Per la rubrica Overture, danze e balletti intermezzi abbiamo trasmesso di Piotr Ilyich Tchaikovsky lo Schiaccianoci, balletto in due atti e tre quadri, opera 71. Coro di voci bianche Vesna, orchestra della radiotelevisione dell'Unione Sovietica, ha diretto Vladimir Fedaseyev. Per la rubrica Solo ascoltiamo di Johann Sebastian Bach, partita numero 6 in mi minore BWV 830. Esegue al pianoforte Ramin Bahrami.

Per la rubrica Solo avete ascoltato di Johann Sebastian Bach la partita numero 6 in Mi minore BWV 830. Ha eseguito al pianoforte Ramin Bahrami. E per concludere, Il guardiano del faro.

Con la musica del Guardiano del Faro si conclude questa seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti allo spazio dedicato alla musica da camera. Oggi ci dedichiamo alle sonate per violino e pianoforte di Mozart, naturalmente non a tutte, ma alcune molto significative. Interpreti saranno Paolo Ardinghi al violino e Bruno Cannino al pianoforte. E allora iniziamo subito con la sonata in fa maggiore K376, scritta nel 1781 a Vienna, i tre tipici movimenti: allegro, andante, che in questo caso in si bemolle maggiore, e poi il rondò finale allegretto grazioso.

Abbiamo ascoltato la sonata in fa maggiore K376 di Wolfgang Amadeus Mozart nella esecuzione di Paolo Ardinghi al violino e Bruno Canino al pianoforte. Ricordiamo che Ardinghi suona un violino Giuseppe Marconcini del 1831, mentre il pianoforte di Canino è uno Steinway della collezione Bussotti e Fabbrini. E allora andiamo avanti con due sonate scritte a Mannheim nel 1778. Mozart li chiamò duetti di pianoforte e violino proprio per la particolarità della scrittura e del rapporto tra i due strumenti. Iniziamo con la sonata in Do maggiore K296 in tre movimenti, allegro vivace, andante sostenuto in Fa maggiore, rondò allegro, che ovviamente torna nella tonalità di impianto. Ancora una volta, ovviamente, Paolo Ardinghi violino e Bruno Canino pianoforte.

Infatti, Allegro con spirito e Allegro, tutte e due ovviamente in Sol maggiore, una sonata appunto un po' diversa perché normalmente la troviamo in tre movimenti, ma non particolarmente raro il fatto che Mozart scrivesse in due movimenti, è un qualcosa che ci fa proprio immergere in quella situazione musicale della fine del Settecento e soprattutto nella Mannheim del 1778. Paolo Ardinghi, violino, Bruno Canino, pianoforte.

Abbiamo ascoltato la sonata in Sol maggiore K301 di Wolfgang Amadeus Mozart nella esecuzione di Paolo Ardinghi al violino e Bruno Canino al pianoforte. E l'ultima delle sonate che proponiamo oggi di Mozart è quella in Si bemolle maggiore K454. Torniamo a Vienna, Mozart la terminò nel 1784. A questa sonata è legata anche una delle tante leggende che girano attorno a Mozart. La sonata fu eseguita per la prima esecuzione assoluta dalla virtuosa regina Strinasacchi, e si dice che Mozart per la fretta non avesse scritto la propria parte e quindi si sia presentato con un foglio bianco, perché non poteva presentarsi senza nulla, perché l'improvvisazione era considerata inelegante quantomeno. Allora Mozart si presentò con questo foglio bianco, ma eseguì ovviamente la sua parte perfettamente. Vero o falso che sia, non interessa più di tanto. Interessa che questa sonata non a caso fu dedicata a una virtuosa del violino, perché è una sonata che ha un suo carattere molto ben definito, molto in là rispetto alle sonate che abbiamo ascoltato nel programma di oggi. Il 1784 è una data in cui Mozart ha già iniziato a studiare le musiche di Bach e di Handel, ha cominciato a scrivere in contrappunto, e quindi questi ultimi 10 anni della vita di Mozart, dall'81 al 1791, sono poi gli anni che hanno fatto geniale quello che era soltanto un grandissimo musicista. Tre i movimenti della sonata in Si bemolle maggiore K454: largo, allegro, andante, allegretto.

0: Abbiamo ascoltato la sonata in si bemolle maggiore K454 di Wolfgang Amadeus Mozart nell'esecuzione di Paolo Ardinghi al violino e Bruno Canino al pianoforte. Ardinghi e Canino ci hanno fatto compagnia oggi in questa puntata di musica da camera interamente dedicata a Mozart e alle sue, e ad alcune delle sue sonate per violino e pianoforte. Speriamo che l'ascolto sia stato piacevole per tutti, come lo è stato per noi, e queste sonate sono davvero accattivanti, molto belle e molto mozartiane, nella differenza degli stili che abbiamo ascoltato tra la prima sonata che abbiamo ascoltato, scritta nel 1781 a Vienna, poi la coppia delle due sonate K296 e 301 scritte nel 1778 e poi questa ultima K454 in si bemolle maggiore scritta a Vienna nel 1784. Grazie ancora a tutti da Marco Di Battista e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2.

0: I programmi musicali presentano Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
2: Un programma di Luigi Picardi.
3: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È il mio gradito ospite Francesco Pierotti, contrabbassista, compositore, che già è venuto a trovarmi tempo fa per presentare un'altra novità discografica. Grazie per essere qui, Francesco, bentornato anzi.
4: Ciao a tutti.
3: E parliamo appunto del suo nuovo album Attractions, pubblicato da Wow Records di Felice Tazzini. Francesco, come nasce questo progetto e perché questo titolo?
4: Allora, il progetto nasce casualmente, è frutto di nasce da una suonata. Ci siamo visti una volta con Lorenzo e Roberto e ho capito che la cosa funzionava e dunque ho deciso di andare in studio, e in studio poi è continuata la magia di questa session e è nato in maniera casuale anche l'ordine dei brani, un po' la scaletta, perché in studio abbiamo deciso i brani e abbiamo deciso anche le tonalità e abbiamo deciso anche gli arrangiamenti, abbiamo in qualche modo improvvisato, però c'era un bel feeling e insomma sono molto contento perché poi quello che è uscito, cioè la mia intuizione era giusta.
3: Un primissimo ascolto da Attractions, cosa proponiamo?
4: Allora, come primo brano, Beck's Groove di Milt Jackson.

0: Ucraina, oppure avete puntato proprio a questi direttamente? Come è avvenuta la scelta? Cioè, cosa è accaduto in cucina?
1: Alcuni li avevamo suonati un po' alla session, ma li avevamo proprio decisi sul momento. Altri li abbiamo decisi sul momento proprio in studio. E sicuramente sono tutti brani che si accomunano per un grande forte senso melodico. E soprattutto sono dei brani che ci hanno permesso di giocare e di tirare fuori le nostre personalità, e dunque non c'è stato un vero non c'è stato un vero pensiero dietro questa scaletta, però sicuramente poi si sono, il modo di suonarli, il modo di approcciarli ha fatto sì che il lavoro diventasse omogeneo e che in qualche modo tirasse fuori le nostre personalità, che credo che sia la cosa più importante quando ci si confronta con la parte, diciamo, della tradizione del jazz. Riuscire a rileggere questi brani ormai entrati nel sapere comune di tutti gli ascoltatori, però rileggerli dicendo qualcosa di personale, qualcosa che sia in qualche modo unico, e credo che ci siamo riusciti.
0: È a tutti gli effetti un concerto registrato, Francesco.
1: Sì, anche l'abbiamo suonato anche come un concerto registrato, perché abbiamo cominciato la mattina e a pranzo siamo andati poi a mangiare e poi siamo andati a casa. Dunque, in qualche modo è stato un vero e proprio
0: concerto live, mattutino, insomma, sì. Altro ascolto, Francesco, cosa selezioniamo?
1: Allora, Nomun et Al, un brano che abbiamo riletto in un tempo dispari in 5/4, e Nomun et Al.

0: Avete ascoltato No Moon at All di David Mann e Red Evans nella rilettura del trio formato da Francesco Pierotti, contrabbasso Roberto Terenzi, pianoforte Lorenzo Tucci alla batteria. Francesco, come si reinventa uno standard e soprattutto quanto è moderno al giorno d'oggi il classico trio jazz con pianoforte?
1: Questo quanto tempo abbiamo?
0: Ah, quanto ti pare?
1: Qualche giorno. Non so, credo che è un periodo molto particolare per la musica perché è stato detto tanto e credo che diciamo la musica in qualche modo sento che sta ricercando qualcosa di nuovo, diciamo sta ricercando anche forse una guida, un Miles Davis dei giorni nostri, no? Che ci illumini. E rileggere gli standard oggi è difficile perché è stato detto veramente tutto. Dunque credo che la prima cosa è non aver paura di raccontare se stessi in uno standard e non chiudersi nel cliché della tradizione o nell'essere troppo fedeli, no, a un certo tipo di linguaggio che è stato già raccontato. E credo che questa libertà di esprimere se stessi e non significa rinnegare la tradizione, ma significa essere legati alla tradizione, ma a un certo punto liberarsene, e credo che sia una chiave di lettura, una possibile chiave di lettura di come suonare gli standard oggi.
0: Altro ascolto.
1: E questo adesso è un omaggio a Sonny Rollins, Bats Hot.

0: Era Valsot, omaggio a Sonny Rollins del trio composto da Francesco Pirotti, Roberto Terenzi e Lorenzo Tucci. Siamo in compagnia di Francesco Pirotti per presentare Attraction, questa novità discografica registrata nello studio di Felice Tazzini a Civitavecchia, la casa discografica appunto è la Wow Records. Francesco, non secondaria hai detto all'inizio la scelta dei tuoi compagni di avventura, appunto Roberto Terenzi al pianoforte, Lorenzo Tucci alla batteria, che salutiamo da questi microfoni. Cosa vi caratterizza?
1: E musicalmente credo che sono due musicisti che hanno una grandissima personalità, in un modo e nell'altro, perché comunque sono dei caratteri molto forti e che metterli insieme alla capacità di creare qualcosa di nuovo, no? E dunque questo trio con me, questi due musicisti pazzeschi, ha fatto sì che nascesse qualcosa di un suono che in qualche modo è caratterizzante, e questa cosa non è stata studiata a tavolino, ma l'ho percepita quando abbiamo fatto per la prima volta una session. Poi sicuramente con Lorenzo ci collaboro ormai da tanti anni, con il quartetto insieme a Fabrizio Bosso e Marco Guidolotti. E con Roberto ho condiviso diversi anni una convivenza a Roma tanti anni fa, perciò c'è un legame, diciamo, d'amicizia da parecchio tempo, e dunque mi faceva piacere lasciare un segno, che no, ci fosse un segno nella mia storia musicale con questi due musicisti a cui tengo molto, ecco, e che stimo molto.
0: E parliamo anche del ruolo di Felice. Dall'altra parte del vetro, insomma. Salutiamo
1: Beh, con Felice ormai c'è un sodalizio
0: anche Felice,
1: discografico,
0: naturalmente.
1: certo, un sodalizio discografico che va avanti da tanto
0: Eh
1: tempo,
0: sì.
1: e insomma, cioè, avere la possibilità di lavorare con qualcuno che ormai conosce, no, il tuo pensiero musicale, il tuo pensiero di suono, è una cosa molto importante, anche perché in studio, stare bene in studio vuol dire molto quando comunque si lavora per una registrazione. E dunque sì, Felice è una colonna portante di questo disco in qualche modo.
0: Altro ascolto da Attractions, cosa
1: Ah, un
0: selezioniamo?
1: brano di Antonio Carlos Jobim, che è Modigna.

0: Ed era Modigna di Antonio Carlos Jobim nella rilettura del trio formato da Roberto Tarenzi pianoforte, Francesco Pierotti contrabbasso e Lorenzo Tucci batteria. Siamo appunto in compagnia di Francesco Pierotti per promuovere questa novità della Wow Records, ovvero Attractions. Art Blakey diceva: per fare jazz ci vuole un orecchio intelligente. Secondo te basta l'orecchio intelligente o anche una buona dose di curiosità, come nel caso anche di quest'album, mi sembra di aver capito? Cioè, quanto è curioso Francesco tuttora?
1: Beh, io credo che la curiosità sia alla base di ogni nostra azione, o meglio della qualità di ogni nostra azione, perché in base a quanto siamo curiosi poi in qualche modo scaviamo, no? E ci interessiamo alle cose. Beh, diciamo che è un lato del mio carattere che in qualche modo è molto evidente, e non a caso proprio questa curiosità a breve si concretizzerà in altri lavori discografici che hanno come caratteristica quella proprio di scavare in qualcosa di ancora non esplorato. Dunque è un qualcosa che mi caratterizza, però credo che sia molto importante in qualche modo lasciarsi anche andare alla musica, a seguire un po' il flusso quando si ha la possibilità di suonare con questi musicisti e di non porsi tante domande. Infatti il titolo di questo brano, Attractions, deriva proprio da questa voglia di lasciarsi andare, no? Di lasciarsi attrarre in maniera quasi come una forza di gravità.
0: Altro ascolto da Attractions, cosa selezioniamo?
1: Allora, un brano riletto in chiave un po', diciamo, moderna, che è Like Someone in Love. L'abbiamo riarrangiato in un tempo disparo, insomma, gli abbiamo dato un po' un lato un po' frizzante, diciamo.

0: era Like Someone in Love di Van Huysen nella rilettura del trio composto da Francesco Pierotti, contrabbasso, Roberto Tarenzi, pianoforte, Lorenzo Tucci, batteria. Stiamo ascoltando in compagnia di Francesco Pierotti il suo nuovo album Attractions. Francesco Pierotti, la didattica, sta insegnando, come ti trovi in quest'altro ruolo?
1: Beh, la didattica è una cosa a cui tengo molto, è una cosa che ultimamente mi ha dato anche diverse soddisfazioni, una cosa che in realtà sanno in pochi, perché ho pubblicato un metodo con Volonté, che in un momento di follia ho fatto un pacco con tutti i miei metodi, l'ultimo e quello precedente, e l'ho inviata a New York a un ragazzo che sapevo conosceva, Ron Carter. Un giorno mi sveglio, una mattina mi sveglio e trovo la mail di Ron Carter che mi contatta perché gli sarebbe piaciuto avere uno Zoom meeting con me per parlare dei miei metodi. E questa cosa poi si è concretizzata con Ron Carter, che mi ha dato una data e si è collegato per parlare di questi metodi che insomma che so che insomma hanno delle caratteristiche abbastanza uniche, e dunque abbiamo parlato per quasi 50 minuti con lui, che prendeva il contrabbasso a 90 anni ormai e suonava e mi faceva vedere come lui pensava, insomma ci siamo confrontati. È stato per me emozionante, logicamente, perché ho cominciato con Ron Carter a studiare, dunque è stata una cosa veramente emozionante. Dunque credo nella didattica, credo insomma che anche è un lato che richiede impegno e richiede soprattutto anche ricerca, cioè nel senso capire quali sono le cose che si possono dire e che possono essere diciamo utili a chi approccia lo strumento da zero, come ho fatto io tanti anni fa.
0: E rispetto a quando hai iniziato tu e adesso, quanti passi in avanti sono stati fatti dal punto di vista della metodologia?
1: Beh, tantissimi. Perché basta pensare alla facilità di dei video didattici su YouTube, no? Cose che io quando ho cominciato non era possibile, anzi proprio le fotocopie dei metodi, trovare un metodo, c'era un romanticismo della ricerca,
0: era,
1: no?
0: Era poetico a suo modo, sì.
1: Però che a volte c'è anche la nostalgia dei tempi passati, credo che sia un po' dovuta, però questa fatica proprio della passione credo che sia un lato molto bello da ricordare.
0: Altro ascolto.
1: Allora, Come Rain or Come Shine.

0: Ed era Come Rain or Come Shine di Harlan Mercer nella rilettura del trio formato da Francesco Pierotti contrabbasso, Lorenzo Tucci batteria, Roberto Tarenzi pianoforte. Siamo in compagnia di Francesco Pierotti per promuovere quest'album Attraction pubblicato da Wow Records. Siamo quasi in chiusura, Francesco, cosa c'è all'orizzonte per te?
1: Allora, come dicevo, a breve uscirò con un altro disco a mio nome, che però insomma posso svelarvi un po' un'anteprima. È una collaborazione che ho deciso di fare con 9 cantanti italiane, e amiche, collaboratrici di tanti anni, e il gioco è stato quello di decidere io o accettare delle proposte da parte loro, ma lavorare all'arrangiamento solamente con trabbasso e voce. E dunque è stato un lavoro lungo,
0: bella sfida, eh?
1: Lungo, perché anche incastrare vari impegni per registrare eccetera, ma devo dire che è andato, sono molto soddisfatto, e è molto particolare. E dunque in autunno uscirò con questo nuovo lavoro.
0: Ma ti aspetto per presentarlo, insomma, naturalmente.
1: Molto
0: qui sei benvenuto.
1: E poi insomma sto lavorando alla promozione di questo disco, che già abbiamo poco fa abbiamo fatto un concerto con ospite Stefano Cocco Cantini. Autunno inverno, insomma, già ci sono delle cose in orizzonte da concretizzarsi, e niente, poi vediamo cosa mi viene in mente da qui a breve.
0: Come al solito lasciamo anche i tuoi riferimenti internet, social, per chi volesse raggiungerti.
1: Sì, Facebook e Instagram, Francesco Pierotti, mi potete trovare con il mio nome, e tutto qui.
0: Ti chiedo un bis, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Allora, All God's Children Got Rhythm.

0: e con l'album Attraction di Francesco Pierotti, che vede quali ospiti Roberto Terenzi al pianoforte e Lorenzo Tucci alla batteria, pubblicato dalla War Records di Felice Tazzini, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Francesco Pierotti,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: l'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai gentili radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Ascolteremo oggi due concerti brandeburghesi di Johann Sebastian Bach, il primo e il secondo. Inizieremo dal concerto numero 1, BWV 1046 in fa maggiore per due corni da caccia, tre oboi e fagotto, violino piccolo concertante, archi e continuo. Esegue il giardino armonico diretto da Giovanni Antonini.

Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato il concerto brandeburghese numero 1 BWV 1046 in Fa maggiore, nell'esecuzione del Giardino Armonico diretto da Giovanni Antonini. E proseguiamo ascoltando il concerto numero 2 BWV 1047 in Fa maggiore, per una tromba, flauto dolce, oboe, violino concertante, archi e continuo. Esegue sempre il Giardino Armonico diretto da Giovanni Antonini.

0: E con il concerto brandeburghese numero 2 nella esecuzione del Giardino Armonico termina la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, buon proseguimento di ascolto.
1: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità. Non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità.
2: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: «A chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che seduti in piazza gridano gli uni agli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni il Battista che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, e voi dite: ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli».
3: È proprio la classe dirigente quella che chiude le porte al modo col quale Dio vuole salvarci. E così si capisce i dialoghi forti di Gesù con la classe dirigente del suo tempo. Gesù gli dice: ma io non vi capisco, voi siete come quei bambini, vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, vi abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. Ma cosa volete? Vogliamo fare la nostra, la salvezza a modo nostro. Ci farà bene domandarci: credo che Gesù è il maestro che ci insegna la salvezza, o mi rifugio sotto il tetto delle prescrizioni e dei tanti comandamenti fatti da uomini, e così mi sento sicuro? È un po' duro dire questo, ma con questa sicurezza compro la mia salvezza, la quale Gesù la dà gratuitamente, con la gratuità di Dio. Ci farà bene oggi farci queste domande. E l'ultima: io resisto alla salvezza di Gesù?

Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone.

0: giustizia.
1: Per tutta la mia vita loderò il Signore.
2: Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo, canterò inni al mio Dio. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene. Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge lo straniero. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi. Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Per tutta la mia vita loderò il Signore.
2: Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione.

0: I martiri santi vivono in eterno.
1: I martiri santi vivono in eterno.
0: La loro ricompensa è il Signore.
1: Vivono in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: I martiri santi vivono in eterno.
0: Gloriosa è la morte, che paga col sangue una vita immortale.

0: In unione con i santi martiri, uccisi a causa del Vangelo, celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore, testimone fedele di Dio Padre.
1: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
2: Per i tuoi martiri, che abbracciarono la morte a testimonianza della fede, donaci la vera libertà di spirito.
1: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
2: Per i tuoi martiri, che confessarono la fede sino all'effusione del sangue, dà a noi una fede pura e coerente.
1: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
2: Per i tuoi martiri, che seguirono le tue orme sul cammino della croce, fa che sosteniamo con fortezza le prove della vita.
1: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
2: Per i tuoi martiri che lavarono le vesti nel sangue dell'agnello, donaci di vincere le seduzioni della carne e del mondo.
1: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
0: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai dato al tuo popolo i santi Cornelio e Cipriano, pastori generosi e martiri intrepidi, con il loro aiuto rendici forti e perseveranti nella fede, per collaborare assiduamente all'unità della Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

Negli anni della mia infanzia avevo fame di contatto umano. Lo desideravo, ne avevo bisogno. Ne sentivo l'esigenza, spesso l'urgenza, ma non sapevo come chiederlo. Premeva, spingeva tra le pieghe della mia carne per venire fuori. Reclamava ascolto, attenzione. Sarà che i miei non erano molto espansivi, figli di un'educazione che non esternava i sentimenti e considerava il bisogno di contatto alla stregua di inutili smancerie. Non gliene faccio una colpa, ma ho convissuto per buona parte della mia vita con questa ferita che via via si è calcificata dentro di me come un vuoto, un'assenza. Nei miei goffi tentativi di riempirla, correndo così ai ripari, posso contare tutte le volte in cui ho cercato negli altri approvazione, rassicurazione, attenzione, amore, in una sola parola. Ho sempre desiderato che qualcuno si accorgesse di me e con il tempo ho messo in campo ogni strategia per catalizzare l'attenzione di chi finalmente voleva o poteva interessarsi alla mia persona. Ho creduto che per riempire il vuoto che mi portavo dentro ci fosse bisogno di qualcuno che dall'esterno venisse a guarirmi, a salvarmi. E intanto caricavo le amicizie e gli amori di innumerevoli aspettative, facendomi male io stesso, vivendo sempre in fuga dal presente, prigioniero del passato e in ansia per il futuro. A oggi so che gli strumenti per curare questo vuoto stavano già dentro di me. Dovevo solo prenderne coscienza e appropriarmene, liberarmi da quell'idea che io stesso ho di me sempre e solo in funzione ad altri. Io esisto per me stesso, prima che per gli altri. Ci sono e sono vivo. Non serve chiedere il permesso a qualcuno per essere vivi. È tempo di farlo e basta. E da quella ferita, da quel vuoto a perdere, torno a respirare con una forza nuova e una rinnovata consapevolezza di me. Se avessi chiesto al me stesso di qualche anno fa di mettere nero su bianco queste considerazioni, non sarei stato accontentato. L'esperienza di un cammino di psicoterapia che continua tutt'oggi mi ha permesso di entrare più a fondo nella mia interiorità, di aprire porte e finestre laddove non riuscivo a vedere altro che muri, di dare un nome, un volto concreto ai miei bisogni e ai miei desideri, come pure di convivere con il mio essere irrisolto. Ho preso via via consapevolezza di tutto quel mondo sommerso che mi abita e ho imparato a ridisegnarne i confini. Per tanto, troppo tempo, ho creduto che l'amore lo si dovesse meritare, che fosse necessario essere visti e approvati dagli altri per essere qualcuno, e che se le cose non andavano come avevo desiderato, la colpa era soltanto mia. Ho finito così per convincermi di essere io quello sbagliato, mentre gli altri mi apparivano perfetti, invidiabili. Rimanevo ai margini, condizionato dalla timidezza, bloccato dalla paura di fallire, di non essere considerato meritevole dell'attenzione delle altre persone. A scuola facevo di tutto per non deludere le aspettative di mio padre e cercavo di sfruttare le mie capacità per essere considerato dai miei compagni uno di loro. Quanta fatica essere adolescenti! E come se non bastasse, all'età di 16 anni, la morte di mio padre a causa di una malattia mi diede una sterzata e mi costrinse a ridisegnare i confini della mia umanità, del mio mondo interiore, che già da tempo aveva iniziato a evolversi per assumere nuove forme, nuove consistenze. Un giorno dell'estate successiva alla morte di papà, durante un campo giovani ad Assisi, alla tomba di Francesco feci una scoperta inaudita, una scoperta che avrebbe cambiato il corso della mia storia. Quel Dio a cui mi rivolgevo solo in caso di bisogno, magari ripetendo meccanicamente preghiere imparate a memoria, che amplificava i miei sensi di colpa per non essere sempre come genitori, parenti e insegnanti si aspettavano che fossi, quel Dio era solo una proiezione delle mie ansie e paure. Era tutto un inganno, una costruzione nella mia testa. Dio, quello vero, invece,
non si merita. Puoi solo accoglierlo. Non devi dimostrargli niente, perché da sempre ti ama per ciò che sei. Fu l'incontro con il Dio di Gesù Cristo, mediato da Francesco d'Assisi, la prima grande svolta della mia vita. Da quel giorno ancora tento di ripetere il mio sì, donandomi come posso, come sono, nella certezza che sarò sempre un ripetente, un ricominciante, uno a cui è stata usata misericordia e che fatica a restituirla a sua volta a quanti gli sono accanto. Tante volte in questi anni le mie insicurezze si sono fatte sentire più forte, hanno dato voce ai dubbi e allo scoraggiamento, parlando attraverso le ferite accumulate, spesso ancora aperte e sanguinanti, che fatico ad accettare e chiamare per nome. Ho imparato però a non vergognarmene, perché tutti nella vita, almeno una volta, abbiamo avuto bisogno di conferme, di qualcuno che ci ripetesse: ti amo, ti voglio bene. Quella mattina, sulla riva del lago di Tiberiade, Pietro, il pescatore pescato, si trova faccia a faccia con Gesù, loro due soli, dopo la lunga notte del tradimento, davanti a un fuoco di brace improvvisato dal maestro sulla battigia. Sarebbe dovuto arrivare quel momento, quel doveroso confronto. E mettendomi nei panni di Pietro, sento mio il suo rossore sulla faccia, quella stretta così familiare alla bocca dello stomaco. Di quella terribile notte Pietro portava ancora i segni, una ferita aperta che non smetteva di dilaniargli l'anima. Aveva provato ad allontanarne il ricordo, tornando alle occupazioni di sempre, ma niente. E sentiva ancora in bocca il sale delle lacrime del momento in cui, incrociati gli occhi tumefatti del maestro per via delle percosse, aveva dovuto constatare con amarezza che sì, lo aveva rinnegato. Le lacrime di Pietro ci insegnano qualcosa di essenziale sull'amore umano. È possibile cadere nel baratro del tradimento, non essere coerenti con la propria parola, contraddirsi, sbagliare, fallire, tradire il proprio desiderio, ma proprio il saper cogliere la propria intenzione.

abbassare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità. Non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: a chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che, seduti in piazza, gridano gli uni agli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: è indemoniato. È venuto il Figlio dell'uomo, che mangia e beve, e voi dite: ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli.
2: È proprio la classe dirigente quella che chiude le porte al modo col quale Dio vuole salvarci. E così si capisce i dialoghi forti di Gesù con la classe dirigente del suo tempo. Gesù gli dice: ma io non vi capisco. Voi siete come quei bambini. Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Vi abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. Ma cosa volete? Vogliamo fare la nostra, la salvezza a modo nostro. Ma ci farà bene domandarci. Credo che Gesù è il maestro che ci insegna la salvezza. Omni refugio sotto il tetto delle prescrizioni e dei tanti comandamenti fatti da uomini, e così mi sento sicuro. E è un po' duro dire questo, ma è con questa sicurezza compro la mia salvezza, la quale Gesù la dà gratuitamente, con la gratuità di Dio. Ci farà bene oggi farci queste domande. E l'ultima: io resisto alla salvezza di Gesù?

Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone.

A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Cogliter. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Al centro della puntata odierna, la malattia di Parkinson.

0: anticipato, cercheremo oggi di sapere di più sulla malattia di Parkinson. E a guidarci sarà il dottor Antonio Emanuele Elia dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. Dottore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Grazie, grazie per il tempo che ci dedica stamane.
1: Grazie, buongiorno, grazie a voi.
0: La malattia di Parkinson, dottor Elia, è una malattia neurologica frequente, con oltre 10 milioni di pazienti stimati nel mondo e un progressivo aumento di nuovi casi nel corso degli ultimi decenni. Rappresenta infatti la più diffusa malattia neurodegenerativa dopo l'Alzheimer. Contrariamente a quanto si pensa, non è soltanto una malattia della senilità. Sempre più spesso la diagnosi viene effettuata intorno ai 50 anni o anche prima, colpendo persone ancora in età lavorativa e in fase molto attiva della vita.
1: Sì, in effetti è una patologia che sembra, diciamo, rappresentare sempre di più una sfida globale, diciamo, perché si conosce sempre meglio la caratterizzazione clinica, il fenotipo, quindi la diagnosi è diventata più sensibile, più specifica, cioè una diagnosi sempre più precisa e che si cerca di fare anche in modo sempre più precoce. Questo probabilmente ha portato anche a fare emergere un certo numero di pazienti che negli anni passati ricevevano diagnosi più tardivamente, quindi il numero di pazienti è aumentato anche per questo aspetto, diciamo, perché si è più precisi nel fare la diagnosi. Ed è sempre più, in effetti, anche una patologia che tende a riguardare persone che sono in età attiva, quindi con un impatto sociale, un impatto, diciamo, globale.
0: Ma quali sono i sintomi più comuni? Noi conosciamo quello più noto, cioè il tremore a riposo.
1: Sì, il tremore rappresenta sicuramente il sintomo più conosciuto, diciamo, però in realtà non è il sintomo, diciamo, più comune o più importante per classificare la patologia. E in genere la patologia si manifesta con una complessa combinazione di sintomi. Dal punto di vista motorio, l'aspetto più importante è la cosiddetta bradicinesia, cioè il rallentamento nei movimenti. Poi c'è la rigidità muscolare, ci può essere il tremore, che non è presente in tutti i pazienti. È una malattia complessa che tende anche a, diciamo, presentare dei sintomi nascosti, diciamo, dei sintomi non motori che non si vedono, che sono legati a disfunzioni del sistema, si dice, neurovegetativo, cioè di quella parte del nostro sistema nervoso che regola il funzionamento degli organi interni, e sintomi di natura più psicologica o neuropsicologica. Alcuni di questi possono anche precedere l'esordio motorio, quindi una patologia piuttosto complessa, anche se la classica manifestazione motoria resta quella più importante, diciamo, per classificare il fenotipo clinico. Però il tremore rappresenta, diciamo, un aspetto non sempre presente.
0: Dottore Elia, ma la malattia di Parkinson è ereditaria?
1: Allora, diciamo che esistono delle cause genetiche, tendono ad essere sicuramente molto più importanti quando l'esordio è giovanile. Esistono forme che possono avere un esordio precoce, si intende in genere sotto i 40 anni, ma un ruolo del genotipo, cioè delle alterazioni nel nostro DNA, può essere presente un po' in tutti i pazienti in realtà. Classicamente vengono analizzati sul piano genetico i pazienti che sono ad esordio, appunto, giovanile, che è più comune in questi casi, oppure in cui c'è una chiara familiarità, c'è, cioè, una ricorrenza in molti casi in famiglia. L'aspetto genetico sicuramente è molto importante, perché ha consentito anche di definire delle forme specifiche un po' particolari, diciamo, di patologia, nelle quali l'approccio terapeutico inizia ad essere anche un po' diverso, per cui è un elemento importante, non l'unico, perché è comunque una patologia considerata multifattoriale, quindi, diciamo, l'aspetto genetico rappresenta un cofattore, uno degli elementi, in alcuni casi molto particolari può essere proprio l'aspetto principale, però in genere è un aspetto, diciamo, più, diciamo, di predisposizione che non una

0: malattia di Parkinson non colpisce soltanto il paziente, ma l'intero nucleo familiare, con pesanti ricadute sociali, assistenziali sui rapporti personali. Un maggior supporto ai pazienti e ai loro familiari aiuta ad affrontare con maggiore serenità questa malattia, che non si limita ai ben conosciuti sintomi motori, come lei diceva, rallentamento, tremore, rigidità, ma riguarda molteplici aspetti della persona e della sua vita, dottore Elia.
1: Sì, il Parkinson è una malattia che ha un impatto importante non solo sul paziente ma anche su chi gli è vicino. I familiari hanno il ruolo, diciamo, di portatori di assistenza, si fanno carico spesso dell'assistenza del paziente. Il loro ruolo è molto importante dal punto di vista sia, diciamo, emozionale che dal punto di vista proprio terapeutico e fisico, perché aiutano molto nel trattamento, sia nel, diciamo, conoscere meglio le esigenze del paziente, e anche un punto di vista esterno al paziente che può essere utile al medico per, diciamo, avere maggiori informazioni su alcuni aspetti che riguardano proprio l'aspetto clinico. Chiaramente questo deve essere un aspetto che va considerato dal clinico, cioè spesso il familiare, soprattutto i pazienti che hanno magari dei sintomi un po' più gravi, diciamo, e anche sottoposto a un forte carico di stress emozionale e di fatica proprio di, quindi questo elemento va il portatore di assistenza, diciamo il caregiver cosiddetto, deve essere coinvolto nel trattamento, e questo serve essenzialmente poi a garantire un'assistenza ottimale e migliorare la qualità della vita di tutti.
0: Dottore Elia, va anche sottolineato, va anche detto che la diagnosi, ahimè, spaventa ancora molto, perché la malattia è ancora senza cura, nel senso che non esistono farmaci specifici per prevenire o arrestare la morte delle cellule nervose che la provoca. Allo stesso tempo però si hanno molti strumenti terapeutici, da vari tipi di farmaci all'esercizio fisico, che possono aiutare i pazienti a tenere i sintomi sotto controllo, mantenendo a lungo una buona qualità di vita.
1: Sì, diciamo che allora è una diagnosi che può spaventare, però bisogna, diciamo, considerare sicuramente il fatto che esistono numerosi trattamenti, e quindi, diciamo, l'approccio terapeutico ci consente di dare al paziente un'assistenza piuttosto efficace su vari aspetti di sintomi. Inoltre, diciamo, il corretto approccio di trattamento può anche ottimizzare i risultati nel tempo, quindi esistono trattamenti che sono adattare anche all'andamento della patologia, e quindi, diciamo, aiutare il paziente nel corso di tutto il decorso clinico, per cui è una patologia nella quale abbiamo numerosi strumenti di approccio terapeutico, sia diciamo sul piano farmacologico ma anche sul piano di quella che effettivamente come sottolineava nella domanda, l'attività fisica, cioè l'approccio riabilitativo è anche importante, perché aiuta insieme al trattamento farmacologico a ottimizzare i risultati nel tempo. Quindi è una patologia nella quale abbiamo molti strumenti e, diciamo, grazie anche alle nuove conoscenze e alla classificazione, li possiamo applicare in maniera sempre più, diciamo, specifica, cioè più orientata al singolo caso.
0: Ecco, per concludere, per quanto riguarda le ricerche, si sono fatti passi in avanti?
1: Allora, ci sono molte conoscenze nuove sui meccanismi di patologia, sono, diciamo, conoscenze che stanno portando sempre di più a riclassificare la patologia in forme molto diverse, sulla base non solo del cosiddetto fenotipo, cioè quello che viene definito il fenotipo, cioè dei sintomi che ha il paziente, ma anche sulla base dei dati genetici e sui cosiddetti biomarcatori, cioè le tracce che la patologia lascia nei nostri tessuti periferici, che possono essere oggi analizzati per identificare meglio le cause. Quindi dall'insieme di questo si può avere una classificazione sempre più precisa e si può diciamo conoscere la malattia in modo tale da andare ad interagire con i meccanismi che la causano. La prospettiva del futuro è senz'altro quella di trattamenti che cercano di interferire con questi meccanismi in modo sempre più efficace ma anche più specifico, perché è una patologia che ha un'ampia variabilità, quindi non dovremmo parlarne un po' al plurale, nel senso che anche se ci sono degli aspetti in comune tra i pazienti, ma esistono forme tra loro molto diverse che potrebbero avere approcci terapeutici sempre più, diciamo, differenziati.
0: Dottore Elia, io nel ringraziarla sottolineo il dono della chiarezza. È stato veramente molto chiaro, ha dato delle informazioni utilissime. Le strappo una promessa, ci risentiremo spesso.
1: Grazie mille, grazie mille. La ringrazio molto.
0: Grazie, mi saluti tutti gli altri colleghi, ringrazi tutti lì all'ospedale, all'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, dove lei opera. Grazie al dottor
1: mille, buongiorno.
0: Antonio Emanuele Elia. Buona giornata, le dedico il prossimo brano.

amici. È tutto anche per oggi. Grazie ancora al dottor Antonio Emanuele Lia dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano per essere intervenuto e grazie a voi per la cortese attenzione. Ci risentiamo domattina, come sempre, alla stessa ora. Da Orazio Coclite, l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Oremus. Deus, qui populo tuo, Beatus Cornelium et Cyprianum, sedulos pastores et invictos martires prestitisti, concede ut eorum intercessione, fide et constantia roboremur, et pro ecclesiae unitate operam tribuamus impense. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come un cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto, noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose, la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Beato il popolo scelto dal Signore.
0: Beato il popolo scelto dal Signore.
1: Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate.
0: Beato
1: l'uomo scelto dal Signore. Perché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra.
0: Beato il popolo scelto dal Signore.
1: Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo.
0: Beato
1: il popolo scelto dal Signore.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Mercoledì 16 settembre, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di oggi: è ancora scontro fra Iran e Stati Uniti mentre la Camera americana approva un provvedimento che impone la fine del conflitto. Prosegue intanto l'avanzata degli Houthi in Yemen, l'ONU stanzia 9 milioni di dollari per gli sfollati. L'appello di Monsignor Gallagher alla 70ª conferenza generale della IEA: gli stati rinuncino alle armi nucleari e usino l'intelligenza artificiale responsabilmente. Sono le 8, ben trovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Nessuna apertura al dialogo tra Iran e Stati Uniti, ma intanto la Camera americana approva per la terza volta un provvedimento che impone al presidente Trump di fermare la guerra in Iran. Sentiamo il servizio di Marina Tomarro.
2: Gelo tra Teheran e il presidente americano Trump. Il capo del massimo organo di sicurezza iraniano ha respinto ogni ipotesi di confronto con gli Stati Uniti dopo che Trump aveva detto di essere aperto al dialogo. Nessun colloquio finché non saranno soddisfatte le condizioni dell'Iran, ha sottolineato il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale. Le richieste sono lo stop ad ogni aggressione, il risarcimento dei danni della guerra, la revoca del blocco di Hormuz. Intanto la Camera USA ha approvato un provvedimento che impone a Trump di mettere fine alla guerra in Iran o richiedere l'autorizzazione del Congresso. 7 deputati hanno votato coi democratici sulla risoluzione, approvata con 220 voti a favore e 204 contro. L'approvazione arriva a 49 giorni dalle elezioni di metà mandato. Non è chiaro se il Senato valuterà la misura prima di novembre. È la terza volta che la Camera chiede al presidente USA lo stop della guerra con misure simboliche. Intanto, secondo i media iraniani, le guardie rivoluzionarie hanno abbattuto un altro drone sullo stretto di Hormuz.
1: E intanto in Yemen prosegue l'avanzata degli Houthi lungo la costa occidentale e si moltiplicano gli scontri con l'esercito. Nel paese si contano migliaia di sfollati per i quali le Nazioni Unite hanno stanziato 9 milioni di dollari. Situazione drammatica anche a Gaza. Migliaia di famiglie vivono in tende semidistrutte nel campo di Khan Yunis. La cronaca è di Roberta Barbi.
3: Si aggrava la situazione nello Yemen, dove gli Houthi continuano la propria avanzata a ovest in direzione dello stretto di Bab el-Mandeb, divenuto un nodo cruciale del traffico commerciale. Mentre si intensificano gli scontri con l'esercito yemenita, i ribelli, tramite il loro portavoce, denunciano almeno 52 attacchi ricevuti nelle ultime 24 ore contro scuole, ponti e strade nella provincia di Taiz, e smentiscono la voce dell'abbattimento di un proprio drone diretto verso la città santa islamica della Mecca, dichiarato dall'Arabia Saudita. Nel paese peggiora così anche la condizione della popolazione. L'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati riferisce di oltre 100.000 persone costrette ad abbandonare le proprie case, molte delle quali hanno attraversato il confine con il Gibuti, e per questo è stato deciso uno stanziamento pari a 9 milioni di dollari per gli aiuti. L'ONU continua a denunciare anche la condizione in cui si trova la popolazione di Gaza, dove in vista della stagione fredda migliaia di famiglie nel campo di Khan Yunis vivono in tende semidistrutte.
1: E a proposito della testimonianza chiesta oggi ai cristiani, in particolare quelli di Terra Santa, ha parlato di forza mite capace di resistere alla logica delle armi e di custodire, anche dentro la guerra, relazioni, comunità e speranza, il cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, nella sua relazione al convegno ieri Il XXI secolo, un nuovo tempo di martiri, promosso a Roma dal Dicastero delle cause dei santi. Sentiamo Stefano Leszczynski con questa sua intervista.
4: Non è facile, nessuno di noi è un marziano, quindi esente dalle influenze, dalle fatiche, dal dolore, anche dalla rabbia di queste situazioni profondamente ingiuste che colpiscono tutti. Credo che sia importante il senso di comunità. Le circostanze ti obbligano sempre a vivere in uno stato di emergenza, quindi la normalità è importante. I pastori, i responsabili della comunità hanno un ruolo molto importante in questo, nel sostenere, nell'essere presenti.
5: Ha parlato della sua comunità come esempio di una Terra Santa, di un Medio Oriente spaccato.
4: È una situazione molto unica, diciamo, è anche molto difficile, molto vera, però dice anche un aspetto importante dell'identità della nostra Chiesa, che non siamo una Chiesa etnica o nazionale. Mentre in Terra Santa tutto parla di divisione, noi dobbiamo, nella fatica, nella difficoltà, fare di tutto per invece cercare la unità.
1: Resta alta la tensione NATO-Russia nei cieli del Baltico dopo che due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. È probabile che fosse russo, ha confermato il ministro della difesa italiano Crosetto. E un drone è stato individuato anche vicino a una spiaggia di Rusinowo in Polonia. Lo hanno reso noto le autorità locali che dichiarano, da un primo esame risulta che si tratti di un velivolo senza pilota di origine russa. Attivate le operazioni di messa in sicurezza del territorio. Nel suo intervento di ieri alla 70ª conferenza generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in corso a Vienna, Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, ha esortato a un utilizzo consapevole della tecnologia atomica. Ci riferisce Edoardo Giribaldi.
6: Un uso pacifico della tecnologia nucleare è possibile, soprattutto per far fronte alla crescente domanda di energia. È quanto affermato dall'arcivescovo Paul Richard Gallagher. È tuttavia cruciale, ha affermato, ricordare che l'esercizio consapevole di tali strumenti si accompagna impegni e responsabilità inderogabili. Trasmettendo i migliori auguri di buon lavoro da parte di Papa Leone XIV, ha anche ricordato l'impegno di lunga data della Santa Sede nella convinzione che una tecnologia dotata di un potenziale così vasto come quella nucleare debba essere guidata da solidi principi etici, essere utilizzata al servizio della pace e dello sviluppo umano integrale e protetta da qualsiasi uso distruttivo.
1: La ripresa delle violenze e le tensioni politiche mettono a rischio la popolazione del Sud Sudan e la transizione democratica in vista delle elezioni previste a dicembre. A lanciare il monito la Commissione dell'ONU per i diritti umani al termine di una visita di 4 giorni nel paese. La Commissione ha chiesto alle autorità di adottare misure urgenti per proteggere i civili. Voltiamo pagina. In Italia si sono riaperte le scuole in questi giorni. Nella diocesi di Roma la scuola pontificia Pio IX è la più antica istituzione scolastica. Ai nostri microfoni sentiamo il direttore, fratel Andrea Bonfanti.
7: Come continuità didattica la scuola è ormai diventata la più antica di Roma dal 1859 e è iniziata un po' così come un'avventura dei fratelli di Nostra Signora della Misericordia, che è la nostra congregazione, con prima l'educazione nelle carceri, l'assistenza ai malati, alle persone con necessità, e poi si è trasformata appunto in educazione per prevenire un po' tutto quanto. Quindi Pio IX ha chiamato i fratelli a Roma come intervento e ha affidato proprio a loro l'educazione dei ragazzi che c'erano attorno qua ai quartieri dei borghi attorno a San Pietro.
8: Questa scuola oggi che cosa può offrire, che cosa ha proprio di particolare?
7: Guardi, noi abbiamo mantenuto nel tempo proprio questo carisma dell'educare alla misericordia e fa parte proprio del nostro stile, del nostro modo di entrare anche nella vita dei ragazzi. Non è semplicemente un istruire, ma educare con una comunità educante, non sono solo gli insegnanti, ma tutto il contesto educativo.
1: Ci spostiamo per chiudere sulla cultura con un prezioso codice medievale che torna a mostrarsi grazie a un progetto che ne riproduce fedelmente scrittura, pergamene e legatura. È la Bibbia di Aquileia, custodita nella biblioteca del seminario di Gorizia. Il capolavoro d'arte amanuense sarà riprodotto in sole 8 copie. Il primo dei 5 volumi è stato donato nei giorni scorsi al Vaticano in una cerimonia svoltasi presso la Casina Pio VI. Paolo Ondarza.
9: 5 volumi, riprodotti uno all'anno fino al 2030 in appena 8 esemplari. È il progetto della Fondazione Scriptorium Foro Iuliense per restituire attraverso il facsimile la Bibbia di Aquileia, codice medievale risalente, secondo Roberto Giurano, presidente della Fondazione, agli inizi del 300. Una Bibbia che presenta una particolarità emersa proprio durante la sua riproduzione.
10: Si legge girando le pagine da destra verso sinistra, ma è rilegata al contrario.
9: Una caratteristica che apre interrogativi ancora irrisolti sulla provenienza del codice. Oggi intanto il progetto varca nuovi confini, una copia raggiungerà anche il Giappone.
10: L'interesse che c'è per un libro come la Bibbia, che racconta la storia dell'uomo, è molto importante.
9: E dopo una pagina della Bibbia di Gutenberg, già portata in orbita dall'astronauta Walter Villadei, la Fondazione pensa ora di affidare allo spazio anche una pagina della Bibbia di Aquileia.
1: Il nostro giornale si chiude qui. Vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Bruno Orti in regia e Paolo Simonetti in studio vi ringraziano per l'attenzione. Vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle ore 9.
11: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Lorenzo Tedici.
12: Alexa, metti Radio Vaticana.
13: Aspetta, aspetta. Ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue. Social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
14: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Mercoledì 16 settembre, buongiorno, bentrovati sulle frequenze della Radio Vaticana da Silvia Giovarrosa
2: e da Stefania Ferretti, buongiorno.
1: Buongiorno dall'altra parte del vetro ad Alberto Giovannetti, che si occupa della messa in onda e cura la resa sonora, così con le sue mani esperte sulla console ci guiderà in queste ore che trascorrerete insieme a noi, in particolare insieme a me e te Stefania. I nostri ascoltatori potranno stare in nostra compagnia, noi stare in loro compagnia fino a circa le 9:30, quando il microfono passerà a Eugenio Bonanata e Orazio Coclite, in attesa appunto dell'udienza generale del mercoledì di Papa Leone.
2: 335-12-43-722 il consueto numero a vostra disposizione per i vostri WhatsApp, anche vocali. Vedo che già in tanti avete scritto, ci avete mandato il buongiorno, c'è un buongiorno da Pietro, c'è un buongiorno anche dalla nostra amica amante dei gatti che dice buongiorno amici.
1: Amici, l'ho letto, non avevo capito questo, è giusto, è chiarissimo. Sono stata io poco attenta. Buongiorno alla nostra amica Paola, se non sbaglio.
2: Sì, Paola.
1: E ancora Filomena, che ci manda un caro e affettuosissimo saluto, un buongiorno speciale e ricco di colori. E a noi, alla regia, Paola, la nostra collega Paola Simonetti, che ha appena condotto il radiogiornale delle ore 8. E poi Stefania, prima di questo, Filomena ci aveva lasciato un messaggio con una riflessione.
2: Come sempre, quando ti svegli puoi fare due cose: proseguire il tuo ieri o incontrare il tuo domani.
1: Caspita, qui meriterebbe potremmo fare un commento, dovremmo chiamare un filosofo, un esperto insomma di queste tematiche, per sviscerare quello che ha detto Filomena, perché sono d'accordo ma in parte su questa tua riflessione. Chissà, magari avremo tempo di tornarci. Se però insomma Filomena ci augura il buongiorno in questo modo, Stefania, noi auguriamo il buongiorno ai nostri ascoltatori subito con un po' di musica.
2: Lo auguriamo con un cantante che tra l'altro ti ha fatto agitare parecchio domenica scorsa.
1: Sono stata al concerto di Lorenzo Cherubini in Arte Giovanotti al Circo Massimo. 40 anni di carriera, 60 di età, e mi piacerebbe sapere il suo segreto per essere così pieno di vita, come pieno canta una sua vita. Bellissima canzone. Adesso noi però che cosa facciamo ascoltare?
2: Ascoltiamo un brano che così è un po' dedicato a tutti voi, vi portiamo con noi, voi ci portate con voi naturalmente, ti porto via con me, questo è Giovanotti.
3: In questa notte fantastica

passi che fanno vibrare la spina dorsale, una manciata di ore da mettersi dentro il delirio totale, due come noi che si fondono per diventare una nota sola, due come noi che si cercano dentro una musica

0: davvero una notte fantastica, no? Quello che hanno vissuto migliaia e migliaia di persone, tra le quali anche tu, Silvia.
1: Sì,
0: al concerto di Jovanotti.
1: Diciamo che a parte che c'era un pubblico variegato, sì, veramente, perché non c'erano differenze, cioè, c'erano differentissime età, c'erano bambini, ragazzini, adulti, tantissima gente di diverso tipo che era lì per il cantautore. Ed è straordinario vedere come un evento, come la musica poi di fatto possa riunire tutte le persone insieme e farle sentire quasi un unicum in quel momento, come succede a tutti i grandi eventi poi, tra l'altro.
0: La musica può fare, come cantava il nostro Max Gazzè.
1: Esatto, volevo salutare anche altri che ci scrivono al 335 12 43 722, come Pietro che ci ha augurato il suo buongiorno, e Marcello e Carlotta che ci augurano una buona giornata in attesa di partecipare all'udienza del mercoledì di Papa Leone. Sono in fila all'info point. Poi ancora Roberto dalla Baviera: buongiorno, io oggi sto molto bene, voi come
0: bene
1: state? Veramente siamo felici che tu stia bene. Noi come stiamo, Stefania?
0: Bene,
1: altrettanto bene, che il Signore vi custodisca nel suo amore, ci scrive Roberto. E poi un altro amico che è Gianni da Roma: buongiorno a voi tutte e tutti, ieri festività della Madonna della Addolorata, quindicesimo anno del pellegrinaggio in Terra Santa, il 15 eravamo a Gerico, il viaggio più bello di tutta la mia vita. Quindi Gianni ha avuto la fortuna, così anche la possibilità, la gioia di recarti in Terra Santa. Credo che sia un viaggio che vorremmo compiere
0: tutti,
1: in qualche modo tutti, avendone la possibilità. E ancora chi ci scrive: ci serve un'intelligenza naturale. La nostra amica Paola ci rimanda ad un articolo del quotidiano La Stampa. Ha detto: non avendo abbonamento, perché evidentemente l'hai visto online, ho letto solo il titolo. L'articolo è: ci serve un'intelligenza naturale. Ho pensato al film La Casa del Lago, nel quale Keanu Reeves comunica con Sandra Bullock grazie a una buca delle lettere temporali, sapendo che a lei piaceva avere un albero in giardino, glielo pianta e lei la mattina successiva lo vede già pieno di fronde. Gesù è il nostro albero della vita, pieno di buoni frutti, e l'umanità agonia per svegliarsi un bel giorno e vederlo già pieno di fronte in questo mondo virtuale e sempre meno naturale. Grazie veramente Paola per questa bella riflessione e per questo ricordo di questo film, che io personalmente ho visto molto dolce e molto romantico. 8:21, a questo punto andiamo a vedere quello che è il ritratto del santo del giorno.
0: Oggi la Chiesa ricorda i santi Cornelio, Papa, e Cipriano, Vescovo, Martiri. È molto antica la commemorazione nello stesso giorno di questi due martiri, che già il martirologio Geronimiano ricorda insieme. La data prescelta indica in particolare la deposizione del primo dal soglio pontificio e l'uccisione del secondo per decapitazione. Cornelio viene ricordato come il Papa dell'accoglienza, Cipriano come il vescovo convertito.
1: E dunque questo il ritratto dei santi del giorno. A questo punto, cara Stefania, andiamo a dare un po' di appuntamenti ai nostri ascoltatori. Partiamo ovviamente da quello
0: Piazza
1: che
0: San Pietro.
1: L'avvenimento più grande della giornata è quello a Piazza San Pietro, l'udienza generale alle ore 10. Però
0: vediamo già la piazza, noi abbiamo schermi,
1: bello,
0: vediamo già
1: bello
0: la piazza che si sta riempiendo.
1: È un bel cielo azzurro quello che c'è sopra San Pietro questa mattina.
0: Alle 10:30 invece, presso il Borgo Laudato Sine, giardini pontifici di Castel Gandolfo, si svolge il convegno dal titolo Comunità energetiche rinnovabili tra cura e ricerca, approcci e strumenti per la resilienza e l'equità, organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore.
1: E poi ancora, sempre rimanendo in, nella, diciamo, in quello che concerne il Vaticano, oggi è un anniversario, l'anniversario della morte del cardinale François-Xavier Noyen Van Thuan, presidente emerito del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, nato in Vietnam il 17 aprile 1928 e morto il 16 settembre 2002. Il 4 maggio 2017 Papa Francesco aveva autorizzato la promulgazione del decreto con cui il porporato è stato dichiarato venerabile.
2: Altro appuntamento quest'oggi nella capitale tra le 15 e le 16.30 nella sala del refettorio della Camera dei Deputati si svolge l'incontro Fede e Ragione nell'era dell'intelligenza artificiale, promosso da Il Timone. Presso il Pontificio Istituto Patristico Agostinianum si svolge il workshop internazionale Let Everything Be Yours in Common to Frontiers of Poverty, promosso dal Centro Studi Internazionale Leone XIV. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Pontificio Istituto Patristico Agostinianum e la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, questo nell'ambito di un percorso condiviso di ricerca e formazione sui grandi temi della contemporaneità.
1: Poi un altro appuntamento è alle ore 18.30 a Palazzo Borromeo, siamo a Via delle Belle Arti a Roma, si svolge un dibattito che ha come tema la politica estera di Papa Leone XIV. Intervengono il professor Massimo Fagioli, il professor Roberto Regoli e il professor Agostino Giovagnoli, che sarà nostro ospite intorno alle 9.20. Con lui andremo appunto a ricordare, diciamo a anticipare, ecco, non ricordare, anticipare questo evento, e faremo un piccolo approfondimento su qual è la politica estera di Papa Leone, il ruolo della Chiesa, quali sono i principali temi. Poi andando avanti nel corso della giornata, che cosa accadrà ancora?
2: Mentre questa mattina alle 11.30 nella sala Spadolini del Ministero della Cultura, conferenza stampa verso il 4 ottobre, ottavo centenario di San Francesco, sulla presentazione delle principali iniziative promosse e sostenute dal Comitato Nazionale San Francesco 800. E poi l'abbiamo ricordato pochi giorni fa con un'intervista all'organizzatore, oggi 29esima edizione prende il via del Religion Today Film Festival, quest'anno incentrata sul tema l'abito fa il monaco, punto interrogativo.
1: E poi ci sono una serie di appuntamenti che ci portano in giro per il mondo, ne leggiamo solamente alcuni. Stefania, possiamo appunto ricordare che oggi ci sarà a New York la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla missione ONU in Afghanistan, un luogo del mondo, insomma, di cui parliamo spesso e su cui non vogliamo mai spegnere i riflettori. E ancora, quale altro appuntamento vogliamo dare?
2: Un appuntamento importante quest'oggi a Strasburgo, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen pronuncia il discorso sullo stato dell'Unione Europea davanti al Parlamento Europeo.
1: E qui vedremo anche molto durante la nostra rassegna stampa. Diamo invece il ricordo di quanto accadde nel settembre 2022.
2: Proprio in questo giorno.
1: In questo giorno, il 16 settembre 2022, morì Mahsa Amini a 3 giorni dal suo arresto per una presunta violazione delle norme sull'abbigliamento femminile. Concludiamo, Stefania, se stai d'accordo,
2: sì,
1: con gli appuntamenti consueti.
2: Esatto, alle 12 da Loreto, dalla Santa Casa di Loreto, la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, e a Napoli alle ore 19 Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano.
1: E allora adesso alle 8.26 ci prendiamo una pausa musicale, poi andremo subito nelle edicole per vedere i principali quotidiani nazionali.
2: Beh, la pausa in questo caso ha un bel nome, perché Patti Smith.
1: Sì. Caspita.
2: Everybody wants to rule the world.

E dunque, come anticipato, alle 8:31 andiamo a vedere quelle che sono le prime pagine dei giornali italiani. Vi dico subito che ci sono due notizie, due temi che vengono trattati, messi in prima pagina, approfonditi dai nostri quotidiani nazionali, che sono ovviamente il drone russo abbattuto in Lituania, quindi anche la reazione dell'Europa, e poi la legge elettorale che è passata al Senato. Queste sono, diciamo, le notizie che dominano le prime pagine dei nostri quotidiani. Andiamo a vedere come sono presentate nei titoli. Drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, questo è il titolo che sceglie La Repubblica. Abbattuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto a Vilnius, l'ambasciatore di Mosca a Roma applaude invece Salvini, con lui torna il realismo. Invece, per quanto riguarda la legge elettorale sì, del Senato nella bagarre, primo via tra le proteste delle opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto alla Camera. Sempre sul tema della legge elettorale, la Repubblica mette in prima pagina il rimando a pagina 11 in un'intervista a Schlein, una riforma incostituzionale per conservare il potere e penalizzare le donne. Viene messo anche in taglio centrale, per quanto riguarda le questioni che la politica, diciamo, estera in Italia, prorogato il blocco di Schengen, la furia di Madrid. Questa è anche un'altra notizia che ritroviamo sulle prime pagine dei quotidiani in taglio più basso. Andiamo a vedere invece il titolone di Avvenire: Europa alla prova, oggi il discorso sullo stato dell'Unione di von der Leyen, al centro la difesa e le strategie sul digitale, sale la tensione sul confine orientale, i caccia italiani abbattono un drone in Lituania, razzi da una fregata russa, ma i rapporti con Mosca continuano a dividere la politica. Per quanto riguarda invece il discorso sulla legge elettorale, quello che sceglie di mettere in primo piano Avvenire: legge elettorale, il sì del Senato per l'opposizione è una truffa. Andiamo da Avvenire a vedere la prima pagina de Il Corriere della Sera. Il titolo in taglio centrale: Lituania, jet italiani in azione, abbattuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto, attacco russo probabile, e dunque sale la tensione tra Mosca e la NATO. Andiamo ancora a vedere invece la prima pagina sempre del Corriere della Sera, che in taglio alto pone la legge elettorale in Italia, via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione. La fotonotizia invece del Corriere della Sera è dedicata a un fatto che ci ha colpito particolarmente, per noi che viviamo e lavoriamo in zona Prati, zona Vaticano, il cecchino, gli spari dalla finestra, e c'è il racconto all'interno del Corriere della Sera, appunto, della donna che è stata colpita, dice: io colpita da pallini per la strada a Roma. Andiamo ancora avanti, vediamo l'apertura di Il Fatto Quotidiano. Il centro pagina è dedicato a Eurobavaglio, scudo democratico contro le interferenze, ma solo russe. Dunque la reazione dell'Europa, abbiamo visto anche Stefania che è qui con me, tra poco ti darò la parola, la reazione dell'Europa a quanto sta accadendo, a questa guerra che è appunto definita guerra ibrida, e negli appuntamenti di oggi sapremo anche, no, che la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen terrà il suo discorso sullo stato dell'Unione Europea. E poi ancora sulla legge elettorale, Il Fatto Quotidiano: ok del Senato, paura a destra per la Camera. Melonellum, questo è il nome, diciamo così, scelto anche per definire la legge elettorale, o Stabilicum, dipende dai quotidiani. Primo sì, firme lite Elli Conte. Passiamo invece al Foglio. Per quanto riguarda la politica estera, andiamo a leggere il titolo scelto: razzi, droni, sabotaggi, la Russia intensifica gli attacchi all'Europa, un caccia italiano della NATO abbatte un drone in Lituania, un elicottero danese quasi colpito. Sulla legge elettorale si sceglie invece questo titolo: Stabilicum senza fine, la legge passa anche al Senato. E c'è
ci sono una serie di commenti che magari avremo modo di leggere più approfonditamente nel corso della nostra rassegna stampa. E poi ancora i cazzi sempre da il Foglio, l'Italia nel cielo NATO, i caccia italiani in Lituania non sono episodici, tutti i numeri di un conflitto che non vogliamo vedere. Dai, il Foglio, andiamo infine a vedere il Messaggero, no, infine abbiamo ancora il Giornale, andiamo a vedere il Messaggero, il titolo scelto: Baltico, tensione NATO-Russia, la difesa, un messaggio dei russi a Crosetto in arrivo a Vilnius, ma i segnali si moltiplicano, elicottero danese è sfiorato da razzi e in Germania un drone precipita in una base dell'esercito. La fotonotizia del Messaggero è dedicata, come vi abbiamo anche detto prima, insieme al Corriere della Sera, sempre al caso della donna che è stata colpita da una specie di cecchino mentre passeggiava sulle vie di Roma. Spari a Roma, altri 6 casi prima della donna ferita, 4 sospettati. Questa è la fotonotizia che sceglie il Messaggero. E ancora, sempre il Quotidiano di Roma, sulla legge elettorale: primo sì, maggioranza compatta, ma la sinistra è una truffa. Chiudiamo invece questo giro delle prime pagine con il Giornale, perché il Giornale sceglie in taglio alto, sopra al titolo di testata: legge elettorale primo sì di Meloni, primo sì la tentazione di Meloni, la premier valuta l'ipotesi di non mettere la fiducia, preferenze eletti, cosa cambia con lo stabilico. L'altro titolo che sceglie il Giornale invece è quello di ritornare su quanto accaduto pochi giorni fa, quando una persona di origine bengalese aveva abusato di una tredicenne all'interno di un mini market a Torino. E dice il Giornale, titola così: il pedofilo islamico finisce in carcere, torna in cella il bengalese che ha molestato una tredicenne, Bologna, dopo le case hai messo fra virgolette compagni, arrivano i soldi a Roma. Questo è il titolo scelto da il Giornale. Adesso andiamo a vedere invece come trattano i giornali queste due principali notizie. Partiamo dagli esteri, e lo facciamo con la Repubblica, perché la Repubblica ci racconta che, appunto, tornando su quanto accaduto, drone russo sulla Lituania prima dell'arrivo di Crosetto, i caccia italiani lo hanno abbattuto, e torna su questi incidenti a catena ieri nel nord Europa: una fregata spara 2 bengala e sfiora un elicottero danese, un velivolo senza pilota precipita vicino a una base aerea tedesca e un altro appare in un video mentre attacca la frontiera tra Ucraina e Polonia. Si alza dunque la tensione da questo punto di vista anche in Europa. C'è a pagina 4 della Repubblica un articolo del corrispondente a Bruxelles della Repubblica, Claudio Tito: von der Leyen rinuncia alla difesa comune, l'Italia si defila sul centro anti-fake news. E si torna quindi a parlare della posizione che l'Europa ha assunto rispetto anche a questi eventi. L'indipendenza dell'Europa è messa in pericolo da potenze nemiche.

0: Canada. La leader dell'esecutivo europeo proporrà al Canada un ruolo da Stato membro, ma proporrà al Canada non un ruolo da Stato membro, ma qualcosa che sia il più vicino possibile a un'associazione. L'obiettivo comunque resta la difesa europea anche nei confronti di questi attacchi ibridi. Questo, diciamo, è il focus che ha scelto di dare la Repubblica a questa notizia. Vediamo invece come fa il Corriere della Sera, sempre su questo tema, a pagina 8. A pagina 8 il titolo scelto è stato questo: Lituania, italiani abbattono un drone. Crosetto, probabilmente era russo. E qui c'è appunto, ci sono appunto le parole del ministro della difesa italiano Guido Crosetto, l'episodio poche ore prima del suo arrivo, e c'è il commento anche di Kaja Kallas, l'alto rappresentante dell'UE, che è intervenuta alla plenaria a Strasburgo in un dibattito proprio sugli attacchi ibridi contro gli Stati UE. Andiamo a vedere che cosa scrive da questo punto di vista l'inviata del Corriere della Sera, Francesca Basso. Lituania, Danimarca, Germania, Olanda, continua la strategia russa di provocare l'Europa per alzare il livello di tensione proprio in quei paesi in cui il sostegno all'Ucraina resta alto. E ripercorre anche in questo caso il Corriere della Sera gli eventi che sono preceduti a questo sconfinamento. La Russia scoprirà che la nostra determinazione cresce solo più forte, ha commentato così Ursula von der Leyen. E ancora, per la presidente von der Leyen, questi non sono episodi isolati, fanno parte di un modello più ampio di aggressione e provocazione russa contro l'Europa, che mette alla prova la nostra prontezza e la nostra determinazione. L'altro rappresentante, lo dicevamo, Kallas, intervenendo alla plenaria a Strasburgo in un dibattito sugli attacchi ibridi contro gli stati dell'UE, ha messo in guardia: dobbiamo essere lucidi, non si tratta di incidenti ma tentativi calcolati da parte della Russia di indebolire la nostra determinazione, mettere alla prova la nostra unità e giocare con i timori di un'escalation. Insomma, qui, oltre al tema appunto di come determinare la sicurezza dell'Unione Europea dal punto di vista, no, proprio della sicurezza dei cittadini e quant'altro, cioè proprio come tenere insieme l'Unione Europea e quale sarà anche in questo senso la risposta comune. Andiamo a vedere invece come tratta la notizia il Messaggero. Come tratta la notizia Avvenire, abbiamo detto: Europa alla prova, sale la tensione sul confine orientale, i caccia italiani abbattono un drone in Lituania, razzi da una fregata russa, ma i rapporti con Mosca continuano a dividere la politica. Questo è stato il titolo scelto da il quotidiano Avvenire, che riporta invece le parole della premier di Copenaghen Frederiksen per appunto il quanto accaduto rispetto a un elicottero danese che era stato colpito da un razzo di Mosca, sfiorato. La premier di Copenaghen Frederiksen: le azioni russe mirano a seminare paura e discordi. Un consigliere di Putin minaccia: se la Polonia ci attaccasse sarebbe annientata in 2-3 giorni. E poi c'è anche il commento su Avvenire del segretario generale dell'alleanza russa: inaccettabile, in Germania si raccolgono i detriti del velivolo senza pilota per accettarne le origini. Per la prossima settimana all'Assemblea dell'ONU atteso il faccia a faccia tra Lavrov e Rubio. Nella guerra in Ucraina non decolla la tregua invece dell'energia promessa lunedì da Donald Trump. C'è poi un'altra notizia che riprendono alcuni quotidiani, come ad esempio la Repubblica, sul quale mi soffermo, perché oggi, lo dicevamo Stefania in apertura di trasmissione, È l'anniversario della morte, e ci spostiamo dalle questioni che riguardano la guerra fra l'Ucraina e la Russia, e quindi anche questi, diciamo, attacchi ibridi di cui si sta occupando l'Unione Europea, che dominano le prime pagine dei giornali. Ci spostiamo un attimo in Medio Oriente, in particolare in Iran, perché vogliamo soffermarci su quanto accadde il 16 settembre del 2022.
1: Sì, il 16 settembre del 2022 morì dopo 3 giorni di detenzione.

0: mosse. Mahsa Amini era una ragazza, una giovane di 22 anni, una giovane del Kurdistan, si trovava a Teheran con la famiglia, era in vacanza e secondo la cosiddetta polizia morale aveva il hijab, il velo, il velo troppo allentato, nel senso che de un ciuffo di capelli fuori usciva, e questo fu considerato come un atto di oltraggio nei confronti della cosiddetta polizia morale. Fu portata in carcere e lì dopo 3 giorni morì. Fu detto che era morta per un infarto, in realtà testimoni oculari, tra cui anche il fratello che aveva accompagnato la ragazza fino in carcere, parla di invece pestaggio e poi di una morte avvenuta per commozione cerebrale dopo che la ragazza era stata sbattuta contro un muro e naturalmente aveva avuto una botta terribile in testa, cioè, ed era poi deceduta.
1: C'è un movimento molto importante insomma, che ha fatto, ha dominato moltissime, esatto, pagine dei nostri quotidiani, ancora lo fa, che è quello di Donna, Vita e Libertà, che di fatto esiste ancora in Iran e continua
0: nacque spontaneamente proprio in quei giorni. Ci furono proteste di giovani, tantissime giovani molto coraggiose, che hanno sfidato quella che era la legge coranica e si sono mostrate senza velo, insomma. Però c'è stata anche una forte repressione. Circa 500 persone, 500 giovani morirono in quell'anno, e comunque questo movimento di Donna, Vita e Libertà continua a lottare perché l'Iran non è libero, così dice una attivista per la democrazia iraniana. È stata 8 anni in carcere, viene intervistata quest'oggi dalla Repubblica, si chiama Sepideh Kolyan, è stata appunto 8 anni in carcere. Lei dice: il regime ha i proiettili ma non può soffocare la nostra domanda di democrazia. Qual è la strada verso un cambiamento pacifico? Viene chiesto, e lei risponde: gli strumenti della popolazione non sono i carri armati, sono lo sciopero, la solidarietà ai prigionieri, la disobbedienza quotidiana. Il regime ha i proiettili e può tagliare internet, ma la società possiede il pane, la narrazione di ciò che accade e le reti umane. Se restiamo ad aspettare che le strade tornino a riempirsi, rischiamo di perdere tutti gli altri strumenti. Il cambiamento comincia nel momento in cui nessuno viene lasciato solo e la verità non può essere negata.
1: E dunque in questo modo abbiamo voluto ricordare quanto accaduto proprio in questo giorno, il 2022. Torneremo sicuramente in altre occasioni anche a parlare della condizione delle donne, non solo in Iran, ma ci sono molti paesi nel mondo in cui insomma le donne vivono situazioni ancora decisamente drammatiche. Abbiamo ancora qualche minuto per tornare sui nostri giornali e fare così un punto, magari anche attraverso gli editoriali delle varie testate quotidiane, per capire insomma quello che invece riguarda la legge elettorale. Andiamo a vedere sul Messaggero quello che scrive Paolo Pombeni, l'editoriale: il sistema di voto e stabilità necessaria. La riforma elettorale si può dire varata, scrive Pombeni, a meno che non naufraghi nel passaggio di conferma alla Camera il prossimo 28 settembre, ma dice sembra improbabile. Significherebbe far saltare governo e maggioranza, affrontare probabili elezioni anticipate a breve, il tutto ormai in una sessione di bilancio. Significherebbe che non c'è una classe politica, tanto nella maggioranza quanto nell'opposizione, disposta a giocare davvero col fuoco. No, significherebbe che c'è, scusate, una classe politica disposta a giocare davvero col fuoco. E ancora, andiamo a vedere: possiamo allora provare a valutare fuori dalle risse di fazione cosa ci si può aspettare dal nuovo sistema. E diciamo subito che se l'obiettivo è la stabilizzazione del sistema, cosa che guardandola fuori dalla boutade su Inciuci e Compagnia Bella, si tratta di qualcosa di condivisibile ma che si è raggiunto solo a metà, scrive ancora Bombeni nel suo editoriale. Infatti, se nessuna coalizione raggiungerà almeno il 42% del suffragio, non scatterà il premio di maggioranza, e senza quello non c'è fondata speranza che chi viene si mantenga poi solido. E questa, diciamo, è il diciamo la questione della stabilità politica qualora appunto si votasse secondo questa legge elettorale. E poi ancora scrive Bombeni: se poi volgiamo lo sguardo alla scelta di avere i capilista bloccati, c'è da temere che la scelta dei vertici di premiare i pasdaran dei partiti, magari spinti dal gioco dei talk show, diventi dominante, e a dispetto di quello, di quel poco spazio che si è dato alla possibilità che gli elettori esprimano delle preferenze. Al di là di questi aspetti, scrive ancora, e di varie altre debolezze su cui si esercitano le critiche degli specialisti del sistema elettorale, dovrebbe preoccupare il fatto che una complessa riforma elettorale approvata in un clima di scontri quasi selvaggi non giova certo a raggiungere quell'obiettivo di stabilità del sistema di cui si è detto. Quindi diciamo che per l'editoriale del Messaggero la questione che viene posta in essere, quella diciamo particolarmente preoccupante, è il discorso del mantenimento della stabilità politica. Per quanto invece riguarda il foglio nell'articolo di Luca Roberto torna sulla legge elettorale, l'ok del Senato allo stabilicum. Andiamo a vedere, chiariamo subito: non è stata quella di ieri al Senato una giornata segnata da particolare pathos. L'approvazione della legge elettorale è avvenuta quasi in sordina per gli standard cui ci ha abituato il Parlamento, un rito stanco. Cartelli delle opposizioni con no alla legge truffa, alcuni interventi di maggioranza per rispedire al mittente le accuse di non aver fatto una sola riforma in questi 4 anni. Andiamo invece a vedere come spiega al Foglio il costituzionalista Salvatore Curreri questo, a quanto accaduto ieri. Il voto a scrutinio palese rimane per tutte le materie in cui il voto a scrutinio segreto non è prescritto. Appunto, la legge elettorale ritornerà alla Camera il prossimo 28 settembre e ci sarà la possibilità di avere questo voto segreto. Questa è la spiegazione di questa scelta che dà il costituzionalista. Il voto a scrutinio palese rimane per tutte le materie in cui il voto a scrutinio segreto non è prescritto, e nel caso della legge elettorale richiederlo è solo facoltativo. C'è già però un precedente che ha preso a circolare, che serve a tranquillizzare Meloni: quando nell'ottobre 2017 l'allora governo Gentiloni pose la questione di fiducia per l'approvazione del Rosatellum. Ma questo è per quanto riguarda appunto la legge elettorale, il passaggio il 28 settembre alla Camera, la possibilità che ci sia un voto segreto e la paura del governo di perdere consensi messa in risalto da il giornale. Sono le 8:53. Stefania, prima di mandare un po' di musica, volevo ringraziare intanto chi ha continuato a scriverci al 335 12 43 722, e c'è chi ci chiede delle spiegazioni anche per così calmare il timore che possono aver suscitato determinate notizie. Abbiamo visto appunto, no, quello che sta accadendo, quello che è accaduto, i caccia italiani che si sono alzati in volo, le notizie che abbiamo letto sui giornali. C'è chi scrive al 335 12 43 722. Alberto ci scrive: beh, sono notizie preoccupanti, qual è l'analisi, come dobbiamo porci di fronte a queste notizie che arrivano? Avremo modo, sicuramente lo farà la nostra redazione, ma anche su Vatican News troverete certamente delle interviste interessanti, di approfondire attraverso la voce di esperti, analisti, come si possono leggere da un certo punto di vista queste notizie. Voglio ringraziare ancora chi ci scrive dalla Spagna, chi ci augura il buongiorno, chi ci dice di essere in attesa della catechesi di Papa Leone XIV, ancora dedicata ai documenti del Concilio Vaticano Vaticano II. Ci scrivono anche Stefania direttamente dalla piazza, mandandoci delle foto appunto di pellegrini che si stanno assiepando.
0: Beh, sì.
1: Sulle noi
0: la
1: li riusciamo a vedere anche dai nostri schermi. La piazza è piena, sta cominciando a riempirsi, e scrive Maria Antonietta: vedere Papa Leone ascoltare le sue parole dal vivo, un'emozione per me che accade per la prima volta. Questo è il messaggio di Maria Antonietta. Stefania, ancora qualche messaggio ci è arrivato al 335 12 43?
0: Sì, c'è qualcuno che manda insomma messaggi anche relativi alla nuova legge elettorale che insomma dovrebbe essere varata a fine settembre, se tutto va secondo i piani, e ci si chiede quali saranno le novità. Le novità, l'abbiamo detto, 42%, la soglia è il 42%, e la novità di poter scegliere, così dicono i candidati. In realtà ci sono degli studi che dicono che, secondo studi fatti da esperti, soltanto il 20% potrà essere realmente condizionato dal voto del popolo. Per il restante 80%, quel capolista ormai bloccato condiziona ovviamente l'elezione. Quindi insomma ci sono alcune cose che vanno un po' chiarite.
1: Sicuramente ci sarà modo di farlo. 8:56, Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro, ancora grazie per la tua assistenza. Stefania, ci ascoltiamo un altro brano musicale?
0: Beh sì, c'è Pino Daniele, che dici?
1: Non possiamo esimerci da un tributo.
0: Melodramma.

0: Sono le 9, Paola Simonetti in studio. In Yemen prosegue l'avanzata dei ribelli Houthi e si moltiplicano gli scontri con l'esercito. Nella striscia è salito invece a 11 il bilancio delle vittime del crollo di un edificio che ospitava sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime anche 5 bambini. E a proposito della testimonianza chiesta oggi ai cristiani, in particolare a quelli di Terra Santa, ha parlato il cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, al convegno promosso ieri a Roma dal Dicastero delle cause dei santi. Sentiamolo al microfono di Stefano Lecinski.
1: Credo che sia importante il senso di comunità. I pastori, i responsabili delle comunità hanno un ruolo molto importante in questo, nel sostenere, nell'essere presenti.
2: Ha parlato della sua comunità come esempio di una terra santa, di un Medio Oriente spaccato.
1: È una situazione molto unica, è anche molto difficile, molto vera, però dice anche un aspetto importante dell'identità della nostra Chiesa, che non siamo una Chiesa etnica o nazionale. Mentre in Terra Santa tutto parla di divisione, noi dobbiamo, nella fatica, nella difficoltà, fare di tutto per invece cercare la unità.
0: Intanto nessuna apertura al dialogo tra Iran e Stati Uniti, mentre la Camera americana approva per la terza volta un provvedimento che impone al presidente Trump di fermare la guerra in Iran. Si inasprisce lo scontro Roma-Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna in scadenza oggi per il permanere del rischio di infiltrazioni terroristiche dopo la crisi di Ceuta. Un provvedimento vergognoso e ridicolo, ha commentato il ministro degli esteri spagnolo Alvarez. Nuovo record per il petrolio in chiusura di borsa a New York, a più 4,41%, sale dunque a $105,86 al barile. È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che l'informazione di Radio Vaticana torna alle 10.

0: I Rolling Stones, Stefania, su Radio Vaticana, In the Stars, il brano che hai scelto per aprire questa altra ora di trasmissione, in realtà mezz'ora, perché ve lo ricordiamo, alle 9.30 passeremo il microfono a Orazio Coclite e Eugenio Buonannata, che seguiranno l'udienza generale di Papa Leone in piazza San Pietro. Sono veramente tantissimi fedeli che stanno raggiungendo ancora la piazza, li vediamo dalle nostre telecamere che ce li mostrano ancora, si proseguirà sui documenti del Concilio Vaticano II. Lo ricordiamo, nell'udienza scorsa il tema era stato proprio analizzando la Gaudium et Spes, la dignità della persona umana e la sua e le sue radici divine. Insomma, trovate, se volete fare un ripasso di quello che è stato detto una settimana fa, tutto sul nostro portale Vatican News. Intanto ancora ringrazio Rocco che ci scrive dalla Germania, ci fa un po' invidia, Stefania, perché ci manda una foto di una passeggiata che evidentemente sta facendo in un bosco o qualcosa di simile, perché vedo tanta vegetazione intorno a lui insieme ai suoi due cani che lo precedono in questa corsa libera, mi verrebbe da dire, che possono fare nella mattinata di oggi. Poi ancora chi ci scrive, che commenta forse in parte quella che è stata la nostra rassegna stampa, lo riesce a vedere?
1: Sì, vedo i saluti. Tra l'altro, da qualche giorno ci seguono anche da molto lontano, in particolare Velia ci scrive dall'Argentina, anche nei giorni scorsi ci ha mandato il suo messaggio, dove ci segue con tutta la sua famiglia, questo ci fa molto piacere. E anche un saluto da John, che ci scrive da Tokyo.
0: Grazie allora per tutti i vostri messaggi. E 908, andiamo a fare un giro su quelli che sono i siti internazionali. E allora andiamo a vedere i siti internazionali, quali notizie principali, anzi, i siti internazionali non è più corretto, dovremmo dire siti intercontinentali,
1: esatto.
0: Perché sfioriamo veramente attraverso il web tutti i continenti. Partiamo dalla CNN allora. I satelliti spia russi hanno sorvolato una base statunitense pochi giorni prima di un devastante attacco iraniano. Questo è il titolo che la CNN mette al centro della pagina. E ancora, l'Iran ha affinato le sue capacità di individuazione e individuazione degli obiettivi statunitensi. Ecco in che modo i satelliti russi hanno probabilmente contribuito a questo risultato. E c'è un articolo corredato di un video che mostra questi satelliti russi girare intorno al nostro pianeta di spalla. La CNN riporta un'altra notizia che riguarda appunto la guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita afferma di aver abbattuto un drone Houthi vicino alla Mecca, la città più sacra dell'Islam. E poi, ancora sempre rimanendo su questo tema, si parla sulla CNN anche di quello che stiamo vivendo qui in Italia, l'impennata dei prezzi della benzina. La CNN scrive: l'impennata dei prezzi del carburante scatena proteste in tutto il mondo, mentre il conflitto tra Stati Uniti e Iran mette a dura prova le forniture energetiche.
1: Cambiamo decisamente argomento, aprendo il sito di Nigrizia, perché Nigrizia ci riporta questa notizia legata al Festival del Cinema di Venezia che si è concluso lo scorso fine settimana. L'Africa alla 83esima mostra cinematografica di Venezia tra memorie, distopie e identità. Sono stati premiati due registi africani, in particolare un film intitolato La Maison du Vin di Auguste Bernard Koem Oyangu, che ha ricevuto il Leone del Futuro, premio Venezia Opera Prima, e anche Damilola Orimongunie, che è stato invece premiato per Dear Ajavi, ritratto di due sorelle che nella Nigeria sud-occidentale degli anni 90 cercano di conquistare libertà e dignità in una società ancora violentemente maschilista e patriarcale.
0: E passiamo adesso dal continente africano, andiamo in America Latina, in particolare Folha de San Paolo, il quotidiano brasiliano, il sito internazionale brasiliano, scusate. Il titolo scelto, parlando di guerra in Medio Oriente, è quello che punta l'attenzione sulla notizia per cui l'Arabia Saudita afferma di aver abbattuto un drone Houthi lanciato contro la Mecca, ma aggiunge Folha de São Paulo, c'è la negazione del gruppo degli Houthi. E poi ancora si torna a parlare di armi e riarmo. La Cina si appella agli Stati Uniti affinché cessino la guerra nello spazio, mentre la Russia afferma che l'orbita dovrebbe essere libera da armi. L'annuncio, Washington cita Mosca e Pechino con minacce, gli esperti mettono in guardia contro una corsa agli armamenti.
1: E andiamo dal continente americano, ci spostiamo in Asia per Asia News, che dedica l'apertura a questo studio, allo studio di un Almer Al-Sabileh a proposito di gas e petrolio. La crisi del Golfo rilancia le alternative terrestri dall'Anatolia alla Siria, le nuove vie contro i blocchi di Hormuz e Bab el-Mandeb. Ci sono queste possibilità. Agli Houthi bastano meno risorse per condizionare il traffico del Mar Rosso. Mille rivoli, dice lo studioso, per pensare in termini diversi alla sicurezza energetica.
0: Allora, adesso andiamo a vedere di che cosa ci parla invece il sito internazionale di Australian. Se appunto volete fare questa rassegna stampa con noi, basta andare appunto sulla testata theaustralian.com e cliccare sulla sezione ad esempio mondo, perché ci vediamo come trattano le notizie internazionali. La Cina inaugura un canale di collegamento con il sud-est asiatico del valore di 15 miliardi di dollari e questo è una delle notizie principali che The Australian sceglie di mettere in primo piano. È il canale di Pinglu, la cui costruzione ha richiesto 4 anni, offre alle fabbriche situate nell'entroterra della Cina sud-occidentale un percorso più breve verso il mare. E poi The Australian tratta le principali notizie che abbiamo visto anche sugli altri siti internazionali. I sauditi hanno abbattuto un drone Houthi diretto alla Mecca, Trump con le spalle al muro mentre gli Houthi stringono i mercati petroliferi. E un altro articolo che pone in risalto The Australian è ultimo atto di resistenza, scrive The Australian, contro il regime iraniano. 8 mesi dopo il massacro di gennaio in Iran, il regime iraniano minaccia le famiglie in lutto affinché si zittiscano, mentre sempre più parenti delle vittime si suicidano. Un articolo posto in esclusiva, scrive qui The Australian.
1: Andiamo sul sito del Paese, che invece riporta in apertura uno scontro che è avvenuto in Parlamento tra Sanchez e il leader dell'opposizione Feijó in Parlamento per le tensioni legate sia alla questione Ceuta che alla legge sui nipoti, così viene definita. La riforma dei servizi di assistenza a lungo termine per i disabili supera l'ultimo ostacolo alla Camera Bassa, che sta discutendo anche di alloggi. Sanchez risponderà a tutti e soprattutto in modo particolare al leader dell'opposizione Feijó, che promette di fare battaglia.
0: Andiamo ancora a vedere lo Spiegel tedesco, ecco cosa dice Ursula von der Leyen sullo stato dell'Unione Europea. Questo è il titolo scelto dallo Spiegel. Quali questioni affronterà l'Unione Europea nel prossimo futuro? Qual è il piano della Presidente della Commissione tedesca e l'atteso discorso dello Stato all'Unione Europea, che lo Spiegel mette anche una possibilità di seguirlo in diretta. E poi ancora vediamo che cosa ci riporta riporta il sito internazionale tedesco come gli Houthi riuscirono a marciare fino al Mar Rosso. Stiamo appunto tornando sul tema della guerra in Medio Oriente. Nonostante siano gravemente mal equipaggiati, gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno preso il controllo di uno stretto vitale nel Mar Rosso. Ci sono riusciti grazie al loro spirito combattivo, all'ingegno e probabilmente anche all'intelligenza artificiale.
1: Mentre il sito di Le Monde riporta un incontro, una conferenza che si è tenuta a Washington ieri tra il senatore del Vermont Bernie Sanders, figura di spicco della sinistra americana, e Steve Bannon, critico del trumpismo, che uniscono le forze, così titola Le Monde, per denunciare gli oligarchi dell'intelligenza artificiale. Praticamente i due hanno messo in guardia sulla necessità di rallentare e regolamentare i progressi dell'intelligenza artificiale, senza tuttavia comunque concordare su come raggiungere tale obiettivo.
0: E allora sono le 9 e 16 minuti. Ancora grazie a quanti ci stanno seguendo e scrivendo al 335 12 43 722. Siete davvero in tanti a mandare i vostri messaggi. Ci mancano però le vostre voci, ecco. Ci state scrivendo tanti messaggi. Grazie, soprattutto grazie appunto della compagnia che ci fate. Grazie per averci scelto. Però insomma, su, fateci sentire un po' con qualche vocale le vostre voci provenienti dalle diverse parti del mondo. Noi non vediamo l'ora appunto di ascoltarvi e ritrasmettervi. Un saluto a Luca Rossi dall'altra parte del vetro, non l'ho
1: grazie.
0: Fatto prima, che ha sostituito così Alberto. Mandando in pausa Alberto Giovannetti. Luca, un brano musicale e poi andiamo con il nostro primo ospite. Stefania ha scelto un classicone.
1: Un classicone proprio di quelli, eh? Se telefonando Mina.

0: grande scelta musicale, c'è chi commenta al 335 12 43 722. Andiamo avanti con la nostra trasmissione che sta volgendo al termine, vedo già dall'altra parte del vetro e lo saluto, Orazio Coclite, pronto per accompagnarvi nel commento, nella cronaca dell'udienza generale di Papa Leone il mercoledì. Parliamo proprio di Papa Leone, in particolare lo facciamo prendendo spunto da quanto avverrà oggi pomeriggio alle 18.30 a Palazzo Borromeo. Si svolgerà un dibattito che ha proprio come titolo La politica estera di Papa Leone XIV. Interverranno il professor Massimo Fagioli, il professor Roberto Regoli e il professor Agostino Giovagnoli, che io ringrazio moltissimo per essere collegato con noi telefonicamente in questa mattinata. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, ricordiamo professor Agostino Giovagnoli, storico, professore emerito dell'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. Si parlerà questo pomeriggio della politica estera di Papa Leone XIV. Vogliamo, a beneficio dei nostri ascoltatori, spiegare quali sono, diciamo, i punti principali di questa politica che guarda fuori, no? Di Papa Leone XIV.
1: Certamente è un'impresa difficile, perché siamo in qualche modo ancora agli inizi di questo pontificato, che sicuramente ci riserverà molte sorprese, ma abbiamo
0: degli
1: un
0: indizi.
1: Punto di partenza. Sì, siamo agli inizi, sì. Abbiamo un punto di partenza, che è appunto questo libro di Massimo Fagioli, Leone XIV e la Chiesa Globale, che tenta in qualche modo già di dare la sintesi, quantomeno prospettiva, in cui si pone Papa Prevost, e che lui definisce una prospettiva post-europea, oppure diversamente americana. Che cosa vuole dire con queste espressioni? Vuole dire che si tratta di un Papa il cui percorso è stato segnato certamente dalle origini americane, ma come abbiamo visto è tutt'altro che schiacciato sulle tendenze dominanti dell'attuale politica americana di tipo trumpiano. Ha avuto una lunga e profonda esperienza in America Latina ed è stato molti anni a Roma. Dunque un Papa americano e romano al tempo stesso, quindi in questo senso espressivo di una Chiesa cattolica che è sempre meno confinata nel vecchio continente con cui si è identificata per molti secoli, e in questo senso la continuità anche con Papa Francesco è molto chiara da questo punto di vista. Però aggiungerei che è un Papa post-europeo, ma certamente non anti-europeo, come ha mostrato in molti discorsi, in molte prese di posizione.
0: Assolutamente sì, professore. Poi la Chiesa, da questo punto di vista, nella politica estera, nella scelta, no, dell'orientamento di una politica estera della Santa Sede, che ruolo gioca?
1: La Chiesa gioca un ruolo che è sempre più universale, ma, per riprendere sempre le parole di Massimo Fagioli, sempre meno universalista. Che cosa vuol dire? Vuol dire cioè una Chiesa che intende abbracciare concretamente tutto il mondo, tutte le diversità culturali, storiche, politiche, geografiche e così via, abbracciarle in quello che è un po' il motto di Papa Leone, e cioè in illo unum uno, cioè in Cristo l'unità, nella diversità, però non è un'unità come dire uniformante, ecco, in questo senso non universalistica con dei modelli che si ripetono uguali in tutto il mondo, una Chiesa molto varia, però che abbraccia le diversità, quindi abbraccia tutta l'umanità. E qui, se vogliamo, anche il legame col tema della pace. L'umanità oggi aspira a un'unità che non c'è, oggi il mondo è frammentato, è in guerra, è in conflitto, e in questo, come diceva il Concilio, la Chiesa rappresenta un sacramento di unità, unità anzitutto dentro la Chiesa, ma anche unità del genere umano. Ecco, non c'è nient'altro di paragonabile oggi alla Chiesa Cattolica come espressione di questa aspirazione all'unità, dunque alla pace, che in effetti è diffusa profondamente oggi proprio di fronte al dilagare delle guerre e delle violenze.
2: Quindi unità e anche pace e anche dialogo, vero? È al centro sempre dei discorsi del Papa.
1: Certamente, dialogo in tante direzioni. Anzitutto dialogo ecumenico. Abbiamo visto come è stata accolta a Roma nuova leader della Chiesa anglicana e anche il re Carlo III, anche questo è stato un incontro significativo, ma dialogo anche interreligioso, quindi che spazia anche verso mondi molto, molto lontani, verso tutte le religioni. Anche qui si connette il dialogo e la pace, le religioni che non devono, non possono più essere strumentalizzate per la guerra, rappresentano al contrario delle energie di pace. Ecco, Papa Leone richiama spesso la nostra etate, questo documento conciliare dedicato alle religioni non cristiane. Naturalmente ci sono anche molte difficoltà, ma non sono difficoltà, come dire, che vengono dall'interno della Chiesa, bensì sono difficoltà del mondo attuale. Pensiamo ai conflitti in Medio Oriente, che sono anche conflitti in cui le religioni vengono continuamente tirate in mezzo, appunto, in una logica di guerra. Dunque il dialogo come un grande strumento di pace.
2: Professor Giovagnoli, anche possiamo dire che c'è un filo conduttore tra Leone XIII, il Papa della Rerum Novarum, e affrontare i temi della modernità, come sta facendo Leone XIV a proposito dell'intelligenza artificiale.
1: Il legame c'è sicuramente, e del resto lo ha evidenziato il Papa stesso nel momento in cui ha scelto questo nome, che richiama appunto il suo predecessore vissuto alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento. Per tanti motivi questa continuità, anzitutto la dottrina sociale della Chiesa. Abbiamo visto che la prima enciclica interamente firmata da Papa Leone XIV è dedicata alla dottrina sociale della Chiesa, e come la Rerum Novarum di Leone XIII affrontava le novità appunto dell'industrializzazione e anche le profonde contraddizioni nello sfruttamento che ciò comportava e così via, abbiamo visto come la Magnifica Humanitas affronta un grande problema del nostro tempo, che è il problema dell'intelligenza artificiale, anche se va detto che questa enciclica in realtà tratta anche molti altri temi, come per esempio anche quello della guerra. Diciamo, la dottrina sociale non sulla intelligenza artificiale, ma nel tempo dell'intelligenza artificiale, e questo è certamente un grande elemento di continuità con questo importante predecessore, ma ce ne sono anche altri. Che Leone XIII aveva una grande devozione nei confronti di Sant'Agostino, ha aiutato l'ordine agostiniano, è stato un papa anche lui di pace, perché si è impegnato in mediazioni importanti in conflitti, soprattutto in Sud America, e così via. Dunque questa ripresa di questo nome è molto significativa.
0: Grazie. Grazie veramente, professor Giovagnoli, grazie per essere stato con noi. Allora, buon dibattito questo pomeriggio alle 18.30. Grazie. Grazie professore.
2: Grazie,
1: buona giornata.
2: E allora, 18.30, Palazzo Borromeo, per chi fosse interessato, Via delle Belle Arti 2. Allora, noi siamo arrivati al termine.
0: Viaggio. 9.29, e salutiamo quanti appunto ci hanno seguito e scritto al 335 12 43 722. Lasciamo il testimone, lasciamo il microfono a Orazio Coclite. Eugenio, buona annata, tra pochissimo l'udienza generale di Papa Leone XIV.
2: Una buona giornata a tutti voi, a domani.

0: tutti ancora un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite
1: e da Eugenio Bonanata al microfono e da Alberto Giovannetti alla console per la parte tecnica. Siamo collegati in diretta da Piazza San Pietro, dove a breve Papa Leone terrà l'udienza generale di oggi, mercoledì 16 settembre. Secondo i dati diffusi dalla prefettura della Casa Pontificia, all'appuntamento partecipano almeno 20.000 pellegrini, in arrivo come di consueto da diverse regioni del mondo e soprattutto d'Italia. La comunità umana è il titolo della catechesi che ascolteremo stamattina nell'ambito del ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II. Il Santo Padre proseguirà la riflessione sulla Costituzione Pastorale Gaudium et Spes.
0: E quindi sentiremo tra poco cosa dirà riguardo Papa Leone XIV. Quella odierna è la 64esima udienza generale dall'inizio del pontificato e, pensate, la 28esima dall'inizio dell'anno. E, Eugenio, anticipato il tema di questa mattina, il tema della catechesi del pontefice, brevemente facciamo un salto indietro alla scorsa settimana. Vi ricordo che mercoledì scorso, nell'udienza sempre qui in piazza San Pietro, il pontefice ha dedicato ancora la sua catechesi alla Gaudium et Spes, la Costituzione Pastorale, lo ricordiamo, promulgata da Papa Paolo VI il 7 dicembre 1965, con cui il Concilio Vaticano II intendeva approfondire il rapporto tra la Chiesa e il mondo contemporaneo. E al centro della sua meditazione, stiamo parlando di mercoledì scorso, la dignità della persona umana. Riguardo, il Papa ha sottolineato che essa è condizione di quei valori che oggi sono più stimati, ma necessitano di non perdere il rapporto con la loro divina sorgente per sottrarsi alle possibili distorsioni dovute alla corruzione del cuore umano. Papa Leone ha notato, questo sempre mercoledì scorso, ha notato che il cammino che ha permesso di evidenziare i diritti fondamentali della dignità della persona rappresenta certamente una delle pagine più significative della storia umana, ma il percorso da compiere non è terminato e deve affrontare le contraddizioni vecchie e nuove che ne impediscono una piena attuazione. Allora, se sei d'accordo Eugenio, noi ci colleghiamo subito con il nostro primo ospite, graditissimo ospite. Parleremo con lui delle catechesi sviluppate dal pontefice, ma anche di altro. Quindi abbiamo al telefono padre Giuseppe Pagano, priore della comunità agostiniana Santo Spirito a Firenze e presidente del Centro Studi Internazionale Leone XIV. Padre Giuseppe, buongiorno.
2: Eccoci, buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie per il tempo che ci dedicherà questa mattina.
2: Piacere.
0: Allora, padre Giuseppe, veniamo alle catechesi del Papa. La Chiesa ci ricorda che la dignità umana scaturisce dall'essere stesso della persona. E il Papa ha avuto modo di ribadirlo anche nella sua recente enciclica. Ogni persona è pensata e voluta da Dio per entrare in una storia di comunione con Lui, con gli altri e con il creato.
2: Credo proprio da questa centralità che possiamo dare a colui che la dona. No? Mi piace che il Papa sottolinea questo aspetto, che la dignità è un dono che ci viene non va mai dimenticato, no? Ma sempre tenuto presente, perché ci aiuta in qualche modo questo riconoscere che è un dono da parte sua, ci aiuta anche così a orientare il nostro riconoscimento di questa dignità nei confronti degli altri, perché a parer mio poi il nocciolo della questione di questa centralità è proprio questo, che diventa un po' una soluzione di come vivere e comportarsi, no, nella vita. Quindi accoglierlo come un dono, riconoscerlo come un dono, e questo fa sì che nessuno di noi poi può condizionare o limitare o diciamo sopprimere quella che la dignità dell'altra persona, ma riconoscerla, quindi questa dignità dell'altro, riconoscere colui che la dona. Ed è bello un po' questo triangolo, no? Che riconoscere questa dignità significa un rispetto per Dio, un rispetto per l'umanità, un rispetto per il creato, diventa veramente una realtà che sono tanti cerchi concentrici che si uniscono poi tra loro e che danno un grande valore all'umanità, senza ovviamente denigrarla o negarla, così come ha sottolineato il Santo Padre e come appunto ha sottolineato la Gaudium Spes e anche nella Magnifica Humanitas, che non si dica che questo fatto di riconoscere che un dono limita la libertà umana, ma anzi la accentua e ne fa qualcosa di prezioso, di bello, no? Che non è fine a se stesso, non è per una autoreferenzialità, ma è per, ecco, come ci viene dato in dono, noi siamo chiamati a donare.
0: Ecco, Padre Giuseppe, la persona, e questo lo ha affermato il Papa la scorsa settimana, la persona dice sempre relazione, comunione, partecipazione rispetto a Dio e agli altri. Dunque è un rapporto filiale con Dio Padre, un rapporto fraterno con Cristo e con tutti gli uomini. Esclude chiusure autoreferenziale. Allora, Padre Giuseppe, che significa essere persona?
2: Ma io credo che è proprio questo riconoscere prima di tutto una relazione. Quando penso alla persona penso subito alla relazione, che è appunto una relazione con Dio, quindi questa figliolanza nei confronti di Dio, questa fratellanza nei confronti del figlio suo, il Cristo, e quindi questo mi dà veramente il senso di quello che sono, no? Quindi della mia coscienza, della coscienza che ho della persona e di me stesso. Però questo mi fa pensare subito alla relazione, cioè quando mi riconosco come persona, mi riconosco come un essere che ha relazione appunto con Dio, con me stesso, con gli altri e con il creato. Era una riflessione che stavo facendo tanto in questi giorni, no? Che questa anche insistenza di questi ultimi anni, partire anche da Papa Francesco, ma che è un elemento che troviamo già sempre nel Magistero della Chiesa, questo relazionarci anche con il creato stesso,

0: Significa darle la capacità di rispondere alla propria vocazione e dunque all'appello di Dio in essa contenuto, Padre Giuseppe.
1: Sì, esatto, questo è un elemento che a me, non mi, personalmente, mi ha sempre accompagnato fin da ragazzo, dalla mia, anche nella mia adolescenza, giovinezza, no? Pensare a questa capacità che ci dona il Signore di saper dare una risposta che non è vincolante nel senso che ti toglie la libertà, ma quasi come ti conduce perché lui, in fondo lo direbbe anche Sant'Agostino, cerca la tua felicità nel momento in cui ti sta chiedendo una risposta, che è la risposta, se si avvicina a quello che il Signore ti chiede, sicuramente è per la tua gioia, per la tua felicità, che poi appunto questa gioia che è quello che ogni essere umano cerca, no? E che in qualche modo vuole trovare proprio in questa relazione, come dicevamo prima, e anche quando ti relazioni appunto con gli altri, in fondo cerchi la felicità, la gioia, perché ti dà un certo senso di pienezza. Quindi sono pienamente convinto che questa capacità che il Signore mi dona di rispondere non la sento come diciamo, come un condizionamento, come una schiavitù, ma come con un grande senso di libertà, perché so che Lui vuole la mia gioia, vuole la mia felicità.
2: Ecco, padre, tutto si riconduce, se vogliamo, a questa questione della dignità umana che, dice Papa Leone, è da difendere e da promuovere. E dunque c'è questa attenzione che si proietta poi anche sul fare concreto nella vita di tutti i giorni.
1: Sì, questo è molto bello questo aspetto, e quello che mi colpisce tanto è che il Papa, quando parla ai giovani, quando nelle udienze, in tutti i discorsi, ci richiama a una responsabilità. Questa diciamo, promozione dipende da ciascuno di noi anche, quindi la capacità di compromettersi, di sapersi mettere in gioco continuamente, perché alla fine io vedo che appunto Papa Leone alla fine di ogni discorso fa questo richiamo, ma già dal primo giorno in cui è stato eletto Papa, dal balcone, la richiama siamo tutti insieme che costruiamo, no? E allora questo metterci un po' la faccia, no? Perché altrimenti rischiamo di avere a volte tante idee, di fare tanti bei discorsi, eccetera, che alla fine ha una sua importanza, però non diventa relativa nel momento in cui io non comprometto me stesso e la mia persona, il mio impegno.
0: Ecco, nelle catechesi precedenti, Padre Giuseppe, il Papa ha detto che in un tempo segnato da grandi, profondi mutamenti, da cui derivano preoccupanti squilibri, ecco, la Chiesa è chiamata a servire l'essere umano. Ma secondo lei, in che modo?
1: Io credo soprattutto attraverso la testimonianza. Da sempre la Chiesa, se io mi richiamo un po' al mio padre spirituale, Sant'Agostino, ha sempre vissuto questa dimensione proprio con molta concretezza, no? Quando c'era una necessità, Sant'Agostino, sì, anche come pastore, eccetera, si comprometteva. Ed è bello che, perché a volte uno può pensare, ma lo stiamo scoprendo adesso questa cosa? No, da sempre la Chiesa, se noi pensiamo a tutto il magistero della Chiesa, dei padri della Chiesa, di quello che loro hanno vissuto concretamente, hanno sempre cercato questa dimensione, no? Di compromettersi, quindi di essere dei testimoni, no? Quindi dei martiri, perché alla fine è proprio questo il significato del martire, colui che sa testimoniare fino in fondo quello che crede. Come diceva Paolo VI, i testimoni sono quelli credibili, eccetera. Allora, questa io credo che sia la dimensione, il canale e l'autostrada per poter arrivare oggi a parlare al cuore dell'uomo, che magari può essere distratto, no, da tante cose, ma quando vede completamente. E poi l'altro aspetto è essere sempre presenti, cioè dove c'è la necessità, dove ti accorgi che c'è il fratello, la sorella ferita, essere presenti con la parola, con tutto quello che uno può fare. Credo che questo sia il modo migliore per rendersi presente come Chiesa, e oggi forse ancora di più, perché questi sono i nostri tempi, non perché siano peggiori o migliori di quelli passati. Questi sono i nostri tempi e lo dobbiamo fare con tutte quelle sfide che il mondo oggi ci propone. Adesso siamo appunto in linea, visto che il Papa ci sta

0: facendo entrare dentro la Gamut Express, questo deve essere un po' il nostro rapporto continuo con il mondo intero, senza avere paura, anche se i timori possono essere tanti, comprometterci pienamente ed essere segni appunto di questa gioia, di questa speranza.
1: Ecco, prima di cambiare argomento, Padre Giuseppe, chiudiamo questa pagina riservata un po' alle catechesi di Papa Leone. Ecco, in chiusura possiamo affermare che la gioia e la speranza, quindi Gaudium et Spes, sono i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo.
0: Esattamente, sì. Credo che questa è la sfida che ci aspetta continuamente, quando il Papa dice che sono i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, appunto credo che sia proprio il segreto, perché questa gioia oggi c'è bisogno. Se io incontro una persona e malgrado tutte le sue situazioni eccetera mi trasmette questa gioia che viene dal Cristo risorto, quindi il richiamare quello che sempre ci dice il Papa Leone XIV, Cristo al centro della mia vita, e allora questo diventa grande fonte di grande gioia e ti apre il cuore a realtà nuove, anche se il tempo tante volte non è facile.
2: Padre Giuseppe, vedremo cosa ci dirà oggi Papa Leone nell'ambito di questa nuova catechesi, la comunità umana, il titolo della riflessione odierna. Stiamo attendendo l'arrivo di Papa Leone in piazza San Pietro, almeno 20.000 persone sono presenti all'appuntamento, ad occhio, le immagini che ci arrivano, forse sono anche di più questa mattina.
1: E andranno aumentando nel corso della mattinata. Poi una bellissima giornata oggi a Roma, eh?
0: Sì. Quindi una bella comunità. Sì, io sono appena arrivato, ho trovato una bellissima giornata e credo che questo tema della comunità umana sarà un cavallo di battaglia per il Santo Padre.
2: Padre, parliamo un po' del Centro Studi Internazionale Leone XIV, sì, di cui lei è presidente. Come nasce questa realtà e quali sono i suoi obiettivi?
0: Ovviamente nasce quasi subito dopo l'elezione del Santo Padre, e a Firenze, confrontandoci in modo particolare con un mio confratello che è deceduto un po' di tempo fa, purtroppo, Fra Severino, insieme alla Facoltà Teologica di Firenze, ci siamo detti: perché non costruiamo, non iniziamo un'esperienza di un centro internazionale intitolato a Papa Leone XIV per appoggiare e sostenere quello che è il magistero di Papa Leone. Abbiamo pensato subito che era un'impresa non facile. Anch'io ho voluto confrontarmi per correttezza con il Santo Padre, con i miei superiori, se la ritenevano una cosa utile, no? Per la Chiesa, per l'umanità, e anche con il Vescovo di Firenze, e hanno ritenuto appunto che fosse una cosa utile per l'oggi, e allora ci siamo messi a lavorare. Quindi, e l'obiettivo è quello proprio di sostenere il Magistero del Papa, soprattutto nelle sue dimensioni più sociali, quindi nella parte che riguarda la politica, che riguarda i temi della povertà, dei migranti, eccetera. E abbiamo iniziato la nostra esperienza proprio con un workshop nel frattempo è uscita la Dilexite, e quindi sul tema della povertà. Abbiamo fatto già una parte il mese di maggio a Firenze, e proprio oggi iniziamo una 2 giorni qui a Roma presso il Patristico su questo tema sempre della povertà, e vogliamo dargli, non vogliamo sentirci orgogliosi, ma ecco, puntare un pochino in alto, perché la cultura a parer nostro è anche una dimensione per rendere il cuore dell'uomo sempre più libero e capace di poter costruire, e quello, secondo quello che dicevamo prima, con la voglia e il desiderio di sentirsi un po' attori nel costruire qualcosa e compromettere qualcosa della propria vita. Quindi, ecco, in sintesi, l'obiettivo nostro è quello di seguire in modo parallelo quelle che sono tutte le gli insegnamenti di Papa Leone, soprattutto sul magistero che riguarda il sociale, e poterlo sostenere e potergli offrire umilmente quelli che possono essere man mano quelli che sono i nostri contributi.
2: Padre, come si articolerà questo workshop che parte oggi?
0: Allora, abbiamo diversi interventi. La prima lezione magistrale sarà proprio dell'ex ministro Giacomini, e poi ci saranno diversi interventi che riguarderanno alcune tematiche, quindi vedere la povertà nell'ambito della Sacra Scrittura, nei padri della Chiesa, lungo la storia, nelle tematiche di oggi, quindi per esempio il tema dei migranti, eccetera, ci sarà la possibilità di potersi confrontare di fronte a queste tematiche. Quindi siamo in una fase proprio di ricerca e di studio. E la nostra speranza, appunto, è che con il contributo di tutti possa emergere una lettura il più chiara possibile di come questa dimensione della povertà oggi è vissuta, quali sono gli elementi più drammatici, anche come sfide da poter abbracciare e accompagnare, e vogliamo sempre dargli, come dicevo prima, un certo senso di concretezza, perché ognuno di noi poi possa compromettersi veramente in questo impegno.
2: Padre, sono le 9:52, qualche istante sì. Fa Papa Leone è arrivato in Piazza San Pietro.
0: Bene.
2: A bordo dell'automobile scoperta. Ecco, ascoltiamo le sonorità che provengono proprio da Piazza San Pietro, quindi sta appena iniziato il consueto giro nei diversi settori in cui è suddivisa la piazza, e quindi sta dando, diciamo, inizio all'udienza generale. Tornando al workshop, perfetto. Padre, sarà quindi per lei diceva quindi un approccio che mira a trattare il tema della povertà con una certa concretezza, ma sarà un approccio comunque multidisciplinare, perché insomma
0: sì,
2: i relatori
0: esatto.
2: Sono, no? Di varia provenienza.
0: Sì, sì, sono diversa provenienza anche mondiale. Purtroppo abbiamo perso qualche pezzo, ma siamo riusciti a ricucire il contributo perso perché il Signore l'ha chiamato in cielo, però siamo riusciti a ricostruire i contenuti, e quindi sarà molto interdisciplinare, e poi a livello internazionale, perché avremo un collegamento anche con il nostro confratello nel Perù, padre Elias, poi Monsignor Luis Marini del Limosiniere ci darà anche uno sguardo mondiale a livello ecclesiale di quello che è la realtà della povertà. Noi abbiamo scelto anche di fare un gesto concreto, quindi di raccogliere una somma da poter poi dare alle Limosiniere e quindi al Papa, per poi che venga fatta un'opera di cui c'è bisogno nel mondo. Ecco, sì, questo è, mi pare anche importante, poter dare questi piccoli segnali. Ecco, sì.
2: Padre, che cosa si sente di consigliare a chi ci ascolta? Cioè, quali sono le responsabilità di ciascuno di noi? Cosa possiamo fare in concreto a fronte della povertà?
0: Ma a parer mio, prima di tutto, era una cosa che tempo fa riflettevo, è farsi poveri, essere poveri e vicino ai poveri, perché posso avere tante possibilità per poter aiutare, ma in prima persona anch'io devo, ecco, vivere e sperimentare la vita un po' di povertà, e poi condividere quello che uno ha, sia a livello materiale ma anche a livello di persona, di non considerare mai sprecato il tempo, le risorse che io sono, che posso condividere con le persone che ne hanno invece bisogno. E in quello che dicevamo anche prima, sarebbe molto bello che in questa esperienza sappiamo vivere la nostra gioia, il nostro desiderio di speranza, per poter aprire uno sguardo verso il futuro. Sì, oggi è così, ma può cambiare, può essere diverso.
1: E padre Giuseppe, prego, mi scusi.
0: No, dicevo, la dimensione della condivisione la vedo come la parola segreta, sarà che ci viene a noi dall'esperienza che viviamo della spiritualità di Sant'Agostino. L'elemento della condivisione diventa proprio fondamentale, essenziale.
1: Ecco, le stavo chiedendo, padre Giuseppe, il Papa, ma anche i suoi predecessori, Papa Francesco, Benedetto XVI, Giovanni Paolo II, spesso ci hanno chiesto, ci hanno detto di non amare a parole ma con i fatti, e ci hanno esortati a non pensare ai poveri solo come destinatari di una buona pratica di volontariato da fare magari una volta alla settimana, o tantomeno di gesti estemporanei di buona volontà per mettere in pace la nostra coscienza. Queste esperienze dovrebbero introdurre ad un vero incontro con i poveri e dare luogo a una condivisione che diventi poi stile di vita, Padre Giuseppe.
0: Esatto, difatti deve diventare uno stile di vita per noi e dobbiamo farlo diventare stile di vita per gli altri. E io ho sempre pensato al rapporto col povero come un assumere pienamente la sua vita, la sua realtà, perché sì, dargli un euro secondo me non lo riscatta dalla sua dimensione, ma che io me ne faccio carico pienamente. Se io so che, ne so, un anziano è solo, che non ha nessuno e si ammala eccetera, io devo farmi carico pienamente di quella persona per quello che posso. Non posso così solo commiserare, deve diventare un gesto concreto, è chiaro. Devo aprire le porte della mia casa, del mio convento, mettermi ovviamente anche in discussione in qualche modo, perché alla fine sei chiamato a dedicare il tempo, la tua, no? Però c'è una bellezza secondo me, che quando sei vicino al povero sembra che il tempo si fermi in qualche modo e gusti meglio quello che lui ti fa in qualche modo passare, che ti trasmette. Dici: ma perché sto correndo? Perché sto pensando che questo è così importante? Ma non è vero che sia così. Il povero, il debole vi dà proprio questa dimensione.
1: Ecco, ci sono molte povertà, Padre Giuseppe, molte povertà, sì, dei ricchi, che potrebbero essere curate dalla ricchezza dei poveri, se solo si incontrassero e conoscessero.
0: Esatto, io vorrei portare in questo proprio l'esperienza di Sant'Agostino quando fonda i monasteri e fa vivere insieme sia i ricchi che i poveri, e gli chiede di condividere quello che hanno e mette in guardia ambedue, sia che i ricchi non umilino i poveri e che i poveri magari non vogliano più, cioè quasi si inorgogliscono perché possano vivere con quei ricchi che prima nel mondo non potevano. Ed è nella soluzione la troviamo proprio nel condividere quello che io ho è per te, quello che tu hai è per me, non solo a livello materiale ma anche a livello psicologico e spirituale. Questi erano gli elementi che per Sant'Agostino potevano far abbattere anche il vizio dell'invidia, perché tu ti senti ricco di quello che l'altro è e di quello che l'altro ha, e possiamo vivere insieme. Sono contento di questa domanda, perché non dobbiamo noi ovviamente denigrare il ricco, no? Ma anzi dobbiamo, come dire, aiutarlo nelle sue povertà che può avere, proprio mettendosi sempre a confronto e incontrando le altre persone, senza quell'isolamento che può essere proprio il frutto. Conosco tante persone ricche che sono isolate, che sono tanto povere dentro, tristi, perché quasi come se affogassero dentro questo grande benessere, no? E a volte c'è bisogno di aiutarli, perché il loro cuore si apra per condividere e accogliere l'altra persona.
2: Padre, aiutare l'altro in difficoltà rappresenta la priorità per i credenti, no? Come ci ha ripetuto anche, sì, Papa Leone in una di queste catechesi dedicate alla Gaudium et Spes. Eppure spesso capita che le nostre comunità non agiscano, diciamo così, in modo convinto e deciso quando incontrano qualcuno che affronta un disagio. Ecco, perché secondo lei?
0: Ma secondo me è frutto di una chiusura e di una paura, la paura di sentirsi persi, cioè nel senso quasi se io apro perdo, no? E quindi non percepisco invece che questa apertura diventa una ricchezza per me, no? Quindi completamente posso dire, chi fa un'esperienza di convento come me eccetera, ci può essere la paura di essere aperti perché gli altri invadano il tuo tempo, il tuo spazio, e questa paura non ti permette di essere generoso, per dirla in maniera molto, molto chiara, no? Invece quando poi lo sperimenti capisci che lì è la vera ricchezza. Devi un po' morire per vivere, ci direbbe, un po' come il seme, come ci direbbe Gesù nel Vangelo di Giovanni, essere chiamati a morire un po', non avere paura di fare, perché a volte ci può essere quasi il grande timore eccetera, anche a volte c'è certi gesti, per esempio uno da solo, singolarmente, individualmente riesce a farli meglio, come gruppo, come comunità, come famiglia, come comunità parrocchiale a volte diventa più difficile.
1: Padre Giuseppe, ci scusi, la dobbiamo interrompere per qualche istante, dobbiamo restituire la linea alla regia, poi ritorniamo e facciamo le nostre conclusioni, perché è veramente una gioia ascoltarla.
0: Va bene, grazie, aspetto allora.
1: Ecco che siamo ritornati in diretta, abbiamo sempre al telefono un carissimo amico, padre Giuseppe Pagano, priore della comunità agostiniana di Santo Spirito a Firenze, presidente del Centro Studi Internazionale Leone XIV. Padre Giuseppe, ci scusi se l'abbiamo interrotto, ma abbiamo problemi.
0: Ho visto un po' di entusiasmo,
1: E c'è grande festa in piazza al passaggio di... Papa Leone XIV sta passando lungo le corsie transennate per salutare gli oltre 20.000 pellegrini presenti.
2: Io ho una domanda, padre Giuseppe, relativamente al workshop sulla povertà che si apre oggi a Roma. Come concluderete, in che modo concluderete questi due giorni?
0: Ma c'è stata una bella sorpresa, perché domani sera concluderemo con una social dinner in onore del nostro confratello fondatore insieme con noi del Centro Studi Fra Severino Bussino, e allora qui abbiamo dedicato questo workshop, e anche domani sera ci ritroveremo nella gioia per ricordare lui. Ma poi c'è stata, proprio da pochi giorni abbiamo saputo che il Centro Studi, i partecipanti verranno ricevuti venerdì mattina dal Santo Padre, quindi sarà questa una bella sorpresa che ci riempie di gioia, perché è un modo anche per confrontarci con lui, di ascoltare anche magari quello che lui, i suoi desideri, quello che si aspetta da noi. Credo che sarà importante, insomma, questo, quindi questa sarà una bellissima conclusione. Ringrazio davvero Dio di questo.
1: Allora, padre Giuseppe, noi la dobbiamo salutare perché il Papa è giunto sul sagrato della Basilica, sta scendendo dalla Jeep bianca, raggiungerà tra poco la sede dove, con il segno della croce, darà inizio a questa udienza generale. Per chiudere, possiamo dire che i poveri non sono solo corpi feriti, messi ai margini dalla società, ma soprattutto sono anime in cui si riflette l'amore misericordioso di Dio. Dice spesso Papa Leone, quindi facciamo tesoro. E faremo tesoro anche delle sue bellissime riflessioni, padre Giuseppe. Grazie, buon lavoro. Seguiremo anche i lavori dell'incontro che inizia oggi. Buona giornata, padre Giuseppe Pagano. Grazie.
0: Grazie.
1: Eugenio, noi ci fermiamo, il Papa dà inizio all'udienza.
3: Nel nome del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
4: Dal libro della Genesi. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Parola di Dio.

0: du livre de la Genèse. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, et les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Parole du Seigneur.
1: A reading from the book of Genesis. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. And God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over every living thing that moves upon the earth." The word of the Lord.
2: Lesung aus dem Buch Genesis. Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch. Füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Wort des lebendigen Gottes.
3: Lectura del libro del Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Dios los bendijo. Y les dijo Dios: Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Palabra de Dios.
4: 《公读创世纪》，天主于是照自己的肖像造了人，就是照天主的肖像造了人，造了一男一女。天主祝福他们说：“你们要生育繁殖，充满大地，治理大地，管理海中的鱼，天空的飞鸟。”
5: 各种在地上爬行的生物。以上是天主的圣训。Leitura do livro do Gênesis. E Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Palavra do Senhor.
6: Qira'atun min sifri takwin. خلق الله آدم على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم انموا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على أسماك البحر وطيور السماء وكل حيوان يدب على الأرض كلام الرب
7: Z Księgi Rodzaju. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boga go stworzył. Stworzył ich mężczyzną i niewiastą. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Oto Słowo Boże.
8: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes invita a considerare il moltiplicarsi delle relazioni tra gli uomini come uno degli aspetti più importanti del mondo di oggi. Questa realtà necessita però di trovare il suo compimento più profondamente nella comunità delle persone, per la quale è indispensabile un reciproco rispetto della loro piena dignità spirituale. Sono affermazioni che ai nostri giorni vedono accresciuta la loro urgenza. Da una parte, infatti, lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, il sempre crescente ricorso all'intelligenza artificiale aprono nuove possibilità, abbattendo barriere e distanze. Dall'altra, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali, più virtuali, e si rischia di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana. Fare in modo che i rapporti sociali abbiano spessore reale e profondità personale è, a tale riguardo, il contributo che la comunità cristiana si propone di offrire. Il Concilio invita ad attingere criteri e forza dal progetto creatore di Dio, il quale ha voluto che tutti gli uomini formassero una sola famiglia e si trattassero tra loro come fratelli. Per questo l'amore di Dio e del prossimo è il primo e più grande comandamento, che in Cristo ha avuto la sua piena rivelazione e la sua compiuta attuazione. Il perfezionamento della persona umana e lo sviluppo della società vanno considerati tra loro come strettamente interdipendenti. Contrapporli o separarli significherebbe vanificarli. La storia, anche più recente, conferma questa verità in maniera chiara, e perciò non bisogna stancarsi di ribadire con i padri del Vaticano II che la persona umana, che di natura sua ha assolutamente bisogno di una vita sociale, è e deve essere principio, soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali. In questa prospettiva, Gaudium et Spes afferma che la diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata come un pericolo o una minaccia, ma come potenzialità di arricchimento e di crescita. La contrapposizione, che a volte degenera in violenza, è un frutto del potere del peccato e di come esso condiziona le mentalità e le azioni a tutti i livelli, causando distruzione e morte. Occorre aprirsi sempre più alla logica della reciprocità, della condivisione e della cura, come accade anche tra le diverse membra del corpo umano. In questo punto, la Costituzione pastorale offre anche una sintetica definizione di bene comune, ricordando che esso consiste nell'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente. Nello stesso tempo, riconoscendo l'interdipendenza fra i popoli, essa afferma che ogni gruppo deve tener conto dei bisogni e delle legittime aspirazioni degli altri gruppi, anzi del bene comune dell'intera famiglia umana. A partire da questa impostazione, i padri conciliari indicano poi alcune conseguenze pratiche di maggiore urgenza. Anzitutto, il rispetto della persona umana. Dice Gaudium et Spes: tutto ciò che è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio, il genocidio, l'aborto, l'eutanasia e lo stesso suicidio volontario, tutto ciò che viola l'integrità della persona umana, come le mutilazioni, le torture inflitte al corpo e alla mente, le costrizioni psicologiche, tutto ciò che offende la dignità umana, come le condizioni di vita subumana, le incarcerazioni arbitrarie, le deportazioni, la schiavitù, la prostituzione, il mercato delle donne e dei giovani, o ancora le ignominiose condizioni di lavoro con le quali i lavoratori sono trattati come semplici strumenti di guadagno e non come persone libere e responsabili. Tutte queste cose e altre simili sono certamente vergognose. Seconda conseguenza: il rispetto e l'amore anche per gli avversari o per quanti hanno modi di pensare e di agire diversi dai propri. In terzo luogo, la fondamentale uguaglianza di tutti gli uomini che esige giustizia sociale. Dice il documento: ogni genere di discriminazione circa i diritti fondamentali della persona, sia in campo sociale che culturale, in ragione del sesso, della razza, del colore, della condizione sociale, della lingua o religione, deve essere superato ed eliminato come contrario al disegno di Dio. Infine, i padri conciliari esortano a superare la mentalità individualistica e ad assumere un atteggiamento di responsabilità e partecipazione. Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità come comunità di persone è una consegna preziosa che il Concilio Vaticano II ci ha lasciato. Essa aiuta tutti noi a compiere un discernimento personale e comunitario per valutare con responsabilità i progetti sociali e politici di oggi, in base ai criteri della dignità della persona umana, della giustizia sociale e della libera partecipazione alla costruzione del bene comune. Perché il futuro dell'umanità dipende dall'impegno di ciascuno per collaborare con Dio e con i fratelli a costruire un mondo più umano.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana sono lieti di presentare gli auguri per il suo compleanno e per la sua festa onomastica. Desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di quest'udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana, specialmente ai sacerdoti del Pontificio Collegio Messicano e ai seminaristi del Pontificio Collegio Urbano di Propaganda Fide. Nel formulare i migliori auguri per i vostri studi, vi assicuro il ricordo nella preghiera. Saluto poi i religiosi dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, incoraggiandoli nella sequela di Cristo e nel servizio alle persone più fragili. I fedeli della Parrocchia Santissima Annunziata e in buon abitacolo, venuti per far benedire la statua della Madonna del Carmine, auspicando per ciascuno una rinnovata devozione verso la Madre di Dio. I partecipanti al corso per l'assistenza farmaceutica, esortando a integrare competenza scientifica, prossimità e visione integrale della persona umana. Accolgo con affetto i cappellani delle carceri italiane, accompagnati dal direttore generale Don Raffaele Grimaldi. Carissimi, vi esprimo la mia viva riconoscenza per il vostro importante apostolato in questi luoghi di umana sofferenza. Siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana. In particolare sono grato all'Ispettorato Generale dei Cappellani e a tutti voi per la preziosa collaborazione che rendete a me e alla Segreteria di Stato nel soccorrere spiritualmente le esistenze travagliate di tanti fratelli e sorelle detenuti che scrivono al Papa per raccontare i loro drammi e le loro ferite. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Nei giorni scorsi la liturgia ci ha fatto meditare sul mistero della croce e sui dolori della Madre del Signore. La croce di Cristo e l'esempio della Vergine addolorata illuminino la vostra esistenza, cari giovani, vi sostengano nelle prove quotidiane, cari ammalati, e siano di stimolo per voi, cari sposi novelli, ad un'esistenza familiare coerente con i principi evangelici. A tutti la mia benedizione.

Bene, con la benedizione apostolica preceduta dal canto del Padre Nostro in latino si è conclusa l'udienza generale oggi mercoledì 16 settembre. Circa 20.000 i pellegrini che vi hanno partecipato, giunti da diverse parti del mondo, in particolare e in maggioranza, come sempre, gli italiani. Questa mattina il Pontefice ha parlato ancora della Gaudium et Spes, in particolare del secondo capitolo, che invita a considerare il moltiplicarsi delle relazioni tra gli uomini come uno degli aspetti più importanti del mondo di oggi. Ma di questo parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione, subito dopo l'appuntamento con l'informazione alle ore 11, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Noi ci fermiamo qui e linea subito alla regia.

Le 11 in punto, Paola Simonetti al microfono. Ci sarebbero almeno 100 civili palestinesi, fra cui 50 bambini, sotto le macerie dell'edificio crollato questa notte a Gaza City, che ha provocato almeno 11 vittime. La stima è della protezione civile locale. Nello stabile c'erano numerosi sfollati, al lavoro i soccorritori per estrarre i sopravvissuti. Non si placa in Yemen lo scontro tra i ribelli Houthi e l'esercito regolare. Il gruppo islamico ha rivendicato questa mattina l'abbattimento di un caccia saudita nei cieli della provincia di Marib. La guerra in Ucraina, le forze russe prendono di mira i mezzi di trasporto civili. Colpito un autobus di linea nella regione di Dnipropetrovsk, 5 i morti e 7 i feriti. Attaccato anche un treno tra Kiev e Mykolaiv. Evacuati personale di bordo e passeggeri. Un raid sulla capitale ucraina ha provocato una vittima. Divieto di utilizzo dei social per i minori di 13 anni è quanto proporrà la Commissione europea, secondo quanto annunciato dalla presidente von der Leyen. L'EU Kids Act avrà un protocollo graduale e differenziato per le altre fasce d'età, dai 13 ai 15 anni, con un livello di protezione adeguato. Veniamo in Italia, operazione della polizia nell'ambito del presunto rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini irregolari nei CPR, in esecuzione diversi decreti di perquisizione nei confronti di alcuni medici di diverse regioni della penisola. È tutto per questa edizione, prossimo appuntamento con l'informazione fra meno di un'ora.

0: e la nostra, questo bellissimo brano di Ennio Morricone ci introduce nella seconda parte della nostra trasmissione. Amici, siete nuovamente collegati con Piazza San Pietro, dove ha avuto luogo l'udienza generale di oggi, mercoledì 16 settembre, 64esima udienza generale dall'inizio del pontificato di Leone XIV, mentre vi stiamo parlando, il Papa sta salutando alcuni dei partecipanti. Dimenticavo, un cordiale saluto da Orazio Coclite,
1: da Eugenio Bonanata al microfono e da Alberto Giovannetti alla console per la parte tecnica.
0: Allora, si è appena conclusa l'udienza generale. Il Papa questa mattina ha parlato ancora della Gaudium et Spes, in particolare del secondo capitolo. Per approfondire, per commentare a caldo la catechesi odierna, ci colleghiamo subito con Sua Eccellenza Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra. Eccellenza, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, Eccellenza, come anticipato, il Papa, commentando il secondo capitolo della Gaudium et Spes, ha invitato a considerare il moltiplicarsi delle relazioni tra gli uomini come uno degli aspetti più importanti del mondo di oggi.
2: Sì, il Papa ha messo in evidenza un principio chiave della fede della Chiesa, che si esprime poi nella dottrina sociale, cioè l'importanza delle relazioni umane, che non siano solo virtuali ma anche e soprattutto personali, e soprattutto come c'è una interdipendenza tra persona umana e vita sociale. L'uomo è un essere sociale, da sempre lo diceva perfino Aristotele anticamente, quindi non si può pensare alla persona umana senza i legami che ha con gli altri uomini e donne, considerati tutti insieme, non isolati, ma come società, come comunità umana e poi anche cristiana. Di qua vengono poi alcuni principi chiave che la Chiesa ha fatto sua, come il principio della solidarietà, il principio del bene comune, il principio del personalismo, e cioè di una visione dell'uomo integrale, cioè che mette insieme sia l'io che il noi. E su questo veramente ci sarebbero tanti spunti di riflessione.
0: Certo. Ecco, il perfezionamento della persona umana e lo sviluppo della società vanno considerati tra loro come strettamente interdipendenti. Contrapporli o separarli significherebbe vanificarli, e la storia anche più recente conferma questa verità, e lo fa anche, Eccellenza, lo fa anche in modo e in maniera molto chiara.
2: Sì, molto chiara. La storia umana è stata quasi, ha subito un movimento pendolare, lo subisce ancora oggi, lo chiamerei così, cioè in alcune stagioni culturali accentuato l'io e quindi l'individualismo, il senso solo della persona umana isolata, intesa in maniera isolata, e altre volte accentuato l'aspetto più collettivistico, e questo si è espresso, tutto questo si è espresso anche in ideologie particolari, in visione anche economico sociali. Se mi si dovesse chiedere oggi questo pendolo dove gira, credo che siamo certamente in un tempo in cui si accentua l'io, si accentua la visione solo dell'individuo, l'ipertrofia dell'io, e facendo fatica poi a recuperare il noi, e questo rapporto tra persona e società. Oggi prevale certamente una forte mentalità individualistica, e a soffrire certamente il principio, quello a noi molto caro, del bene comune, cioè dell'attenzione a che tutti insieme si cammini verso un obiettivo, verso il futuro.
1: Eccellenza, in questo importante documento conciliare ci sono due concetti importanti, no? Quello della giustizia sociale e del bene comune, due pietre miliari, possiamo dire, anche dell'agire politico, no?
2: Sì, due pietre miliari. La giustizia sociale, che è appunto non semplicemente dare a ciascuno il suo secondo l'antica definizione della giustizia, ma quello appunto di fare uguaglianza. La grave disfunzione del nostro tempo sono le disuguaglianze, non sono sociali, e quindi la giustizia, che per noi cristiani è una virtù teologale. Io preferisco sempre parlare di giustizia, non che il termine, per esempio, legalità non piaccia o sia meno efficace, ma noi abbiamo un nostro lessico che è appunto privilegia il termine giustizia, come appunto giustizia che deve sempre andare d'accordo con la carità. Lo stesso documento che lei ha citato, che sta commentando il Papa, la Gaudium Spes, dice chiaramente che non bisogna dare sotto forma di carità, per esempio, quello che spetta per giustizia. E noi dobbiamo riconoscere come cattolici che eccelliamo nel campo della carità, senz'altro, ma forse di meno nel campo della giustizia. Dobbiamo bilanciare di più e mettere insieme giustizia e carità. L'altro pietra miliare è il bene comune. Non si finirà mai di sottolineare l'importanza del bene comune, del fatto cioè di promuovere il progresso di tutti, di ciascuno e di tutti. La visione cattolica è una visione molto saggia, equilibrata, proprio perché mette insieme et, cioè mette insieme sia la persona umana con i suoi diritti inalienabili, ma nello stesso tempo anche l'attenzione al tutto, all'universale, al bene di tutti. Per esempio, basta pensare alla destinazione universale dei beni della terra, i beni del creato, che certamente richiede un'attenzione particolare.
0: Ecco, lei parlava di bene comune, ma nella Costituzione pastorale come viene definito il bene comune?
2: Il bene comune, la Costituzione pastorale ha una bella definizione che poi è ripresa fortemente dalla, io insisto sulla dottrina sociale della Chiesa, che è la traduzione poi operativa, e cioè il bene comune come l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono a tutti, sia ai gruppi sia ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione, ecco, ma tutti però, e tutti insieme, non i singoli membri soltanto, e nemmeno gruppi intesi come staccati dai singoli membri, ma tutti insieme, il bene comune. Se si osservasse solo questo, per citare il santo di oggi, San Cipriano, il quale dà una definizione anche del cristiano, se vogliamo, ma dell'uomo in generale. Cipriano dice in latino unus Christianus nullus Christianus, un cristiano da solo è nullus, non esiste, è un assurdo di fede, e direi anche dal punto di vista umano, un uomo da solo è un assurdo. Non ricordiamo la preghiera del Padre Nostro, la nostra preghiera insegnata dal Signore, ci sono solo due proverbi: tu, ecco, Padre, sia santificato il tuo nome, la tua volontà, e il noi, Padre nostro, dacci il nostro pane, rimetti a noi, non c'è il mio non c'è, il mio non esiste, l'io non esiste nella concezione biblica cristiana, ma il tu e il noi, e credo che dobbiamo recuperare molto in questo senso.
1: Eccellenza, a proposito della traduzione operativa in pratica di queste pietre miliari, come le abbiamo definite, quali sono le difficoltà che si incontrano nel suo territorio, nel territorio della diocesi di Acerra, che ha beneficiato recentemente anche della visita del Papa?
2: Sì, sì, sono i principi della dottrina sociale della Chiesa, il principio personalista, il principio di solidarietà, di sussidiarietà e del bene comune. Questa benedetta dottrina sociale della Chiesa, che il Papa ha rilanciato proprio all'indomani della visita ad Acerra nell'enciclica Magnifica Humanitas, che è un inno alla dottrina sociale della Chiesa, purtroppo molto citata ma poco conosciuta, e purtroppo non si sa che la dottrina sociale della Chiesa è parte integrante dell'annuncio del Vangelo. Insomma, quando impareremo finalmente che la fede ha una dimensione sociale che non riguarda soltanto far andare le anime in cielo, come diceva Papa Francesco, ma significa anche l'annuncio del Vangelo e la promozione della giustizia. Gesù ha annunciato il regno, ha parlato di Dio, del regno, ma nello stesso tempo ha spezzato i pani per le moltitudini. Le due cose vanno sempre insieme. Stiamo ancora in un tempo, anche da noi, non so, qui ad Acerra, ma non solo, in cui sono tutti cattolici e sono ancora molto indietro su questo senso, cioè hanno ancora una visione molto spiritualista e disincarnata della fede, appunto tale che quando si tenta poi di parlare di dottrina sociale e di incarnarla nel vissuto, reagiscono dicendo che questo è un abuso, non fa parte della fede, la fede deve riguardare soltanto la dimensione dello spirito e basta. E noi qui ci impegniamo molto dal punto di vista anche sociopolitico a far capire soprattutto a quelli, ai cattolici impegnati in politica, che devono conoscere e applicare la dottrina sociale della Chiesa, si deve passare di là, altrimenti non andiamo lontano.
3: Certo, allora termina qui la nostra interessantissima chiacchierata con Monsignor Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra, che ringraziamo per essere intervenuto e soprattutto per aver commentato la catechesi odierna di Papa Leone XIV. Eccellenza, grazie, le strappo una promessa. Ci risentiremo spesso, eh?
2: Va bene, buon lavoro.
3: Abbiamo bisogno delle sue riflessioni. Grazie ancora, grazie, Monsignor Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra. Spazio alla musica.

0: Ancora grazie a Monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra. Cambiamo argomento, Eugenio,
1: sì,
0: anche perché abbiamo un graditissimo ospite al telefono.
1: Parliamo di un appuntamento papale nel pomeriggio di venerdì prossimo, 18 settembre. Papa Leone XIV si recherà nella Basilica di San Giovanni Laterano, dove presiderà l'Assemblea Diocesana che aprirà ufficialmente il nuovo anno pastorale della Diocesi di Roma. E proprio per riflettere più in profondità su questo appuntamento abbiamo in linea un graditissimo ospite. Si tratta del Cardinale Baldo Reina, vicario generale del Papa per la Diocesi di Roma. Eminenza, buongiorno e grazie davvero per essere con noi stamattina.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno ai radioascoltatori. È un piacere anche per me.
0: Grazie Eminenza.
1: Allora, qual è il valore della presenza del Papa a San Giovanni? Con quale animo e con quali sentimenti vi apprestate ad accogliere Leone XIV, il quale, lo ricordiamo, anche l'anno scorso ha presieduto l'Assemblea Diocesana?
2: Esattamente, sì, l'anno scorso eravamo ancora all'inizio del suo pontificato. Il Santo Padre, come tutti sappiamo e tutti sanno, coloro che ci ascoltano lo sanno benissimo, è il Vescovo di Roma, e quindi dopo l'elezione, la presa di possesso qui in Basilica, gli ho chiesto se appunto si poteva rendere disponibile per l'avvio delle attività pastorali, che in genere accade, come in molte diocesi, a metà settembre. Il Santo Padre è stato disponibilissimo. E quindi abbiamo iniziato mettendoci in ascolto della sua parola e delle indicazioni che ha voluto darci. Quest'anno non è una ripetizione, chiaramente, ma rafforziamo questo legame tra il Vescovo e la sua diocesi, chiamando a raccolta i presbiteri, una rappresentanza di tutte le parrocchie. Sono tantissime le parrocchie della nostra diocesi, sono 334, una rappresentanza di tutte le realtà ecclesiali, ancora una volta per avviare l'anno pastorale, mettendoci in ascolto di quello che il Santo Padre vorrà dirci. Però è stato molto bello come ci stiamo arrivando, perché mi sento di dire è stato un lavoro sinodale, nel senso che abbiamo lavorato nelle parrocchie, nelle prefetture, nei singoli settori. A giugno c'è stato un incontro con i vari organismi diocesani, abbiamo portato al Santo Padre l'esito di questo incontro, abbiamo fatto un discernimento comunitario, e quindi adesso il Santo Padre ci consegna il frutto di questo discernimento, arricchendolo con il suo magistero. Quindi è davvero un lavoro che mette insieme il primato del Vescovo di Roma e anche l'aspetto comunionale, che mi sembra altrettanto importante.
1: Eminenza, come si svolgerà l'incontro di venerdì? Sono previste domande o testimonianze da parte dei presenti?
2: Allora, ci siamo concentrati negli ultimi anni su alcuni ambiti pastorali che ci sembrano particolarmente importanti. Li elenco, sono cinque, quindi li elenco brevemente. Le famiglie: sappiamo quanto è importante la pastorale familiare, la pastorale giovanile, le vocazioni, perché sperimentiamo anche qui a Roma una mancanza di vocazione, quindi ci interroghiamo su questo aspetto, e tutta la dimensione della carità, perché comunque la nostra è una città che mantiene il suo fascino, ma al tempo stesso anche tante disuguaglianze e tante povertà, e tutto il lavoro anche della pastorale universitaria. Quindi abbiamo chiesto a tre di queste categorie, quindi una famiglia, un giovane e un operatore della Caritas, di offrire tre brevi testimonianze al Santo Padre. Quindi ci sarà un momento di preghiera iniziale, una mia introduzione, queste tre testimonianze, e poi ci metteremo in ascolto del discorso del Santo Padre, e poi una preghiera conclusiva. Quindi sarà un momento di preghiera molto, molto snello, che speriamo di chiudere nell'arco di una cinquantina di minuti, un'ora al massimo.
1: Ecco, secondo lei la comunità diocesana in concreto che cosa si aspetta dal Santo Padre, dalle sue parole? C'è qualche richiesta particolare?
2: Ma guardi, proprio per le cose che dicevo prima, cioè per il lavoro che ha preceduto questa assemblea che vivremo venerdì, a seguito del Giubileo della Speranza, emergono con sempre maggiore insistenza e forza dal basso delle nostre parrocchie, dal vivo delle nostre parrocchie, emergono alcune grandi domande. La prima, lo accennavo prima, riguarda tutta la realtà della famiglia. constatiamo un indebolimento sempre più allarmante dei legami familiari, della fatica educativa di molte famiglie e di tutto quello che ruota attorno all'istituto famiglia. Un altro segnale di allarme, forse questo ancora più preoccupante, ma certamente legato al primo, è tutta la realtà giovanile, con il disagio giovanile, con le dipendenze, con la fatica di tanti ragazzi, di tanti adolescenti che purtroppo a volte già da giovanissimi imboccano delle strade sbagliate. E una terza grande macro questione è tutto il tema delle povertà, che accennavo prima, povertà non soltanto povertà alimentare, ci dice spesso il nostro direttore della Caritas che a Roma è difficile morire di fame, però certamente si muore di solitudine, si muore per mancanza di lavoro, si muore perché non tutti hanno una casa, c'è un tema di povertà abitativa che diventa sempre più grave, le leggi di mercato impongono prezzi ormai irraggiungibili per chi ha uno stipendio medio in un nucleo familiare, quando c'è una sola persona che lavora non riescono nemmeno a pagare l'affitto. Quindi su questi grandi temi, proprio li ho abbracciati a volo d'uccello, ma su questi grandi temi arriva un segnale d'allarme sempre più preoccupante da parte delle singole parrocchie. E insieme a questo, o forse come sottofondo di tutto ciò, anche un annuncio della fede cristiana che, come dire, fa fatica a legarsi alla vita concreta delle persone, quindi tutta la centralità di Cristo su cui ci ha richiamato il Santo Padre lo scorso anno, vorremmo riprenderla guardando già in prospettiva al Giubileo della Redenzione del 2033. Quindi sono i grandi temi che pensiamo di affrontare alla presenza del Santo Padre mentre attendiamo la sua parola.
0: Ecco, Eminenza, a proposito dell'anno scorso, il Pontefice auspicò un percorso di maturazione della diocesi di Roma sul fronte della sinodalità, della comunione, della missione. Ecco, l'incontro di venerdì rappresenta anche l'occasione per fare il punto sul cammino compiuto fino ad ora. Ecco, qual è il bilancio dalla sua prospettiva, Eminenza?
2: Ma guardi, avevamo portato all'epoca al Santo Padre proprio la fatica, anche il lavoro fatto durante la stagione del Sinodo che ha investito la Chiesa Universale e la Chiesa Italiana in particolare per un triennio. E proprio nell'ultima fase abbiamo cercato di investire molto sugli organismi di partecipazione, che non è soltanto, come dire, una casella da riempire, ma è una visione di Chiesa, per cui il discernimento comunitario non lo fa soltanto il presbitero o i presbiteri che vivono all'interno di una parrocchia, ma ci si mette nascosto dei laici impegnati e degli operatori pastorali. Tutto questo ha bisogno di strutture concrete, perché non può rimanere un principio astratto quello del discernimento comunitario. Quindi mi sento di dire che alla luce delle indicazioni che ci aveva offerto il Santo Padre abbiamo fatto dei passi in avanti che hanno bisogno di essere rafforzati e consolidati, quindi gli organismi di partecipazione nelle parrocchie, organismi di partecipazione effettivi che funzionino, che davvero animino il tessuto della parrocchia. Stiamo cercando di creare, come dire, una sorta di rete tra parrocchie vicine. La diocesi è divisa in 36 prefetture, mediamente ogni prefettura raccoglie 10 parrocchie che insistono nello stesso territorio, quindi stiamo cercando di favorire, come dire, un lavoro di squadra, perché magari in alcune parrocchie ci sono delle realtà più vive che hanno all'interno degli operatori validi anche preparati, in altre magari si fa un po' più di fatica, e quindi stiamo invitando i parroci a creare questa rete e renderla anche operativa. E lo stesso a livello diocesano, abbiamo rafforzato il consiglio pastorale diocesano, cerchiamo di tenere aperte anche alcune consulte che ci possono aiutare, che so, sul mondo giovanile, una sorta di osservatorio sul mondo giovanile, lo stesso sulla pastorale familiare. Quindi porteremo al Santo Padre alcuni passi che sono stati fatti, ma diremo anche la necessità, come dicevo prima, di rafforzare questi passi e di renderli uno stile ecclesiale che vada al di là della scadenza dell'anno pastorale e diventi a tutti gli effetti una scelta di Chiesa.
1: Eminenza, a proposito del coinvolgimento e dell'accoglienza dei giovani e delle famiglie, che cosa si sente di suggerire ai sacerdoti e agli operatori pastorali della sua diocesi su questo punto?
2: Ma guardi, io ogni pomeriggio visito le parrocchie della nostra diocesi ed è un'attività che mi entusiasma, mi coinvolge tanto. Quello che chiedo spesso è di fare molta attenzione a chi non mette più piede per diversi motivi nelle nostre parrocchie, perché purtroppo un po' per l'impostazione che è data alle nostre comunità parrocchiali, spesso, molto spesso ci concentriamo sulle persone che arrivano in chiesa. E il regno di Dio supera i confini del territorio parrocchiale e il Signore Gesù nel Vangelo è chiarissimo nell'indicare ai suoi discepoli, a noi oggi, un mandato missionario che abbraccia ad ampio raggio tutti. E quindi lo chiedo ai parroci, sapendo io per primo che non è semplicissimo. Si parlava prima dei ragazzi e degli adolescenti, dei giovani, sappiamo quanta fatica si fa a intercettarli, a stare con loro, a condividere, che ne so, anche un percorso formativo, penso alla prima comunione, alla cresima, eccetera. Però dico questa, lo dico ai parroci, lo dico ai microfoni attraverso la vostra radio, credo che sia una sfida che non possiamo più rimandare, per quanto difficile, per quanto complessa, per quanto qualche volta frustrante, perché mi capita di parlare con sacerdoti molto talentuosi, molto bravi, che si sforzano in questo e però poi raccolgono magari pochi risultati, però ritengo che sia una via praticabile. E in questo intravedo anche dei segnali di speranza. Dialogando con i presbiteri, tenevamo davanti la scena del Giubileo dei Giovani a Tor Vergata, molti di questi sono stati ospitati nelle nostre parrocchie. Vedere quei ragazzi, quella spianata pienissima di ragazzi, ci dice che c'è ancora un bisogno che spesso magari non sappiamo intercettare, ma è un bisogno forte, qualche volta anche un bisogno espresso in maniera, come dire, disordinata, che non rientra nei canoni di un lavoro parrocchiale, ma c'è un bisogno ed è giusto che noi ci mettiamo in ascolto di questo bisogno e cerchiamo di accompagnarlo. Ecco, il fenomeno ad esempio dei battezzati adulti in Francia della scorsa Pasqua, dei 26.000 catecumeni adulti che non provenivano da percorsi parrocchiali, ci dice che c'è un bisogno di Dio diffuso anche nella nostra città ed è a servizio di questo bisogno che dobbiamo provare a mettere tutte le nostre forze e tutte le nostre potenzialità.
0: Eminenza, il territorio della diocesi di Roma è molto ricco, ma è anche molto complesso. Secondo lei, su cosa occorre impegnarsi maggiormente?
2: Ma proprio la nota della complessità è una nota che potrebbe scoraggiare in partenza. Ciò su cui stiamo riflettendo è questa sorta di disparità tra le periferie e il centro, che è un po' una nota caratteristica di questa città. Se voi pensate che la maggior parte delle chiese si concentra in centro e la maggior parte delle persone si concentra in periferia, rendete conto e ci rendiamo tutti conto di quanto fatica si può fare ad armonizzare questa cosa. È un dato di fatto, la città negli ultimi 30-40 anni non ha avuto un aumento demografico consistente, ma ha avuto uno sviluppo urbanistico importante, qualche volta anche disordinato a seguito delle ondate che arrivano di immigrati dal sud o da altre parti d'Italia. E abbiamo una presenza capillare in tutto il territorio, ma questa frammentazione qualche volta rallenta la visione della Chiesa diocesana, e quindi il rischio che un quartiere, faccio nome per tutti, come Torbella Monaca, si possa sentire completamente diverso, e di fatto lo è, ma è sempre all'interno della stessa diocesi rispetto un quartiere dei Parioli o di Prati. Quindi quello che chiedo spesso ai presbiteri negli organismi di partecipazione è proprio come fare a formulare una proposta ecclesiale che mantenga uno sguardo diocesano sapendo che ci sono queste diversità. Ecco, su questo a cascata poi c'è tutto il tema delle povertà, c'è tutto il tema delle opportunità, perché un ragazzo che cresce, che so io, ai Parioli o a Prati non ha le stesse opportunità di un ragazzo che cresce in mezzo alle strade di Torbella Monaca o del Quarticciolo. Quindi sono elementi di riflessione che dobbiamo mantenere sapendo che fanno parte dell'identità di questa città, ma senza cullarci su questo. Ecco, è un dato di fatto, ma secondo me ci sono dei margini per poter superare quantomeno queste disuguaglianze e queste disparità.
0: Eminenza, grazie per essere stato con noi, per il tempo che ci ha dedicato, per la ricchezza soprattutto delle sue parole. Grazie ancora a sua Eminenza.
2: Grazie. Grazie a voi per il servizio che fate, da parte mia personale, da parte nostra della Diocesi, la massima disponibilità per una collaborazione, per far conoscere le nostre attività, ma anche per, appunto, per una collaborazione che può aiutare tutti.
0: E noi siamo a vostra disposizione, accompagneremo lei e i suoi collaboratori con la nostra preghiera, penso di interpretare anche il pensiero di quanti ci stanno seguendo. Grazie ancora Eminenza, buona giornata.
2: Grazie. Buona giornata a voi e buon lavoro.
0: Grazie, grazie ancora, grazie al Cardinale Baldo Reina, vicario generale del Papa per la Diocesi di Roma.

0: Congedato il cardinale Baldo Reina, ci colleghiamo, Eugenio, se sei d'accordo, ci colleghiamo subito con Piazza San Pietro, dove ad attenderci c'è padre Raffaele Sarno, che è cappellano delle carceri di Trani. Padre Raffaele, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Grazie. Lei, insieme a 250 cappellani, questa mattina ha partecipato all'udienza generale. Come avete vissuto questo incontro con Papa Leone?
1: Beh, l'abbiamo vissuto in maniera entusiasmante. Innanzitutto per una, così esprimo una emozione personale, stare in Piazza San Pietro in mezzo a tanti fedeli appartenenti ad altre nazioni mette in evidenza un po' la dimensione universale della Chiesa. Accanto a me c'erano studenti indonesiani, africani del Sud America. È bella questa dimensione ecumenica della Chiesa, una fede che si espande un po' dappertutto e mette in evidenza il suo aspetto missionario. E poi le parole del Papa in riferimento alla Gaudium et Spes. In maniera particolare due elementi secondo me sono emersi e che si possono mettere bene in relazione con il mondo delle carceri. Innanzitutto il Papa ha auspicato il rispetto della dignità umana. Ecco, la dignità umana che tante volte non viene rispettata all'interno delle carceri, quando ci sono tante persone malate, tante persone che vivono in situazioni di affollamento, tante persone che soprattutto in quest'estate così calda hanno vissuto situazioni di estremo disagio e che spesso lo hanno manifestato. Se poi contiamo anche i tanti malati psichiatrici che ci sono nelle nostre carceri, con gravi problemi che poi causano un po' a tutta l'istituzione, ecco, già tutto questo mette in evidenza come la dignità umana non venga rispettata. Ma dall'altra io metto in evidenza anche il messaggio di fraternità che il Papa ha sottolineato, e questo potrebbe essere un appello a coloro che hanno deviato, perché finalmente riprendano la strada della legalità in quella fraternità che il Papa ha sottolineato e che è un messaggio molto forte per tutti quanti noi.
2: Senta, cosa comporta per voi cappellani mettere in pratica, no, questi principi di cui lei ha appena fatto cenno?
1: Beh, comporta innanzitutto una presenza costante, perché tanti sono i detenuti nelle nostre carceri, tanti sono i bisogni che emergono quotidianamente. Quando si entra in sezione, io uso un'espressione un po' forte, siamo completamente fagocitati dai detenuti. Chi ci chiama da una parte, chi ci chiama dall'altra, chi esprime un bisogno, chi un'altra necessità. A volte riusciamo a rispondere a tutto questo, a volte purtroppo ci sentiamo impotenti, ma cerchiamo di essere sempre lì, presenti, con la nostra disponibilità e appunto cercando di vivere il Vangelo della carità.
0: E padre Raffaele, vado sul personale. Qualche anno fa, incontrando il cappellano del carcere di Bergamo, mi disse, mi confidò che una realtà che sempre lo aveva impressionato era la vista delle manette. Vedere un uomo o una donna ammanettate, mi confidò, lascia una grande tristezza e si rimane senza parole. E così anche per lei?
1: Sì, sicuramente è così, perché proprio in quel momento vedi che la dignità della persona non viene rispettata, ma questa dignità tu la vedi anche mortificata quando essi sono lì dietro le loro sbarre, quando gli spazi sono così compressi che alla fine inevitabilmente si sbotta, il cervello va in pappa e va in fumo, e tutto questo crea gravi disagi all'interno delle strutture. Guardi, è quasi quotidiano il constatare che qualcuno dia in escandescenze e che è provocando l'intervento a volte anche necessario ma duro degli agenti di polizia penitenziaria. Tutto questo mette in evidenza come la realtà del carcere non è una realtà dove la dignità venga rispettata, ma venga assolutamente, trascurata.
0: Come è iniziata la sua missione in carcere? È stata una sua scelta oppure un'imposizione del vescovo?
1: Ma francamente nel mio caso è stata una mia scelta, perché io sono cappellano ormai dal 1999, quindi sono 27 anni. All'epoca il cappellano aveva dato le dimissioni e mi ero accorto che il vescovo trovava difficoltà a reperire un prete disponibile. Io oltretutto già da alcuni anni facevo servizio di volontariato all'interno del carcere, mi presentai dal vescovo e detti la mia disponibilità. Il vescovo di allora, Monsignor Cassati, accolse la mia offerta con un grande sorriso, quindi evidentemente gli avevo tolto un po' le castagne dal fuoco.
2: Don Raffaele, questi 27 anni che cosa le hanno lasciato? Cioè, qual è stato l'insegnamento, se così vogliamo, più forte che si porta nel cuore di questi anni trascorsi al fianco delle persone detenute?
1: Il rafforzamento della mia vocazione sacerdotale. Io ho fatto anche il parroco, ma ho scoperto la mia vocazione sacerdotale, più che scoperto, ho rafforzato la mia vocazione sacerdotale all'interno del carcere. Lì ho veramente sentito che la mia missione si stava realizzando pienamente nel solco del Vangelo.
2: Spesso si guarda però al mondo del carcere, al mondo degli istituti di pena con un certo pregiudizio. Ecco, che cosa dire dell'atteggiamento dell'opinione pubblica?
1: Guardi, noi siamo veramente impegnati, oltre che nella pastorale carceraria, nella sensibilizzazione del territorio e delle comunità ecclesiali, proprio perché questo pregiudizio venga abbattuto. È un lavoro difficile perché troviamo anche all'interno delle comunità ecclesiali tanta diffidenza e quindi un po' tanti pregiudizi. Noi cercando con la nostra testimonianza, anche inserendo addirittura nelle comunità alcuni detenuti in misura alternativa, cerchiamo di abbattere questo muro. A volte ci riusciamo con buoni risultati perché vediamo come piano piano anche la mentalità cambia, e questo cambiamento può favorire sicuramente tante altre misure alternative.
2: Senta, lei è mai stato attaccato, criticato per la sua missione, per alcune sue scelte?
1: Apertamente no, però tante volte vedo un po' scetticismo o una critica velata, ma francamente non mi toccano più di tanto, sono convinto di quello che faccio e vado avanti sulla mia strada.
0: Ecco, possiamo concludere, padre Raffaele, possiamo affermare, lei cappellano, affermare che essere cappellano è aiutare a riaccendere la fiammella di luce, come il sole che spunta al mattino. E fare anche nostro l'auspicio di Papa Leone questa mattina quando vi ha salutato, che siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana.
1: Appunto, il tema della speranza per noi è fondamentale, ne abbiamo parlato nel nostro ultimo convegno e sono stato molto contento che il Papa stamattina, salutandoci, ha ribadito il valore della speranza che noi dobbiamo portare in quei luoghi di sofferenza. Sì, è questa la strada che il Papa ci ha indicato e che speriamo di percorrere fino in fondo.
0: E porti anche il nostro abbraccio ai fratelli e alle sorelle che avrà occasione di incontrare nei prossimi giorni nelle carceri di Trani, perché lei sia nella sezione femminile che nella sezione maschile,
1: sì,
0: è cappellano.
1: Sì, sia il maschile, sì, sono due istituti differenti, l'amministrazione è la stessa, ma i luoghi sono differenti, per cui a volte, ogni giorno mi devo spostare da una parte all'altra.
0: Ecco,
1: comunque sì, grazie.
0: Porti il nostro, veramente il nostro abbraccio. Allora, okay. Grazie al padre Raffaele Sarno, cappellano e carcere di Trani. Buona giornata, padre, e buon rientro. E nella sua
1: grazie,
0: città.
1: Grazie anche a voi.
0: Grazie
1: anche a voi.

0: grazie al nostro Alberto Giovannetti per la scelta musicale. E gli ultimi minuti di trasmissione oggi li dedichiamo ad una celebrazione. Lunedì prossimo, 21 settembre, celebreremo la giornata mondiale dell'Alzheimer, che è la forma più comune di demenza, una patologia neurodegenerativa cronica e progressiva che causa la morte dei neuroni e il declino delle funzioni cognitive. Per parlare di questa malattia, e non solo, ci colleghiamo subito con la dottoressa Cristina Brioschi, psicologa e psicoterapeuta della Federazione Alzheimer Italia. Dottoressa, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie, grazie anche a lei per il tempo che ci dedicherà. Dottoressa, la Federazione Alzheimer Italia è la maggiore organizzazione nazionale non profit dedicata alla promozione della ricerca medica e scientifica sulle cause, la cura e l'assistenza per le demenze, al supporto e al sostegno delle persone con demenza e dei loro familiari, ancora alla tutela dei loro diritti in sede sia legislativa che amministrativa. Ma nel suo agire quotidiano, in cosa è impegnata la Federazione?
1: Allora, da oltre 30 anni la Federazione ha creato e sviluppato sul territorio numerosi progetti per supportare le persone con demenza, i familiari, i caregiver e gli operatori in questo settore. Uno degli esempi più concreti è Pronto Alzheimer, che è un servizio telefonico attivo e a disposizione di chiunque da qualsiasi parte del territorio nazionale abbia bisogno di informazioni, orientamento e supporto riguardo a questa malattia, siano essi appunto familiari oppure operatori. Basta comporre il numero 0280 9767 per mettersi subito in collegamento con qualcuno della federazione preparato a dare informazioni. Un altro esempio di un nostro progetto attivo da 10 anni in tutta Italia è quello delle comunità amiche delle persone con demenza. Questo progetto ha come obiettivo quello di sensibilizzare le persone che vivono in una determinata città, quartiere o paese circa i bisogni e le necessità delle persone con demenza, in modo da creare sempre più spazi, parchi, luoghi pubblici, negozi, biblioteche che siano accoglienti per le persone con questa malattia e per chi le accompagna, permettendo così a loro di occupare lo spazio pubblico, vivere lo spazio pubblico.
2: Dottoressa, la federazione collabora con istituzioni sanitarie e accademiche nazionali e internazionali. Ecco, quali sono gli obiettivi specifici?
1: L'obiettivo principale, secondo me, è quello di non lasciare solo chi convive con la demenza e chi lo assiste. Per questo l'impegno della federazione è molto orientato alla sensibilizzazione verso le istituzioni, verso gli operatori e anche verso la popolazione in generale su questa condizione di cui si conosce ancora poco e sulla sua evoluzione. Gli obiettivi sono quelli di garantire un accesso equo e inclusivo ai servizi assistenziali e sanitari esistenti, avere la possibilità di disporre di tali servizi specializzati, che è importantissimo sia nella fase iniziale diagnostica della malattia che in tutto il suo decorso, e soprattutto riteniamo che questi elementi siano fondamentali per non perdere mai di vista la dignità di chi convive con questa malattia.
0: Ecco, allora abbiamo conosciuto, grazie a lei dottoressa, abbiamo conosciuto la Federazione Alzheimer Italia, ma adesso conosciamo meglio la malattia. Ecco, la malattia di Alzheimer è la più comune causa di demenza e rappresenta il 50-60% di tutti i casi. Ecco, le chiedo, si conoscono le cause e la malattia si presenta con maggiore frequenza?

0: differenza nei maschi o nelle femmine?
1: L'Alzheimer e anche le altre demenze sono malattie molto complesse e ancora oggi, nonostante la ricerca si sia impegnata e si stia impegnando molto alla ricerca delle cause di questa malattia, si ritiene che non ci sia un unico fattore che causi questa condizione, ma piuttosto una serie di fattori collegati che concorrono allo sviluppo della stessa. Ci tengo a sottolineare un aspetto, e cioè che il principale fattore di rischio legato allo sviluppo di questa malattia è l'età, ma la demenza e l'Alzheimer non sono l'inevitabile conseguenza dell'invecchiamento, si presentano semplicemente con maggior frequenza in persone con età avanzata, però non esclusivamente, perché possono anche interessare persone in età più giovane.
2: Dottoressa, quante sono in Italia le persone colpite da questa malattia? E poi si conosce anche il numero dei familiari coinvolti, un aspetto fondamentale da richiamare, no?
1: Certo, si stima ad oggi che in Italia ci siano circa 1,5 milioni di persone colpite da questa malattia e che i familiari, che hanno un ruolo fondamentale, siano circa 4 milioni. Quando una persona inizia ad avere i sintomi della demenza, sappiamo che non è una condizione che interessa solamente lui, ma anche chi gli sta accanto, sotto diversi punti di vista, per anche, diciamo, le ricadute emotive di avere una persona accanto che sta avendo la demenza, ciò in cui la persona è coinvolta a livello di cura, assistenza e accompagnare lungo il decorso. Per questo è importante ricordare che il numero e il dato che ci interessa non riguarda esclusivamente chi sta sviluppando questa malattia, ma anche chi sta lui accanto, che ha sempre più bisogno di servizi dedicati e supporto per poter a sua volta aiutare al meglio chi è direttamente interessato da questa condizione.
0: Esiste un esame specifico per diagnosticare l'Alzheimer e poi qual è la durata media della malattia?
1: Come accennavo prima, l'Alzheimer è una malattia molto complessa e per questo non esiste un esame specifico per diagnosticarla. Il percorso diagnostico richiede tempo e esami di diverso tipo, come per esempio la visita neurologica, il test neuropsicologico e anche diversi esami strumentali. Quindi si tratta più di un iter composto da più passaggi che di un unico esame che può darci un'informazione sulla presenza di questa malattia. Si passa anche per la raccolta della storia clinica personale e familiare. L'iter diagnostico è il primo accesso, il primo inquadramento della malattia, che si sviluppa in dei modi che sono poco prevedibili all'inizio, perché oltre alla perdita di memoria, la malattia interessa anche l'orientamento, il linguaggio e l'attenzione, oltre alle autonomie personali. E può essere un decorso più rapido oppure più lento, non è prevedibile dai primi dati raccolti in fase diagnostica, ma si stima che mediamente il decorso ha una durata tra gli 8 e i 10 anni.
2: Dottoressa, in che modo la Federazione Alzheimer Italia celebrerà lunedì prossimo 21 settembre la 33esima giornata mondiale dell'Alzheimer e qual è il valore della giornata mondiale dell'Alzheimer?
1: La giornata mondiale dell'Alzheimer è un appuntamento che ci è molto caro, appunto per l'importanza di sensibilizzare e portare l'attenzione pubblica su questo tema, che è molto spesso poco conosciuto e riguarda un numero di persone sempre più ampio, ed è importante riuscire a parlare di questa malattia nel modo più libero possibile e senza la paura e la vergogna che molto spesso connotano questa situazione. Su tutto il territorio italiano ci sono decine di iniziative di tipo diverso, giornate informative, spettacoli teatrali, mostre fotografiche o eventi che possono permettere di mettersi in contatto con gli enti del territorio che supportano i familiari e le persone con demenza. Per avere una panoramica e anche per chi volesse partecipare a qualcuna di queste iniziative, il mio consiglio è quello di visitare il nostro sito dementiafriendly.it, dove è presente una mappa, e dalla mappa si può risalire agli eventi i più vicini alla casa, alle possibilità di chi ci ascolta. E inoltre, proprio in occasione di questa giornata, sui nostri canali vi anticipo che sarà possibile anche avere accesso a un approfondimento su un tema secondo noi importantissimo, cioè quello della prevenzione. Il consiglio è quindi quello di informarsi un po' sui nostri siti per poter rimanere sempre aggiornati.
0: Dottoressa, è stata molto chiara, anzi chiarissima. Grazie per quanto ci ha detto, per essere intervenuta. Un grazie esteso anche a tutti i suoi colleghi della Federazione Alzheimer Italia. Grazie per quanto fate per questi nostri fratelli e sorelle malati di Alzheimer. Ricordiamo, lunedì prossimo verrà celebrata la Giornata Mondiale dell'Alzheimer. Dottoressa, grazie ancora.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Grazie alla dottoressa Cristina Brioschi, psicologa e psicoterapeuta della Federazione Alzheimer Italia. Ancora uno stacco e poi i saluti finali.

0: E grazie al nostro Alberto Giovannetti per questo brano, questa Ave Maria. Affidiamo alla Vergine Maria le nostre intenzioni. Allora, siamo in chiusura, Eugenio, sono le 11:56 e noi ringraziamo tutti gli ospiti di quest'oggi, li ricordiamo ancora.
1: Certamente, abbiamo aperto con padre Giuseppe Pagano, priore della comunità agostiniana di Santo Spirito a Firenze e presidente del Centro Studi Internazionale Leone XIV, che proprio oggi tiene il suo primo workshop scientifico qui a Roma.
0: Quindi auguriamo buon lavoro a padre Giuseppe Pagano. Grazie ancora a Monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra. Insieme a lui abbiamo commentato la catechesi odierna.
1: Poi al cardinale Baldo Reina, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma.
0: Il cappellano del carcere di Trani, Don Raffaele Sarno, era presente stamane in piazza San Pietro, ha partecipato insieme ad altri 250 cappellani all'udienza generale.
1: E poi infine la dottoressa Cristina Brioschi, psicologa e psicoterapeuta della Federazione Alzheimer Italia, con la quale abbiamo parlato della giornata mondiale.
0: E un grande grazie va ai nostri ascoltatori che ci hanno fin qui seguiti. Grazie ancora a tutti, grazie al collega in regia Alberto Giovannetti e un cordiale saluto da Orazio Coclite
1: e da Eugenio Bonanata.

Bentrovati da Paola Simonetti. Non delegare decisioni umane agli algoritmi, ciò che è contro la vita. È vergognoso. Papa Leone, nell'udienza generale di oggi in Piazza San Pietro, ha proseguito così il ciclo di catechesi sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes. Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale, causando la morte di almeno 60 minatori, mentre molte altre persone risultano ancora disperse. I cunicoli della miniera di Al-Zara, nel Kordofan occidentale, aveva iniziato a cedere già ieri, intrappolando i lavoratori. Continua ad aggravarsi il bilancio del crollo di un edificio che ospitava famiglie palestinesi sfollate a Gaza City, almeno 14 le vittime, la maggior parte delle quali donne e bambini. La struttura era stata danneggiata gravemente durante la guerra tra Israele e Hamas. È tutto per questa edizione, l'informazione torna alle 13.

0: Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto, preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina della Famiglia, per i fidanzati e le coppie cristiane, affinché lo Spirito Santo le accompagni ad un amore coniugale sempre più conforme all'immagine di Cristo che dona la vita per la sua Chiesa, la sua Sposa.
2: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la gloriosa risurrezione del Signore. Pater noster che sei in cieli, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed liber

0: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano
0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
1: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: gbọ́ ìdáṣà Benin. Nkí Maria Kúnfòrò ọ̀fẹ́ Ọlọ́run gbẹ̀gbọ́ awúrẹ́fẹ́ Kólóbìrìyàn kó àṣàlórí fún Jésù èso inú ẹ.
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Nkí Maria Kúnfòrò ọ̀fẹ́ Ọlọ́run gbẹ̀gbọ́ awúrẹ́fẹ́ Kólóbìrìyàn kó àṣàlórí fún Jésù èso inú ẹ.
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Nkí Maria Kúnfòrò ọ̀fẹ́ Ọlọ́run gbẹ̀gbọ́ awúrẹ́fẹ́ Kólóbìrìyàn kó àṣàlórí fún Jésù èso inú ẹ.
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Nkí Maria Kúnfòrò ọ̀fẹ́ Ọlọ́run gbẹ̀gbọ́ awúrẹ́fẹ́ Kólóbìrìyàn kó àṣàlórí fún Jésù èso inú ẹ.
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Nkí Maria Kúnfòrò ọ̀fẹ́ Ọlọ́run gbẹ̀gbọ́ awúrẹ́fẹ́ Kólóbìrìyàn kó àṣàlórí fún Jésù èso inú ẹ.
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Nkí Maria Kúnfòrò ọ̀fẹ́ Ọlọ́run gbẹ̀gbọ́ awúrẹ́fẹ́ Kólóbìrìyàn kó àṣàlórí fún Jésù èso inú ẹ.
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Nkí Maria Kúnfòrò ọ̀fẹ́ Ọlọ́run gbẹ̀gbọ́ awúrẹ́fẹ́ Kólóbìrìyàn kó àṣàlórí fún Jésù èso inú ẹ.
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Nkí Maria Kúnfòrò ọ̀fẹ́ Ọlọ́run gbẹ̀gbọ́ awúrẹ́fẹ́ Kólóbìrìyàn kó àṣàlórí fún Jésù èso inú ẹ.
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Nkí Maria Kúnfòrò ọ̀fẹ́ Ọlọ́run gbẹ̀gbọ́ awúrẹ́fẹ́ Kólóbìrìyàn kó àṣàlórí fún Jésù èso inú ẹ.
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Nkí Maria Kúnfòrò ọ̀fẹ́ Ọlọ́run gbẹ̀gbọ́ awúrẹ́fẹ́ Kólóbìrìyàn kó àṣàlórí fún Jésù èso inú ẹ.
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria in corpo e anima al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria Santissima incoronata Regina degli Angeli e dei Santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Santa Maria.
1: Per noi.
2: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
2: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
2: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
2: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
2: Madre della grazia divina.
1: Prega per noi.
2: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
2: Madre purissima.
1: Prega per noi.
2: Madre castissima.
1: Prega per noi.
2: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
2: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
2: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
2: Madre del creatore.
1: Prega per noi.
2: Madre del salvatore.
1: Prega per noi.
2: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
2: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
2: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
2: Vergine potente.
1: Prega per noi.
2: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
2: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
2: Specchio di giustizia.
1: Prega per noi.
2: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
2: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
2: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
2: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
2: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
2: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
2: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
2: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
2: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
2: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
2: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
2: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
2: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
2: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
2: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
2: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
2: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
2: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
2: Regina della pace.
1: Prega per noi.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.

0: prendiamo il libretto delle preghiere e troviamo a pagina 7 la breve preghiera dove è scritto Dolce Madre. Pagina 7. Dolce Madre, non allontanarti, non distogliere da me il tuo sguardo. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai solo. Tu che sempre mi proteggi come mia vera madre, fa che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Preghiamo l'angelo custode, angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me,
1: che ti fui affidato dalla pietà celeste, ami.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, ami.
0: Dalla Santa Casa di Loreto, dove la Madonna è vissuta insieme a Gesù e a San Giuseppe, riceviamo la benedizione per i vicini e i lontani. Maria di Nazareth raccoglie la benedizione del Signore e le dà a tutti noi. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: fai, sul serio o no?
1: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.

vestito. Io non l'ho mai saputo e non l'ho mai tradito. Mio padre è un falco, mia madre è un pagliaio.

0: Le news delle 13 in studio Paola Simonetti. La Chiesa rilancia il dialogo contro odio e divisioni a 60 anni dalla nostra età. Nella ricorrenza della dichiarazione conciliare che aprì un nuovo capitolo nella storia dei rapporti tra cattolici e credenti di altre fedi, i dicasteri per la dottrina della fede, la promozione dell'unità dei cristiani e il dialogo interreligioso pubblicano la nota Un cammino di speranza, riflessione congiunta per ribadire l'invito a contrastare i fondamentalismi, tutelare la libertà religiosa ed edificare la fraternità. Gli insediamenti israeliani sono inaccettabili, serve una risposta univoca dell'UE, lo ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen a Strasburgo, sottolineando che è doloroso per molti europei constatare che non vi sia una posizione unitaria. L'ex Presidente del Kosovo, Hashim Fazi, è stato condannato a 25 anni di carcere per crimini di guerra dal Tribunale Speciale per il Kosovo con sede all'Aia, giudicato colpevole di omicidio, tortura e detenzione arbitraria. Fazi era a processo insieme ad altri tre comandanti dell'Esercito di Liberazione, da molti cittadini considerati eroi nazionali. Durante la repressione delle proteste del 2022, l'Iran ha commesso crimini contro l'umanità che continuano ancora oggi. L'accusa arriva da Amnesty International in un rapporto pubblicato nel quarto anniversario della morte della 22enne Mahsa Amini, mentre era sotto la custodia della polizia morale, dopo essersi ribellata all'obbligo di indossare il velo. Intanto la Cina esorta Iran e USA a mantenere un approccio razionale nel conflitto in Medio Oriente e si dichiara pronta a salvaguardare i diritti dell'Iran. Queste le indiscrezioni diffuse oggi sul colloquio a Pechino. È tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 14.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Agenda Classica. A cura dei programmi musicali.
1: Benvenuti all'ascolto di Agenda Classica da Marcello Filotei. Questo è un nuovo inizio per questa trasmissione perché siamo passati a un nuovo format che vi terrà compagnia per 55 minuti ogni mercoledì dalle 13.05 alle 14. Avremo quindi modo di approfondire un po' di più gli argomenti che trattiamo e soprattutto avremo modo di avere un panorama internazionale per vedere quali sono i trend delle stagioni, dei festival, dei teatri dell'opera, vedere un po' cosa succede nel mondo e scoprire se da ogni parte più o meno si fanno le stesse cose, oppure se si fanno le stesse cose ma in un modo diverso, oppure se i programmi vengono impaginati diversamente. E ogni settimana vogliamo iniziare con un concerto della settimana, appunto, qualcosa che abbiamo scelto. Ed è stato complicato perché questa settimana a Berlino, a New York, ad Amsterdam, a Chicago, a Zurigo, a Tokyo, era pieno di cose interessantissime e abbiamo visto che ci sono dei trend abbastanza precisi, abbastanza comuni, e poi ci sono invece delle cose che diciamo in qualche modo certificano la differenza delle varie orchestre, dei vari posti, delle varie tradizioni. Per esempio abbiamo trovato a Cusco veramente un festival barocco latinoamericano, scritto con due R, barocco latinoamericano, che è un'operazione di recupero musicologico che praticamente della musica barocca ma nelle Ande. Ovviamente, siccome sono pezzi introvabili, noi li abbiamo trovati e quindi bisogna andare a Cusco se si vogliono ascoltare, e speriamo che registrino, perché così magari riusciremo a proporveli. Quello invece che vi possiamo proporre subito è la presentazione di un concerto che è veramente qualcosa di eccezionale, che si tiene proprio in questi giorni a Berlino, dove c'è il ritorno di Sir Simon Rattle sul podio dei Berliner Philharmoniker. Ora, i Berliner Philharmoniker non hanno bisogno di presentazioni, sono una delle orchestre più importanti del mondo e sono anche forse la prima che ha intuito il senso del marketing in questo mondo in cui diventare ricchi è sempre un po' una cosa problematica, diciamo che i musicisti non è che sono molto portati per l'economia. Invece i Berliner Philharmoniker hanno capito che veicolando diversamente la loro grande qualità potevano invece fare proporsi diversamente in tutto il mondo e anche avere un rientro economico e di immagine. Sir Simon Rattle è stato sul podio dei Berliner per 16 anni e adesso torna in questi giorni a Berlino, e questo rappresenta sempre un momento di alta tensione emotiva e musicale per tutto il mondo della musica. Ecco, questo concerto è impaginato in maniera molto particolare perché propone intanto una rapsodia sinfonica Taras Bulba di Leos Janacek, che non si sente quasi mai, si sente molto poco, e consideriamo che Simon Rattle potrebbe dirigere qualsiasi brano in qualsiasi posto del mondo con qualsiasi orchestra, anche se ne dirigesse uno solo farebbe il giro del mondo perché è un livello altissimo. Ma invece sceglie una cosa molto particolare, e non solo prende questa rapsodia sinfonica, che appunto è una rapsodia che parla di eroi che muoiono, e poi gli muoiono anche i figli, insomma una tragedia però epica, e accanto ci mette un pezzo di musica contemporanea appositamente commissionato a Katie Milliken, che è una compositrice e oboista australiana nata a Brisbane, che però vive a Berlino ed è stata un membro fondatore di un celeberrimo ensemble che è l'Ensemble Moderno. Dopo aver collaborato con Pierre Boulez, Ligeti, Stockhausen e la Milliken, si è concentrata su una pratica musicale partecipativa, cioè tra il 2005 e il 2012 ha diretto un programma educativo dei Berliner Philharmoniker. Ecco, anche qui si vede come il senso della musica, l'idea che c'è di musica in alcune zone del mondo, per esempio nella Mitteleuropa, è un'idea molto inclusiva e c'è quell'idea per cui la musica va insegnata secondo principi sociali. E questo è quello che ha fatto Katie Milliken, che qui viene chiamata anche a scrivere un pezzo suo particolare che poi sarà eseguito in questo concerto. Ma ora ritorniamo al brano che lo aprirà il concerto, che si chiama appunto Taras Bulba, una rapsodia sinfonica che è composta dal compositore ceco Leoš Janáček tra il 1915 e il 18, ed è ispirata all'omonimo romanzo storico di Nikolai Gogol. La partitura è articolata in tre movimenti e ha un fortissimo impatto drammatico, come dicevo, perché ciascuno di questi movimenti è dedicato alla tragica morte dei tre protagonisti. E prima c'è Andrei, poi c'è Ostap e poi c'è lo stesso Taras, che è il padre degli altri due. Ora, voi sentirete che questo brano inizia con l'attacco del corno inglese. Allora, il corno inglese è uno strumento un po' particolare, perché intanto non è un corno, cioè, si chiama così, ma in realtà non è un corno, è il fratello più grave dell'oboe, una doppia ancia, e di solito viene utilizzato nei momenti in cui muore qualcuno. Ogni tanto all'opera, quando muore qualcuno, appare il corno inglese. Infatti ti capita di parlare con l'oboista, che è sempre quello, il secondo oboe è anche quello che poi deve suonare il corno inglese per obbligo quando sta in orchestra. È sempre un po' restio, perché lo strumento è eccezionale, il suono è eccezionale perché è meno nasale dell'oboe, ma non è ancora quella cosa lontana, evocativa del corno francese. Infatti il corno francese è un ottone, è quello che vedete luccicare in mezzo ai tromboni. Il corno inglese è un legno, è una doppia ancia e che sta appunto in mezzo ai legni, quindi insieme al flauto, al clarinetto, al fagotto, che ha questo sapore triste, malinconico. E allora in orchestra, siccome gli orchestrali fanno un sacco di battute, quello che suona il corno inglese glielo dicono sempre, ogni volta che suoni tu muore qualcuno. E in effetti è vero, perché sulla scena succede. Ma in questo caso sì, è vero anche in questo caso che muore qualcuno. Qui addirittura in Taras Bulba ne muoiono tre, però ha un sapore più che tragico, malinconico, veramente molto molto malinconico, ed è veramente una cosa un po' particolare, molto singolare, il fatto che la stagione dei Berliner Philharmoniker, una delle orchestre più brillanti del mondo, inizi in maniera così malinconica. Proviamo ad ascoltarne un brano.

L'avete sentito il corno inglese? Il corno inglese è quello strumento che appunto quando suona qualcuno sempre non ce la fa. È il caso di Miles nel Il giro di vite di Britten, ma anche di Tristano, appunto nel Tristano di Wagner, di Manon, nella Manon Lescaut di Puccini. Insomma, quando suona il corno inglese bisogna stare attenti. Ma ecco che ci vogliamo spostare ancora, rimaniamo in Europa e vediamo che c'è un altro programma, questa volta a Zurigo, in Svizzera, per il Festival Tonhalle, che ripercorre in qualche modo lo stesso schema dei Berliner, perché si apre con un pezzo di tradizione come il concerto per pianoforte numero 1, per pianoforte orchestra numero 1 di Tchaikovsky. Poi al centro c'è un pezzo nuovo, appositamente commissionato a Dieter Ammann, e il pezzo si chiama Boost, e poi si chiude con il poema dell'estasi di Scriabin. Ecco, vedete, anche in questo caso, in un altro posto importante, con un'orchestra importante, che è appunto quella del Festival di Tonhalle a Zurigo, e anche in questo caso c'è sempre per l'inaugurazione un pezzo nuovo. Perché questo si fa? Per cercare di mettere in relazione la musica di oggi con la musica del passato e cercare di vedere se ci sono dei punti di contatto, se c'è ancora il modo di riflettere la nostra realtà con i linguaggi di oggi. Quindi questa è un'altra inaugurazione di stagione che bilancia il grande virtuosismo romantico, e in questo caso il concerto per pianoforte è affidato a Katia Bugnatisvili, grandissima pianista, mentre alla direzione c'è Paavo Järvi, e appunto c'è questo virtuosismo romantico che poi sfocia nel pezzo finale di Scriabin in un sinfonismo più estatico, anche cromaticamente molto complicato. E qui Järvi è uno di quelli, diciamo, specializzati in questo tipo di repertorio. Intanto io vi ricordo che potete scriverci al 335-124-3722. Ringrazio Di Domenico, Gabriele Di Domenico, che sta dall'altra parte del vetro e con attenzione a tirare su e giù i fader, perché sennò io parlo e poi dopo non si sente niente, oppure non si sente la musica. Quindi è importante ci sia qualcuno esperto da quell'altra parte del vetro. E quindi questo programma, dicevo, di Zurigo accosta con grande intelligenza il grande repertorio tardo romantico alle tensioni della contemporaneità, ma inizia con questo concerto per pianoforte numero 1, e anche questo di Tchaikovsky. Anche questo non è un caso, a mio giudizio, perché questo è uno di quei concerti che è stato molto molto criticato al suo apparire. Perché? Perché inizia con questi monumentali accordi del primo movimento, l'allegro non troppo e molto maestoso, che dopo aver fatto ascoltare un tema che è una delle introduzioni più celebri della letteratura orchestrale col pianoforte, ecco, qui ci sono i corni, ma quelli francesi, che danno tutta un'altra impostazione, tutta un'altra interpretazione. Ecco, arrivano questi accordi a piena tastiera che occupano tutta la tastiera del solista, dal grave all'acuto, e non c'è il tema. Cioè il pianoforte non fa il tema, e questo veramente è stata una cosa abbastanza rivoluzionaria e assolutamente non accettata all'inizio. Poi il virtuosismo in questo primo movimento, un virtuosismo esuberante del pianoforte, si alterna a sezioni di lirismo e diciamo un po' affidate all'orchestra, un po' affidate al pianoforte. Quindi tutto il concerto è un dialogo tra un impeto passionale del tema
e le esigenze ferree dello sviluppo orchestrale, che però sono negate proprio nelle prime battute. Allora proviamo ad ascoltare l'inizio di questo concerto per pianoforte e orchestra numero 1 di Tchaikovsky, che sarà eseguito da stasera fino al 18 settembre a Zurigo. Noi lo ascoltiamo nell'esecuzione della New York Philharmonic Orchestra diretta da Zubin Mehta con Emil Gilels al pianoforte.

Quando dobbiamo sfumare queste cose mi sembra di tornare bambino quando guardavo il tennis in televisione, al tie break il quinto set lo interrompevano perché c'era il telegiornale. Adesso sono io che devo sfumare e mi sento molto in colpa. Quello che stavamo ascoltando era l'inizio del primo movimento del concerto per pianoforte e orchestra di Tchaikovsky adesso ad eseguirlo era la New York Philharmonic Orchestra diretta da Zubin Mehta con Emil Gilels al pianoforte, ma questa sarà l'apertura della stagione del Tonhalle Zurich Festival e l'apertura c'è proprio oggi e i concerti saranno replicati fino al 18 settembre. Quella che abbiamo ascoltato appunto era la New York Philharmonic Orchestra e adesso andiamo proprio a New York per l'apertura della New York Philharmonic Orchestra, che è stasera, anche questa è stasera e durerà le repliche fino al 19 settembre ed è un evento storico perché questa sera prende la direzione stabile della New York Philharmonic Orchestra un venezuelano, Gustavo Dudamel, che ha studiato con il sistema Abreu. Il sistema Abreu è quel sistema venezuelano in cui i ragazzi si prendono dalla strada, si cercano di salvare dalle cosche, dalla criminalità, dalla povertà attraverso la musica. Però musica fatta bene. Non si prendono ragazzi e pur di farli stare al sicuro gli si insegnano cose male, no, si fa veramente un percorso musicale di qualità e ogni tanto qualcuno con grande talento come Gustavo Dudamel viene fuori, ma ce ne sono anche altri e Dudamel adesso entra come direttore stabile alla New York Philharmonic Orchestra. Questa sera l'apertura ha un programma che ha un arco narrativo di matrice prettamente panamericana, perché parte da una introspezione veramente profonda dell'animo americano, arriva fino a una apoteosi comunitaria di quel paese. Quindi l'apertura è affidata alla solennità, all'elegia di Samuel Barber col suo adagio per archi. E poi si passa attraverso a Heitor Villa-Lobos con le sue Bachianas Brasileiras, faranno la numero 4, e poi anche qui c'è un pezzo di musica contemporanea che è intitolato We the Living in prima assoluta e è scritto da Julia Adolf e Sinclair, e questo è un brano dedicato all'11 settembre, questo perché proprio questi sono tutti programmi che sono veramente, abbiamo cercato e sono venuti fuori casualmente, sono le aperture di grandissime stagioni e in tutte c'è questa idea di mettere in rapporto l'attualità con la musica di oggi. E poi questo concerto si conclude con un pezzo di Leonard Bernstein che è intitolato Make Our Garden Grow. E questo è un pezzo che è diventato un classico negli Stati Uniti, viene da Candide e diciamo suggella un messaggio di speranza collettiva. Quindi abbiamo di seguito a concludere questo programma un ricordo di quello che è accaduto l'11 settembre e poi un messaggio di speranza. Ma noi ascoltiamo un estratto dall'Adagio per archi di Samuel Barber, che è stato concepito nel 1936 come secondo movimento di un quartetto per archi, l'opera 11, ed è veramente una delle pagine più drammatiche del Novecento, perché ha una forza espressiva che risiede in una linea melodica che è lunga e inesorabile, si espande continuamente per gradi congiunti, si dice tecnicamente, insomma note vicine, e costruisce veramente una grande linea di tensione ed è strutturato come un crescendo inarrestabile. È un po' il lato oscuro del Borero di Ravel. Anche qui c'è questo crescendo che è inarrestabile, però non è allegro, è drammatico, è veramente tragico. E poi a un certo punto, quando si arriva al momento più teso, c'è una
pausa lunghissima che è veramente carica di pathos. Arturo Toscanini, che ne diresse la prima esecuzione orchestrale nel 1938, lo amava particolarmente e di fatto lo ha consacrato come un inno universale del cordoglio e della memoria. Noi ascoltiamo adesso la prima parte dell'Adagio per archi di Samuel Barber nell'esecuzione della Los Angeles Philharmonic Orchestra diretta da Leonard Bernstein.

0: E stavamo ascoltando l'adagio per archi di Samuel Barber, che aprirà la stagione della New York Philharmonic Orchestra, che da questa sera sarà guidata come direttore stabile da Gustavo Dudamel. Ed è un evento storico, si può dire che un venezuelano non dirigga ma sia un direttore stabile di un'orchestra di New York, e poi così importante. Quello che stavamo ascoltando invece sono la Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Leonard Bernstein. Ma ora abbiamo fatto un po' un giro per il mondo, abbiamo visto che ci sono delle tendenze questa settimana in queste aperture delle stagioni sinfoniche 2026-2027. Sembra esserci una chiara volontà delle grandi istituzioni di non adagiarsi nella routine del repertorio consolidato. Si nota una certa spinta verso la commissione di nuove opere. Abbiamo visto Milliken a Berlino, Adolf a New York, Amann a Zurigo. E queste nuove opere sono concepite per dialogare direttamente non solo con la realtà di oggi, ma con i capolavori del passato, che quindi acquisiscono anche dei nuovi significati nella commemorazione di eventi storici attuali. E poi abbiamo visto che ci sono anche dei direttori più giovani che stanno prendendo veramente le redini di importantissime istituzioni internazionali. Ma ora ci ha raggiunto in studio Giacomo Gentile, coordinatore generale dell'Istituzione Universitaria dei Concerti, perché qualche giorno fa è stata presentata la nuova stagione, la 82esima, e noi siamo media partner di questa stagione perché la riteniamo particolarmente significativa. E quindi grazie a Giacomo Gentile per averci raggiunto.
1: Grazie a te, Marcello, di avermi invitato, e un saluto al pubblico da casa.
0: E allora adesso abbiamo visto che ogni concerto qui a livello internazionale che abbiamo seguito, c'è sempre un filo rosso, e un filo rosso sicuramente c'è anche in questa stagione, dove abbiamo visto cose molto diverse, ma sempre programmi molto molto pensati, organizzati, con dietro, diciamo, delle idee precise. E iniziamo un po' banalmente, se vogliamo, ma insomma iniziamo dall'inizio, cioè l'inaugurazione di sabato 17 ottobre alle 17:30 nella sala, nell'Aula Magna dell'Università La Sapienza di Roma, dove l'orchestra da camera Canova, diretta da Enrico Pagano, suonerà la seconda sinfonia di Beethoven e il concerto in re maggiore per violino e orchestra con Hauwijk Helders al violino. Ora, entrambi questi brani sono in re maggiore, però è un po' poco, diciamo, come idea generatrice di questo accoppiamento, e per questo abbiamo qui Giacomo Gentile, che ci può raccontare la genesi di questo programma e di questo concerto.
1: Allora, innanzitutto, ancora prima del contrasto tra i brani, e comunque ancora prima del confronto tra i brani, erano entrambi brani che il maestro Pagano aveva grande voglia di portare alla IUC. E nell'arco della residenza dell'Orchestra Canova e del maestro Pagano abbiamo sempre pensato e sempre provato a eseguire nelle varie inaugurazioni oppure chiusure di stagione. Come sai, solitamente l'Orchestra Canova, da quando in residenza, ha due concerti all'anno, uno in apertura e uno in chiusura, e quindi in tutti questi appuntamenti abbiamo sempre provato a trovare il giusto spazio.
0: Da quanti anni è in residenza l'Orchestra Canova?
1: Questo sarà il sesto anno, quindi sarà la chiusura della seconda residenza, che dura 3 anni. E ora vediamo, stiamo parlando di maestro Pagano, insomma, per
0: certo.
1: Capire.
0: Quindi una collaborazione molto stretta, molto sentita da parte dell'Istituzione Universitaria dei Concerti.
1: Stretta, sentita e molto molto proficua per entrambi soprattutto, quindi questa è una cosa molto molto bella, credo. È andata in entrambe le direzioni, è stato un bellissimo equilibrio, credo anche una bellissima pagina sinceramente di storia, sia per la Canova e per Pagano che per la IUC, quindi è una cosa da cui andiamo molto fieri entrambi. E, quindi sicuramente volevamo tanto portare entrambe. Detto questo, ci siamo ritrovati poi con quello che in teoria poi potrebbe essere addirittura l'ultimo anno di residenza, con questi due brani volevamo assolutamente seguire, e ci siamo messi a ragionare proprio su come poteva essere fatto e se poteva essere fatto, e alla fine abbiamo deciso di mettere entrambe all'interno dello stesso concerto di inaugurazione, e l'idea del confronto tra queste due opere. Come durante la conferenza stampa ha detto anche benissimo il consigliere artistico, il professor Piperno, è molto interessante perché sono due momenti diversi del compositore, ma sono anche due brani che sono arrivati al pubblico in maniera completamente diversa. Uno ha avuto una vita tra virgolette più facile, quindi è arrivato molto più velocemente al pubblico, soprattutto quello italiano all'epoca. Un altro invece è stato eseguito per la prima volta molti molti anni dopo, perché all'inizio non veniva forse ben compreso, oppure non era semplicemente in quello che era lo stile dell'epoca. E questa è una cosa molto molto interessante, e il fatto di siamo anche molto molto fortunati ad essere riusciti ad avere come solista la Elders, che è una violinista di cui si sta sentendo tantissimo parlare. Io personalmente l'ho sentita proprio dal vivo alla Scala durante la finale del premio che ha vinto, del concorso che ha vinto a Milano, e siamo rimasti tutti molto molto stupiti, e sta facendo un bellissimo percorso in Italia ma non solo, e siamo veramente felici di poterla avere insomma come solista appunto alla nostra inaugurazione. Se vi ricordate bene, il pubblico a casa ma anche Don Marcello, tutti gli appuntamenti del Canova sono sempre stati con Orchestra Canova, il maestro Pagano e un qualche giovane interessante che stava un po' nascendo in quel momento. Pensiamo per esempio a Gabriele Strada recentemente, insomma abbiamo varie scoperte non da noi, però insomma sicuramente abbiamo fatto in maniera tale di ascoltare molto quello che succede.
0: È un format, quindi.
1: È proprio un format, è una cosa che cerchiamo, grandissima bravura devo dire, e anche grandissima attenzione alla selezione al maestro Pagano, che proprio ritrova sempre.
0: Beh sì, il maestro Pagano ha questa caratteristica, oltre a essere bravo lui è anche capace di intercettare le cose che accadono. In effetti questo è un programma un po' particolare, perché da una parte c'è questo concerto per violino che ha questa architettura olimpica, un grande lirismo molto spazioso, e a fare da contrappeso invece sia storico che emotivo c'è la Sinfonia numero 2, che ha un'energia ritmica, un'esuberanza veramente vitale, che sicuramente si avvicina, anzi diciamo lascia un po' il classicismo, e qui Beethoven segna veramente un congedo definitivo dai modelli del Settecento, e per esempio sostituisce il tradizionale minuetto con un vero e proprio scherzo, e poi c'è questo finale travolgente. È strano poi, che è un paradosso, che in un momento di crisi personale scriva invece una sinfonia che non c'è niente di triste, non c'è nessun dramma. Questa è una cosa un po' particolare dei compositori, perché qualche volta riportano veramente come stanno, ti raccontano come stanno, dall'altra parte forse usano, prima di Freud, usano la musica come analisi, e quindi insomma cercano di salvarsi
1: anche per evadere, magari anche per uscire da se stessi in quel momento.

Questo era un estratto dal quarto movimento della Sinfonia numero 2 di Beethoven nell'esecuzione immortale dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. Ma se siete a Roma e la volete ascoltare dal vivo, il 17 ottobre l'orchestra da camera Canova diretta da Enrico Pagano la eseguirà nel concerto di apertura dell'istituzione universitaria dei concerti. Ma noi abbiamo qui Giacomo Gentile, che è il coordinatore generale di questo

0: questa stagione. E allora la curiosità è: qual è il filo rosso che collega i concerti? In che modo è stata pensata questa stagione?
1: Allora, il filo rosso che lega questi concerti è sicuramente, sembrerà banale dirlo, ma è veramente la musica da camera. Credo che si potrà ascoltarla in tantissime, tantissime forme diverse. E l'altra grande parte del filo rosso è quella che invece è proprio la missione della IUC come associazione, proprio come istituzione che si dà ai concerti, come associazione, che è quella proprio di far conoscere il più possibile al grande pubblico questo tipo di musica e la musica colta in generale. Non a caso. Per esempio avremo un sacco di quartetti, avremo un sacco di pianisti, avremo delle altre tipi di ensemble, avremo dalla musica antica fino alla musica contemporanea, 35 concerti che veramente spaziano in tantissimi secoli e siamo molto molto fortunati perché un po' grazie anche alla storia della IUC siamo riusciti ad avere delle connessioni con i vari artisti, con i vari agenti degli artisti veramente di altissimo livello, per cui veramente la stragrande maggior parte e maggioranza di questi 35 concerti sono artisti o in realtà all'interno dei loro tour internazionali, che poi quando passano per Roma passano per la IUC. Quindi siamo veramente molto fortunati. E, sicuramente è stata una stagione impegnativa anche da realizzare, però ci aspettiamo tanto, sinceramente. E ripeto, per esempio, il quartetto andremo a sentire il Jack Quartet con un programma tutto contemporaneo americano. Fino al quartetto KUS con un programma insomma che potete trovare sul nostro sito, che è veramente molto interessante e molto costruito.
0: E proprio per questo, diciamo, per tutti questi grandi esecutori e anche programmi così interessanti che la Radio Vaticana è media partner dell'istituzione universitaria dei concerti, però tu hai parlato della musica da camera che la fa, diciamo, da padrone in questa stagione, però poi ci sono delle chicche, ci sono delle cose molto particolari per orchestra. Oltre a questa che abbiamo sicuramente, ne abbiamo già parlato, l'orchestra da camera Canova che apre e chiude e apre il 17 ottobre. Il 9 marzo ci sarà l'orchestra femminile del Mediterraneo diretta da Antonella De Angelis. E qui il programma è un po' particolare perché c'è la quarta sinfonia di Beethoven e la terza di Luis Farrakhan. E come, a parte ovviamente che siamo il 9 marzo, quindi siamo vicini all'8 marzo, però a me non piace limitare la musica di grandi compositrici alla festa della donna. Questa è musica che può essere eseguita in qualunque data. Ma come viene questo accoppiamento tra Beethoven e la Farrakhan?
1: No, la data dell'8 marzo, la vicinanza, no, non piace neanche a noi e non credo che serva una data specifica per poter portare un progetto così bello all'interno di una stagione, sinceramente. Ed è questo un ragionamento simile forse a quello che ha portato anche alla costruzione di questo programma. Perché? Perché chiaramente siamo nel 2027, è chiaramente un anno beethoveniano, le stagioni di tutto il mondo credo sono piene di appuntamenti di questo tipo. All'interno della stagione IUC risulta, chiaramente tanti concerti risultano appunto proprio in commemorazione o comunque per celebrare Beethoven, è bello però anche non limitarsi alla semplice celebrazione, ma mettere anche a confronto, mettere in discussione, ragionare e quindi poter avere il confronto in questo caso specifico tra Beethoven e la Farrakhan. Parliamo comunque degli stessi anni, parliamo comunque di 800, inizio 800. E sarà molto molto interessante poter vedere queste due sinfonie a confronto. E, non perché è un confronto che debba essere chiaramente che è meglio che è peggio queste cose qua, semplicemente avere due modi diversi di vedere degli anni simili, in situazioni in realtà anche di vita completamente diverse come potete immaginare. Sarà sicuramente un concerto molto molto interessante, da un punto di vista soprattutto culturale, secondo me, ecco.
0: Quindi non solo Beethoven, ma anche tutto quello che c'è intorno. Veramente un concerto interessante questo del 9 marzo, come molti di quelli compresi nella stagione dell'Istituzione Universitaria dei Concerti, della quale Radio Vaticana è media partner. Io ringrazio Giacomo Gentile, coordinatore generale della IUC, per averci raggiunto.
1: Grazie, grazie a voi.
0: E per concludere vorrei proprio proporre un momento della Sinfonia numero 3 di Louis Farrenc nell'esecuzione dell'Orchestra della Bretagna diretta da Stefan Sanderling, l'inizio del primo movimento, e anche qui ci sarà l'attacco dell'oboe, che non è proprio il corno inglese di cui abbiamo parlato all'inizio, che qui di solito non muore nessuno con l'oboe, è il fratello più piccolo, e come tutti i più piccoli sono un po' più nervosi e stanno un po' più all'acuto. Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione, vi ringrazia anche per aver seguito questa trasmissione nuova, questa agenda classica nuova, dove c'è più musica, e un appuntamento ci sarà tutti i mercoledì alle 13.05 fino alle 14. Dall'altra parte del vetro c'è Gabriele Di Domenico, che ci ha accompagnato e ci ha guidato e ha permesso che tutto si sentisse bene. Io vi saluto con Louis Farrenc e vi ricordo che dove finiscono le parole inizia sempre la musica.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 16 settembre. Il Papa all'udienza generale: non delegare decisioni umane agli algoritmi, ciò che è contro la vita è vergognoso. Leone incontra i partecipanti al convegno sui nuovi martiri, disarmare la cultura della potenza con la testimonianza del Vangelo. Ai nostri microfoni anche il commento del cardinale Pizzaballa. Crolla un edificio a Gaza, vittime, un centinaio di dispersi, tra loro almeno 50 bimbi minori coinvolti anche nel cedimento di una miniera d'oro in Sudan, dove si contano più di 60 morti. 14:50 secondi, Cecilia Seppia in studio, bentrovati all'ascolto. Non si deleghino le decisioni umane agli algoritmi, ciò che è contro la vita è vergognoso. All'udienza generale in piazza San Pietro il Papa ha proseguito il ciclo di catechesi sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes, affermando che contrapporre lo sviluppo dell'individuo e della società significa vanificare entrambi. Sentiamo Edoardo Giribaldi.
2: Traendo forza dal progetto creatore di Dio che intravedeva gli uomini come una sola famiglia, il Papa afferma come il perfezionamento della persona umana e lo sviluppo della società vadano considerati tra di loro in quanto strettamente interdipendenti.
3: Da una parte, infatti, lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, il sempre crescente ricorso all'intelligenza artificiale aprono nuove possibilità. Dall'altra, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali e si rischia di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana.
2: Il pontefice esorta inoltre al rispetto dell'esistenza umana.
3: Tutto ciò che è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio, il genocidio, l'aborto, l'eutanasia e lo stesso suicidio volontario, tutte queste cose e altre simili sono certamente vergognose.
1: 60 anni fa la dichiarazione conciliare Nostra Aetate, che aprì un nuovo capitolo nella storia dei rapporti tra cattolici e credenti di altre fedi. Per l'occasione i dicasteri per la dottrina della fede e per la promozione dell'unità dei cristiani, per il dialogo interreligioso, hanno pubblicato la nota Un cammino di speranza, una riflessione per ribadire l'invito a contrastare i fondamentalismi e abbandonare logiche di difesa o conquista e tutelare la libertà religiosa. Udienza di Leone ai 300 partecipanti al convegno Il XXI secolo, un nuovo tempo di martiri, che si è svolto ieri all'Augustinianum, un'occasione per il pontefice per ribadire come la testimonianza al Vangelo riesca a disarmare la cultura della potenza. Daniele Piccini.
4: Il nostro tempo, dominato dalla cultura della potenza, dalla forza senza limiti e dallo sviluppo incessante dei sistemi armati, non è estraneo agli atti di eroismo di coloro che amiamo definire nuovi testimoni della fede. Lo ha ribadito il Papa ricevendo nella Sala Clementina i circa 300 partecipanti al convegno sui nuovi martiri.
3: In essi si manifesta eroicamente lo stile del cristiano, che mai cerca la contrapposizione, ma piuttosto la disinnesca con l'efficacia dell'amitezza.
4: Il pontefice ha ricordato che oggi fratelli e sorelle in diversi contesti geografici, storici e politici vengono uccisi dall'abuso di potere oppure da organizzazioni criminali. I nuovi santi sono risorse per l'opera evangelizzatrice della Chiesa, poiché chi non crede si lascia convincere di più dai testimoni che dai maestri.
3: In contesti culturali indifferenti, la santità della porta accanto e l'eroismo silenzioso diventano argomenti significativi, capaci di interpellare tutti, anche i più diffidenti.
1: Intervenendo al convegno sui nuovi martiri ieri, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, aveva parlato dei cristiani in Medio Oriente, chiedendo di essere una forza mite capace di resistere alla logica della potenza e di custodire anche dentro la guerra relazioni e comunità. Sentiamo il suo commento al microfono di Stefano Leschinski.
5: Credo che sia importante il senso di comunità. I pastori responsabili della comunità hanno un ruolo molto importante in questo, nel sostenere, nell'essere presenti.
6: Ha parlato della sua comunità come esempio di una terra santa, di un Medio Oriente spaccato.
5: È una situazione molto unica ed è anche molto difficile, molto vera, però dice anche un aspetto importante dell'identità della nostra Chiesa, che non siamo una Chiesa etnica o nazionale. Mentre in terra santa tutto parla di divisione, noi dobbiamo, nella fatica, nella difficoltà, fare di tutto per invece cercare la unità.
1: E sul terreno, proprio in Medio Oriente, la situazione resta tesa. Ad aggravare la cornice del conflitto nell'area anche il crollo di un edificio a Gaza. Si scava senza mezzi pesanti per cercare di estrarre da sotto le macerie gli oltre 100 dispersi, tra cui almeno 50 bimbi, almeno 20 invece i morti accertati. Marina Tomarro.
7: È una corsa disperata contro il tempo quella che stanno facendo le squadre presenti sul luogo del crollo dell'edificio a Gaza City, lavorando senza sosta con gli escavatori per rimuovere le macerie. Possiamo sentire le voci delle persone e le nostre squadre stanno cercando di raggiungerli, ha spiegato il portavoce, ma le attrezzature disponibili sono insufficienti per lavorare velocemente. L'edificio è crollato intorno l'una di notte, mentre gli abitanti all'interno dormivano e aveva già subito danni pesanti a causa dei bombardamenti. Intanto a Gaza migliaia di famiglie di palestinesi si apprestano alla stagione fredda senza avere tende e coperte. L'allarme è stato lanciato dal portavoce dell'ONU durante un suo incontro con i media internazionali. A Khan Yunis, una visita ONU a un sito per sfollati, ha documentato gli effetti di un raid avvenuto circa 2 mesi fa. Secondo il responsabile del centro rifugiati, l'attacco aveva distrutto gran parte delle tende. Sono state distribuite nuove tende e altri beni, ma in quantità insufficiente. In un altro centro di accoglienza nel nord di Rafah resta complicato anche l'accesso ai servizi essenziali.
1: Cambiamo scenario: una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale causando la morte di almeno 67 minatori, a riferirlo i 2 sopravvissuti, mentre molte altre persone risultano disperse, si teme siano morte sotto le macerie. Gianmarco Murroni.
8: I cunicoli della miniera di Al-Zara, vicino alla città di El Naoud, nel Kordofan occidentale, hanno iniziato a cedere ieri sera. Nelle ore successive sono stati decine i corpi recuperati. Non sappiamo quanti altri siano ancora all'interno, ha dichiarato uno dei sopravvissuti al termine di un'operazione di soccorso durata tutta la notte. Dall'inizio del conflitto tra l'esercito sudanese e i paramilitari delle forze di supporto rapido nell'aprile 2023, entrambe le fazioni si sono ampiamente finanziate attraverso l'industria mineraria. La guerra devastata l'economia già fragile del Sudan, quasi 20 milioni di persone hanno perso il lavoro e si sono lanciati in una pericolosa corsa all'oro, la maggior parte del quale proviene da piccole miniere artigianali come quella crollata, dove gli incidenti sono frequenti a causa della precarietà degli impianti e della mancanza di misure di sicurezza.
1: L'ex presidente del Kosovo, Hashim Thaçi, è stato condannato dalla Corte dell'Aia in primo grado alla pena di 25 anni per alcuni dei crimini di guerra contestati, assolto invece da crimini contro l'umanità. Thaçi era a conoscenza dei crimini commessi dai miliziani dell'UCK contro gli oppositori, avrebbe anche partecipato ad alcuni di essi, ha dichiarato il giudice. Nuovi attacchi russi in Ucraina, un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti, centrato dai missili russi. Anche il treno passeggeri Kiev Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine, il personale di bordo e i passeggeri sono stati fortunatamente evacuati. In chiusura, la cultura, un prezioso codice medievale, torna a mostrarsi grazie a un progetto che ne riproduce fedelmente scrittura, pergamene, legatura e la Bibbia di Aquileia custodita nella biblioteca del seminario di Gorizia. Il capolavoro d'arte amanuense sarà riprodotto in sole 8 copie. Paolo Ondarza.
9: 5 volumi, riprodotti uno all'anno fino al 2030 in appena 8 esemplari. È il progetto della Fondazione Scriptorium Foro Iuliense per restituire attraverso il facsimile la Bibbia di Aquileia, codice medievale risalente, secondo Roberto Giurano, presidente della Fondazione, agli inizi del 300. Una Bibbia che presenta una particolarità emersa proprio durante la sua riproduzione.
10: Si legge girando le pagine da destra verso sinistra, ma è rilegato al contrario.
9: Una caratteristica che apre interrogativi ancora irrisolti sulla provenienza del codice. Oggi intanto il progetto varca nuovi confini, una copia raggiungerà anche il Giappone.
10: L'interesse che c'è per un libro come la Bibbia, che racconta la storia dell'uomo, è molto importante.
9: E dopo una pagina della Bibbia di Gutenberg, già portata in orbita dall'astronauta Walter Villadei, la Fondazione pensa ora di affidare allo spazio anche una pagina della Bibbia di Aquileia.
1: Bene, è tutto per ora. Vi ricordo che potete riascoltare questo GR anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Giorgi, in regia Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Le 15, Cecilia Seppia in studio. Il Papa all'udienza generale: non delegare decisioni umane agli algoritmi, ciò che è contro la vita è vergognoso, sentiamo le sue parole.
1: Da una parte, infatti, lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, il sempre crescente ricorso all'intelligenza artificiale aprono nuove possibilità. Dall'altra, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali e si rischia di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana.
0: Al termine dell'udienza generale, il saluto del Papa ai cappellani delle carceri italiane, accompagnate dal direttore generale Don Raffaele Grimaldi. Sono grato a voi tutti, ha detto, per la collaborazione nel soccorrere spiritualmente le esigenze e le esistenze travagliate di tanti fratelli e sorelle detenuti. Udienza di Leone ai 300 partecipanti al convegno Il XXI secolo, un nuovo tempo di martiri, che si è svolto ieri, un'occasione per ribadire come la testimonianza al Vangelo riesca a disarmare la cultura della potenza, e poi l'appello ai cristiani perché siano una forza mite contro la logica delle armi. Crolla un edificio a Gaza, la conta delle vittime sale a 20, un centinaio i dispersi, tra loro almeno 50 bambini. Drammatica la situazione degli sfollati a Khan Yunis, appello di Hamas all'amministrazione USA per rimuovere restrizioni all'ingresso di Gaza City di attrezzature di soccorso. Minori coinvolti anche nel cedimento di una miniera d'oro in Sudan, dove si contano più di 60 morti, a riferirlo gli unici due minatori sopravvissuti, numerosi anche qui dispersi, si teme siano morti sotto le macerie. È tutto, prossimo appuntamento alle 16.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Trondolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi è mercoledì, partiamo quindi subito con l'attività di Papa Leone XIV, il quale questa mattina, prima dell'udienza generale, ha ricevuto in udienza, in Sala Clementina, i partecipanti al convegno di studio promosso dal Dicastero per le cause dei Santi e dalla Commissione Nuovi Martiri Testimoni della Fede, dal titolo «Il XXI secolo, un nuovo tempo di martiri?». Il Santo Padre ha sottolineato proprio questa denominazione perché ha voluto ricordare come la commissione istituita da Papa Francesco nel 2023 abbia lo scopo di raccogliere le testimonianze su quanti hanno perso la vita per Cristo affinché il loro esempio non vada perduto. Si tratta, ha detto il Papa, di fratelli e sorelle che in diversi contesti, sia geografici, sia storici che politici, hanno donato la vita per il Vangelo. Ed essi ci ricordano le parole del Risorto nella sua ultima apparizione prima di salire al cielo: riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni fino ai confini della terra. Il Papa li ha definiti nuovi testimoni della fede e ha detto:
1: molti di essi vengono uccisi per abuso di potere o da organizzazioni criminali perché come cristiani ne contrastano le ingiustizie in nome del Vangelo. Il concetto di testimoni della fede è stato formulato proprio per accogliere e onorare situazioni storiche complesse in cui la motivazione dei carnefici non è riconducibile esplicitamente all'odio della fede. In questa prospettiva, il lavoro della Commissione Nuovi Martiri, Testimoni della Fede, supportato dal Dicastero delle Cause dei Santi, è di carattere storiografico e divulgativo, non giuridico, ponendo l'attenzione piuttosto alle disposizioni d'animo della vittima che alle motivazioni del persecutore. Si guarda cioè al fatto che la vittima è rimasta fedele a Cristo nell'adempimento del proprio impegno evangelico e lo ha fatto fino alla morte.
0: In questi testimoni, ha detto il Santo Padre, si manifesta eroicamente lo stile del cristiano, che non cerca la contrapposizione, ma piuttosto la disinnesca con l'efficacia della mitezza. La forza evangelizzatrice, ha detto il Papa, dei nuovi testimoni della fede, rappresenta una delle maggiori risorse della Chiesa per annunciare il Vangelo nel mondo di oggi. E ha aggiunto:
1: i testimoni della fede non propongono un'ideologia, ma mostrano una fede vissuta nella quotidianità. La loro credibilità nasce dalla coerenza tra le parole e le azioni, coerenza spesso portata fino al sacrificio supremo. In contesti culturali indifferenti, la santità della porta accanto e l'eroismo silenzioso diventano argomenti significativi, capaci di interpellare tutti, anche i più diffidenti. Carissimi, noi ammiriamo questi nostri fratelli e sorelle come stelle che brillano nel buio dell'egoismo e della sopraffazione. Essi aiutano la Chiesa a riflettere più pienamente la luce di Cristo Signore, per indicare all'umanità contemporanea la strada che conduce alla civiltà dell'amore. Tutti siamo chiamati a dare il nostro apporto a questo orizzonte di impegno, a questo cantiere di speranza. I testimoni della fede, donando la vita per la giustizia, la verità, la pace, la libertà, hanno contribuito efficacemente all'avvento dei cieli nuovi e della terra nuova che attendiamo fiduciosi dalla misericordia di Dio.

0: Alle 10 del mattino il Santo Padre ha poi tenuto l'udienza generale in piazza San Pietro. Continuando a commentare la Costituzione Gaudium et Spes, il Santo Padre ha ricordato alcune affermazioni appunto della Costituzione, e cioè il moltiplicarsi delle relazioni tra gli uomini è uno degli aspetti più importanti del mondo di oggi, e ancora nella comunità delle persone è indispensabile un reciproco rispetto della loro piena dignità spirituale. E ha così commentato queste affermazioni.
1: Sono affermazioni che ai nostri giorni vedono accresciuta la loro urgenza. Da una parte, infatti, lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, il sempre crescente ricorso all'intelligenza artificiale aprono nuove possibilità, abbattendo barriere e distanze. Dall'altra, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali, più virtuali, e si rischia di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana. Fare in modo che i rapporti sociali abbiano spessore reale e profondità personale è, a tale riguardo, il contributo che la comunità cristiana si propone di offrire.
0: La Gaudium et Spes, ha continuato il Santo Padre, afferma che la diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata come un pericolo o una minaccia, ma come una potenzialità d'arricchimento e di crescita. Ed ha aggiunto:
1: la contrapposizione, che a volte degenera in violenza, è un frutto del potere del peccato e di come esso condiziona le mentalità e le azioni a tutti i livelli, causando distruzione e morte. Occorre aprirsi sempre più alla logica della reciprocità, della condivisione e della cura, come accade anche tra le diverse membra del corpo umano. In questo punto, la Costituzione pastorale offre anche una sintetica definizione di bene comune, ricordando che esso consiste nell'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente. Nello stesso tempo, riconoscendo l'interdipendenza fra i popoli, essa afferma che ogni gruppo deve tener conto dei bisogni e delle legittime aspirazioni degli altri gruppi, anzi del bene comune dell'intera famiglia umana.
0: Conseguenze di ciò, ha detto il Santo Padre, sono anzitutto il rispetto della persona umana, poi il rispetto e l'amore anche per gli avversari o per quanti hanno modi di pensare ed agire diversi dai propri, e infine la fondamentale uguaglianza di tutti gli uomini che esige la giustizia sociale. Al termine dell'udienza, nei saluti ai pellegrini di lingua italiana, il Santo Padre si è rivolto in particolare ai cappellani delle carceri italiane.
1: Carissimi, vi esprimo la mia viva riconoscenza per il vostro importante apostolato in questi luoghi di umana sofferenza. Siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana. In particolare sono grato all'Ispettorato Generale dei Cappellani e a tutti voi per la preziosa collaborazione che rendete a me e alla Segreteria di Stato nel soccorrere spiritualmente le esistenze travagliate di tanti fratelli e sorelle detenuti che scrivono al Papa per raccontare i loro drammi e le loro ferite.

0: E adesso, cari amici, parliamo di un festival che abbiamo seguito sin dalla sua nascita con estremo interesse. È il Festival di Film di Villa Medici, che si apre proprio il 16 di settembre e che va avanti per alcuni giorni con una programmazione veramente piena, veramente ricca e soprattutto molto originale, perché il Festival di Film di Villa Medici ha avuto sin dal suo inizio un'attenzione molto particolare alle nuove forme espressive attraverso il cinema. Ne parliamo con Mathilde Henrot, che è del comitato di selezione appunto dei film, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, dicevo di una particolarità che ha fatto sì che questo Festival di Film di Villa Medici si ritagliasse un suo posto veramente molto particolare all'interno, vorrei dire, di una serie di festival internazionali, non è così?
1: Sì, sì, è assolutamente giusto. È l'unico festival che conosco che ha una competizione composta sia da corti che da lunghi, ma non è solo una questione di durata o di stile, anche sono presentati insieme film da artisti visuali o film da cinema più narrativi, che sono presentati insieme in questa selezione di 12 film corti e lunghi, e questo è veramente originale, qualche volta sorprendente anche, perché si possono chiedere: ma come mai possono essere così insieme? E la ricerca in realtà è sì, sempre di cercare chi in questo momento nel cinema o negli arti visivi dei film fa una ricerca molto particolare, molto personale anche sulla forma cinematografica, sul film. E per quello che ad esempio quest'anno presentiamo anche il film di Céline Sciamma, Tutti frutti, che è un film molto diverso da tutti gli altri film che lei ha girato, che erano presentati nei grandi festival. Qua inizia comunque una riflessione, una ricerca sulle immagini, che è diverso di quello che faceva prima.
0: Tra l'altro l'edizione di quest'anno è dedicata anche alla memoria di una persona che veramente ha lavorato moltissimo per questo festival e che aveva proprio questo sguardo così, vorrei dire, particolare sulla nuova ricerca, no? Sulle nuove forme espressive e anche sul rapporto del cinema con l'arte contemporanea. Stiamo parlando di Lily Anstin.
1: Sì, Lily è una persona meravigliosa, con un sguardo sempre curioso, sempre dando tanta attenzione sia ai nuovi gesti cinematografici che anche alle creazioni della gioventù. E dunque era una persona che ci ha ispirato tutti. Io ho avuto il piacere di lavorare con lei sia alla Villa Medici che anche un po' di anni fa nell'ambiente del Festival di Locarno, e di essere vicino a lei anche quando lei ha iniziato questo festival in Francia, e ci manca tanto, però devo dire che ci ispira ancora il suo sguardo, la sua maniera di ridere, e volevamo dedicare questa edizione a lei, e facciamo anche vedere un film sabato pomeriggio che si chiama Born in Flames di Lizzie Borden, che era un film che lei aveva molto vicino al cuore, nel senso che questo film ha un'anima, una energia molto speciale, molto vivace, e volevamo presentare un film che lei apprezzava tanto in mezzo al festival, e dunque un po' un omaggio sia per tutta l'edizione del festival che per questa proiezione.
0: È una specie, vorrei dire, questo mi fa pensare subito alla sezione carta bianca, è una specie di carta bianca dedicata a lei.
1: è vero, ho una carta dedicata, sì, una carta bianca dedicata a lei, anche se quando abbiamo pensato alla programmazione, sia per il piazzale che per le carte bianche o la competizione, abbiamo sempre anche pensando a lei, al suo modo di guardare i film, e anche molto precisa lei era su come i film dialogano fra di loro. È vero che pensiamo spesso a un festival come un luogo dove si fanno vedere i film, alcuni film, questo film, però la programmazione di un festival è anche come pensare un ensemble e come dialogano i film fra di loro e anche col pubblico, il pubblico romano di Villa Medici, e in questo la sua legacy ancora è sempre vivace.
0: La sezione Carta Bianca è, appunto, dicevamo, una scelta proprio dei membri della giuria, no? È dedicata a loro e alla loro sensibilità.
1: Sì, sì, allora possono scegliere un film loro, tipo come Radu Jude va a presentare il film Journal d'une femme de chambre, che ha presentato a Cannes, alla quinzaine, o Zar va anche presentare il film che ha vinto l'Oscar del miglior cortometraggio, Two People Exchanging Saliva, e così e possono presentare il loro lavoro. Allora Zar aveva la possibilità, anche essendo anche attrice e regista, di presentare un film che lei ha girato, ma ha preferito presentare questo film nuovo. E dunque quest'anno sono presentazioni di film nuovi. Anche se qualche volta possono anche essere film di patrimonio presentati nelle,
0: certo,
1: carte blanche.
0: Un classico, certo. E veniamo dunque ai film poi in concorso, cioè quelli, appunto, che in qualche modo rappresentano poi, come stava dicendo, anche un discorso unico, in qualche modo in dialogo, no? di un'espressione con l'altra. Ci sono dei temi particolari che si sono in qualche modo ripetuti nell'edizione di quest'anno, che sono stati più sensibili da parte dei registi, appunto, che sono in concorso?
1: Sì, direi magari ci sono due tipo linee. È molto strano questo, perché è vero che queste corrispondenze si scoprono dopo, una volta la selezione fatta, perché quando la facciamo poi prende tanto tempo per fare una selezione, perché ci vuole il tempo, la sedimentazione dello sguardo, anche il pensare insieme di questi film. Però abbiamo identificato che, ad esempio, ci sono alcuni film che analizzano e osservano di modo molto diretto alcuni fatti politici o sociali. Questo l'abbiamo notabile, ad esempio, nel film di Anna Watts, Anna B, che è girato su 10 anni in Giappone e che analizza come la radioattività ha creato un trauma anche sociale, non solo fisico. O alcuni film, tipo il film di Sanaz Sohrabi, che analizza anche le relazioni, il fatto che il petrolio ha preso questa amplitudine nell'economia del suo paese, e quali sono le ripercussioni sulla musica, sulla cultura e anche sull'identità del paese, e l'identità panaraba. E dunque questi film sono alcuni che osservano e analizzano questo mondo contemporaneo. Poi dall'altra parte ci sono alcuni film che sono veramente concentrati sull'intimo, e dunque non sui fatti, non sulla politica, ma piuttosto nel nostro rapporto molto intimo al mondo. E possono essere come il film della regista franco-britannica Beatrice Gibson, At Night, che lei vive a Palermo, è franco-britannica, però è residenza in Italia, e lei analizza in modo molto molto sottile, l'intimità, il fatto di essere una donna, di essere una madre, di essere il rapporto anche alla precarietà. È un film molto bello e molto onesto su questo. O anche il film di Céline Chama, appunto, di cui parlavo all'inizio, che è tipo un tipo di journal intime che esplora, che inizia come un essai, un film essai, e poi si sviluppa un altro tipo di film, o esattamente un film bellissimo, o il film di Maria Lapidus, in cui lei esplora in un studio di cinema le violenze contro le donne. E dunque ci sono questi due lati, il lato intimo e il lato più politico e sociale. Mm-hmm.
0: Sono 5 giornate e vorrei sottolineare che il Festival del Film si svolge a Villa Medici, che è uno dei luoghi più belli in assoluto di una bella città come Roma, ma Villa Medici è veramente un gioiello.
1: Sì, è vero, è un sogno di... Poi è un sogno anche perché la particolarità del festival, dunque 5 giorni, non è tanto, no? Quando uno ci pensa ad esempio a film, festival come Venezia, Cannes, durano almeno 10 giorni. Mm-hmm. Dunque 5 non è così tanto, ma la particolarità di questo festival è che i registi sono invitati per tutto il periodo per presentare i loro film, e dunque è un po' come una mini residenza di artisti, nel senso che vivono dove sono progettati i film, dove anche possono pranzare, fare la colazione, la cena, così, è veramente particolare, perché così sono un po' spinti a vedere i film degli altri, non c'è un overabundance di film, dunque possono anche prendere il tempo di conoscersi e di conoscere il pubblico, e quello è la cosa anche bella per il pubblico, è che è molto facile incontrarli, parlare con loro, sia nella sezione di Q&A dopo il film che anche dopo, escendo dalla sala di cinema, in un modo molto naturale. Questo è nella grande bellezza della Villa Medici, è veramente speciale.
0: Sì. È proprio il caso di dirlo. E questa formula naturalmente ha avuto moltissimo successo. Questa è la 6ª edizione. L'anno scorso erano circa 4.000 gli spettatori che sono intervenuti appunto in questi 5 giorni. Quest'anno prevediamo che siano almeno altrettanti, se non di più. Perciò certo. Perciò intanto grazie davvero a Mathilde Henrot di essere stata in nostra compagnia e averci parlato del Festival di Film di Villa Medici.
1: Grazie a lei.
0: Grazie davvero. Va avanti fino al 20, no? Fino al 20 di settembre.
1: Sì, fino a domenica. Sì.
0: Certo. Grazie e buon lavoro allora.
1: Grazie anche a lei. Ciao.

À bientôt. Joli temps, mon amour, au revoir. Quel joli temps.

0: E adesso parliamo invece di musica. Lo facciamo per presentare un festival che si è aperto in realtà un paio di giorni fa, che va avanti fino al prossimo 26 settembre, il cui nome è Opera Affinity. È la sua terza edizione e si svolge a Todi, uno dei luoghi veramente più suggestivi che abbiamo in Italia. Ne parliamo con Nicola Sani dell'Accademia Chigiana e di Opera Affinity, appunto, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Dunque, è un festival, dicevamo, giunto alla terza edizione. Era partito, come spesso succede, soprattutto appunto in luoghi, in centri che attraggono anche molti turisti, come naturalmente Todi. Era partito nella sua prima edizione soprattutto come una rassegna di concerti, fondamentalmente, però si è sviluppato sempre di più, forse proprio per il piacere degli artisti di vivere insieme, in qualche modo di potersi confrontare e collaborare.
1: Sì, Opera Affinity intanto è frutto di una splendida intuizione di Breanna Stillman, che è una cantante, un soprano molto importante, di grande capacità per quanto riguarda l'interpretazione operistica, soprattutto il bel canto, ma Breanna è anche una straordinaria animatrice culturale, e in questo senso il rapporto con l'Accademia Chigiana era, come possiamo dire, quasi inevitabile, nel senso, a parte la contiguità delle due regioni, ma ci siamo incontrati ovviamente con Breanna al di fuori del contesto di Opera Affinity, nell'ambito delle attività musicali, e subito ha mostrato grande attenzione per quello che era il nuovo corso dell'Accademia Chigiana, che è iniziato 12 anni fa, nel 2015, con la creazione del Chigiana International Festival and Summer Academy, che è un Academy Festival, proprio il tipo di festival a cui Breanna mira, come ad esempio il rapporto con il Festival di Aspen, che è in tutto e per tutto, come possiamo dire, il cugino americano dell'Accademia Chigiana, della Chigiana Summer Academy. Ci sono due grandi accademie estive che hanno associato alla propria attività di alta formazione, di alta professionalità, di alto perfezionamento, un grande festival internazionale. Ecco, la Chigiana, da questo punto di vista, possiamo dire, è un punto di attrazione molto importante per realtà come Opera Affinity, con cui appunto possono essere condivise diverse attività, come quella nel campo dell'opera, ad esempio. La Chigiana ha una grande tradizione operistica. Sappiamo che Franco Zeffirelli, nell'immediato dopoguerra, si formò all'Accademia Chigiana e lì realizzò le sue primissime opere, le sue primissime messe in scena, quindi è un grande incubatore di talenti, e ha mantenuto con la creazione del festival un progetto molto importante legato all'opera, ma non solo, anche legato alla valorizzazione dei giovani talenti, e qui parliamo di tutti i valori che sono condivisi da Opera Affinity Festival, il nuovo festival nato a Todi appunto per iniziativa di Breanna Stillman. E quindi abbiamo pensato in un primo momento, come diceva giustamente lei, di entrare all'interno, di collaborare all'interno della programmazione concertistica. C'è stata Giulia Rimonda che è stata lo scorso anno la rappresentante, la portabandiera dell'Accademia Chigiana a Opera Affinity Festival, con delle bellissime esecuzioni, tra l'altro associandosi a una figura invece del festival, espressa dal festival, che è Letizia Ruccolo, pianista. Giulia Rimonda, violinista, allieva di Salvatore Accardo ai corsi di alto perfezionamento dell'Accademia Chigiana, si è esibita in partiture di Dvorak, Ravel, Isaie e dello stesso Alan Fletcher, che di quel festival di Aspen è il direttore, oltre ad essere un affermatissimo, famosissimo compositore, tra i principali compositori statunitensi di oggi, e Jules Massenet, appunto, la Vision Fugitive.

0: terreno di esprimere un allievo che potesse risiedere, a cui appunto il Festival Opera Affinity assegnava una residenza quest'anno, proprio in corso in questo momento, dove poter lavorare sotto la guida di Alan Fletcher e realizzare una composizione incentrata sulla vocalità. Quindi il protagonista di quest'anno è Riccardo Palomes, ha 27 anni ed è stato appunto un allievo del corso di quest'estate, quindi appena svoltosi il corso di Sciarrino, si è svolto nella seconda metà di luglio, con un solido percorso di studi accademici e internazionali che lo hanno portato dal Conservatorio di Milano al Real Conservatorio Superiore di Musica di Madrid e ad avere un Erasmus, una borsa di studio Erasmus, e avere realizzato poi masterclass con maestri di grande rilievo. Il periodo è di 2 settimane e quindi il nostro Riccardo Palomes sarà a contatto appunto con Alan Fletcher in una residenza che si tiene presso il Beverly Pep Studio, che è lo studio appunto dedicato alla celebre scultrice Beverly Pep, perché aveva deciso di risiedere a Todi, a cui che svolse un'attività importantissima, anche diciamo molto innovativa a suo tempo, e appunto sarà la sede di residenza di questa bellissima iniziativa di quest'anno. Quindi un'iniziativa molto innovativa, devo dire, e dimostra come Breanna Stillman, pur con Opera Affinity Festival, pur essendo molto radicata nella grande tradizione musicale, però tuttavia ha uno sguardo molto avanzato anche verso anche settori che riguardano la creazione contemporanea.
1: Il legame di Opera Affinity è anche molto stretto proprio con il luogo dove si svolgono, quindi appunto con la cittadina di Todi. Intanto so che ci saranno per esempio dei flash mob operistici che in qualche modo coinvolgeranno gli abitanti di Todi.
0: Ma questo diciamo è tipico di un festival che vuole coinvolgere il territorio, ed è un'altra grande un altro grande pregio di questa iniziativa di Breanna Stillman, che porta la vitalità di un mondo anche diciamo riguardo la sua terra d'origine, l'Australia, porta la vitalità di un mondo che ha trasformato delle realtà anche urbane grazie alla musica, cioè il fattore musica non viene spesso valutato nella maniera opportuna per quello che realmente rappresenta. Il fattore musica trasforma le realtà, trasforma le città, ci sono intere, non soltanto piccoli centri come Todi, ma intere metropoli. Pensiamo a Melbourne, per esempio, che cosa ha significato creare un vero e proprio ecosistema musicale in quella grande città australiana, radicalmente trasformandone le modalità di approccio, gli obiettivi anche dei giovani, eccetera. Tanto più appunto in una piccola realtà come Todi, credo che un festival come Opera Affinity possa portare una vitalità nuova e anche una visione lungimirante nei confronti delle prospettive dei giovani, cioè offrire ai giovani un vero trampolino di lancio in un festival che aspira a diventare un festival di grande prestigio internazionale.
1: Lei parlava adesso di giovani, c'è anche un'attenzione non soltanto ai giovani artisti, che ovviamente appunto Opera Affinity promuove, ma c'è anche un'attenzione educativa proprio alle nuove generazioni perché scoprano la bellezza dell'opera?
0: Ma sì, in questo sta anche il rapporto con l'Accademia Chigiana, e naturalmente l'opera oggi ha un ruolo molto, molto diverso rispetto al passato, e soprattutto se vuole continuare a rimanere, come io credo che sia fondamentale, un linguaggio nella nostra epoca, un linguaggio importante nella nostra epoca, deve sempre di più coinvolgere le nuove generazioni. Ma è giusto che lo sia, perché da questo punto di vista parlo anche da ex direttore di teatri d'opera importanti come il Teatro dell'Opera di Roma, come il Teatro Comunale di Bologna, e per l'attività in questo campo che facciamo all'Accademia Chigiana. Oggi l'opera rappresenta davvero

0: lo spettacolo intermediale per eccellenza, perché è una forma di espressione in cui confluiscono tutti i linguaggi artistici e alla luce di quello che è stato il progresso anche delle diverse espressioni artistiche con le nuove tecnologie nell'epoca contemporanea, utilizzare l'opera proprio come forma di convergenza di queste forme di rappresentazione è sicuramente qualcosa che non può che non attrarre i giovani, però naturalmente va affrontata in questo modo. Quindi attenzione anche alle nuove forme di rappresentazione, alle nuove forme di regia, alle nuove forme di vocalità, il modo in cui l'opera può entrare all'interno dei contenuti della nostra vita attuale, e non sono delle forzature, si tratta di semplicemente di capire come i compositori, gli autori delle opere hanno creato dei significati universali. Pensiamo a che cosa ha rappresentato l'opera verdiana in un mondo in cui non si era mai parlato di figure come i protagonisti delle opere di Verdi, che sono opere legate agli ultimi, anche a delle figure, a immagini della società. Pensiamo a Rigoletto, Gobbo, pensiamo alla zingara a Lucena del Trovatore, sono a un Nero come Otello. Sono tutte figure che prima il mondo della grande opera lirica non aveva considerato, per cui vedere anche come tanti significati delle opere siano in realtà significati universali, non legati a determinate ambientazioni che possono avere caratterizzato il momento originale in cui è scaturita un'idea, ma che hanno in realtà dei significati molto potenti se interpretati in maniera corretta anche nella nostra vita di oggi. Quindi l'opera è tutt'altro che desueta, è qualcosa che appartiene al nostro presente, e quindi evviva i flash mob che coinvolgono tutte le persone che vivono la realtà di tutti i giorni e che si trovano improvvisamente immersi nell'opera e che capiscono che in fondo l'opera è qualcosa che circonda tutta la nostra vita e che caratterizza la nostra quotidianità.
1: Grazie, allora grazie a Nicola Sani di essere stato in nostra compagnia, Nicola Sani appunto dell'Accademia Chigiana e di Opera Affinity. Vi ricordiamo che il festival Opera Affinity è partito il 14 settembre e andrà avanti fino al prossimo 26 settembre a Todi. Grazie di essere stato con noi e buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro anche a voi e grazie per questa bella attenzione.

Il nostro ospite ci ha parlato della collaborazione con l'Aspen Music Festival and School negli Stati Uniti, che porta a Todi appunto in questa occasione il soprano Alexandra Rose Hotz e la pianista collaboratrice australiana Ashley Jung. Entrambe sono state selezionate da René Fleming nell'ambito del programma Aspen Opera Theatre and Vocal Arts. Proprio di René Fleming, dalla sua voce, vogliamo ascoltare in questo scorcio d'estate un capolavoro di George Gershwin, Summertime.

0: Le 16, Cecilia Seppia in studio. Il Papa all'udienza generale: non delegare decisioni umane agli algoritmi, ciò che è contro la vita è vergognoso. Sentiamo le sue parole.
1: Da una parte, infatti, lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, il sempre crescente ricorso all'intelligenza artificiale aprono nuove possibilità. Dall'altra, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali e si rischia di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana.
0: Udienza di Leone ai 300 partecipanti al convegno sui nuovi martiri, un'occasione, ha detto, per ribadire come la testimonianza al Vangelo riesca a disarmare la cultura della potenza e i cristiani possano essere una forza mite contro la logica delle armi. 60 anni fa la dichiarazione conciliare Nostra Aetate, per l'occasione i dicasteri per la dottrina della fede, per l'unità dei cristiani e per il dialogo interreligioso hanno pubblicato la nota Un cammino di speranza, una riflessione congiunta per ribadire l'invito a contrastare fondamentalismi, abbandonare logiche di difesa o conquista e tutelare anche la libertà religiosa. Crolla un edificio a Gaza, la conta delle vittime sale a 20, un centinaio i dispersi, tra loro almeno 50 bambini. Drammatica la situazione degli sfollati a Khan Yunis. Appello di Hamas all'amministrazione USA per rimuovere restrizioni all'ingresso di Gaza City di attrezzature di soccorso. Minori coinvolti anche nel crollo di una miniera d'oro in Sudan, dove si contano più di 60 morti. A Pristina una folla di manifestanti si è radunata davanti alla sede della missione UE nel paese, che favorì l'estradizione di Hashim Thaqi e degli altri capi dell'UCK condannati oggi dall'AIA. La corte ha condannato l'ex presidente in primo grado alla pena di 25 anni per alcuni dei crimini di guerra contestati e assolto da crimini contro l'umanità. È tutto, l'informazione alle 17.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
3: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Alexa, metti Radio Vaticana.
3: Grazie a te per la richiesta.
4: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
5: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
6: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
7: Ancora un buongiorno.
8: According to the Houthi
9: run, le pep chiap
10: pantheon in semblance do
11: sol la maniera resta.
3: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
12: La forza dell'amitezza dei cristiani e dei testimoni della fede in un tempo dominato dai sistemi armati l'ha invocata Papa Leone XIV, ricordando il ruolo e l'importanza dei nuovi martiri. Parleremo di questo nella puntata di oggi del Mondo alla Radio, in cui affronteremo anche il tema della povertà e delle conseguenze del taglio degli aiuti umanitari, con persone che muoiono per assenza di farmaci per malattie che altrimenti sarebbero curabili, come la tubercolosi, soprattutto in paesi a basso e medio reddito. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare e da Gabriele Di Domenico in regia. 335-1243-722 è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di questa puntata.
13: L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni. I testimoni della fede non propongono un'ideologia, ma mostrano una fede vissuta nella quotidianità. La loro credibilità nasce dalla coerenza tra le parole e le azioni, coerenza spesso portata fino al sacrificio supremo.
12: Queste le parole di Papa Leone XIV questa mattina, ricevendo in udienza in Sala Clementina i circa 300 partecipanti al convegno intitolato Il XXI secolo, un nuovo tempo di Marte, che si è svolto ieri a Roma presso l'Agustinianum. Nemmeno il nostro tempo ha dominato dalla cultura della potenza, dalla forza senza limiti e dallo sviluppo incessante dei sistemi armati, è estraneo agli atti di eroismo di coloro che amiamo definire nuovi testimoni della fede, ha detto. Era presente all'udienza di stamani, tra i relatori del convegno che abbiamo appena citato, Monsignor Marco Gnavi, che è parroco della Basilica di Santa Maria in Trastevere, anche segretario della Commissione Nuovi Martiri e Testimoni della Fede. Buon pomeriggio, grazie di essere venuto.
14: Buon pomeriggio a voi.
12: Allora, innanzitutto partiamo dall'evento più recente. Com'è andata l'udienza di questa mattina?
14: Ma è stata molto incoraggiante, piena di significato per il nostro lavoro. Un lavoro che si orienta alla ricognizione storica, alla sensibilizzazione su un tema che è fatto di carne, di sangue, di vita e di morte, di cristiani come noi che vivono o hanno vissuto in contesti di estremo pericolo, lì dove fede, speranza e carità, la stessa che è richiesta a ciascuno, viene messa alla prova e tutti costoro, in modi diversi, anche con umiltà o con le loro contraddizioni, sono rimasti fedeli al Vangelo che ne ha animato le scelte, l'empatia, l'orientamento della vita, anche di fronte a sistemi di male che la vita l'avrebbero voluta spegnere, e hanno reciso la vita di queste donne e di questi uomini sino ad oggi, perché i martiri continuano a morire, a vivere da testimoni.
12: Anche oggi, tanto è vero che il tema del convegno è i martiri del XXI secolo. Chi sono oggi i martiri?
14: Ma noi abbiamo fatto un viaggio spirituale guidati da alcune voci autorevoli, naturalmente i responsabili del Dicastero delle Cause dei Santi, c'è stata la Conclusione del cardinale Semeraro, l'introduzione di Monsignor Fabene, che è presidente della commissione, uno sguardo storico dal professor Riccardi, vicepresidente, che ci ha aiutati a discernere la voce di queste persone dal Medio Oriente. Sappiamo quanto Daesh e tutte le sigle riconducibili al terrorismo islamico abbiano cercato di espungere queste presenze da un'area che li vedeva da secoli in coabitazione con gli altri. E l'America Latina, in America Latina, non so, pensiamo all'arcivescovo di Cali, Cansino Duarte, o pensiamo in Africa a Nalena Tonelli, che è morta in Somalia curando i malati in un contesto di guerra civile. Pensiamo in Medio Oriente a Rashid Ghani, al vescovo Racco, che non si sono sottratti al rischio, come è successo a molti altri, di morire disarmati mentre si prega, mentre si vive. Sono molti i martiri della domenica, sine dominicus non possumus, come i martiri di Abitene, ma nel XXI secolo e nel XX secolo, Pakistan, Asia. E poi direi in America Latina moltissimi sono morti nel tentativo di soccorrere, di essere prossimi ai più deboli, spesso schiacciati da questo tempo della forza, come ha ricordato Papa Leone, della potenza, da sistemi criminali. Alcuni martiri sono educatori. In Colombia in un anno solo hanno ucciso tre docenti, tre professori e un catechista, perché l'educazione alla fede, l'educazione all'umanità è come una barriera al dilagare del male e della violenza. L'America Latina è il continente a più alto tasso di mortalità per il narcotraffico. Allora, il cristianesimo, attraverso queste persone, uomini, donne, giovani, a volte bambini, a volte molto spesso anziani, consacrati, consacrate, pastori, mostra il volto dell'uomo nella sua verità, non sfigurato dalle derive dell'idolatria, della violenza. Se ci sono martiri canonizzati e riconosciuti dalla Chiesa, l'humus nel quale loro nascono vengono identificati dalla ricerca, dal discernimento della Chiesa stessa, è quello di una vita donata in molti casi in maniera anonima. E noi, io e lei e tutti coloro che ci ascoltano, possiamo scegliere di ascoltarli o di relegare le loro vite e le loro morte alla cronaca.
12: C'è un punto interessante. Lei ha parlato di educazione e il Papa invece ha parlato, l'abbiamo ascoltato, di divulgazione, nel senso, la commissione dei nuovi martiri si occupa dei nuovi martiri in senso lato, non solo quelli strettamente canonizzati e quindi beati. Abbiamo sentito anche il passaggio in cui c'è bisogno di maestri e testimoni. Allora, quanto è importante per il fedele di oggi avere come testimoni queste figure che lei ha citato nella modernità, quindi nel mondo dei social network, dei media, di tutto quanto, queste figure, questi, viene da dire, archetipi della fede, perché sono...
14: Guarda, le faccio l'esempio di un martire riconosciuto, perché fino a prima del processo era un ragazzo come altri, il beato Floribert Buanaciui, in Congo, ucciso nel 2007, era un doganiere giovanissimo di 26 anni che ha rifiutato di essere corrotto perché era amico dei bambini di strada. Dei criminali volevano introdurre nel paese del cibo avariato, le prime vittime sarebbero stati loro. Nella sua Bibbia è sottolineato, è conservata nel Memoriale dei Martiri Nuovi Contemporanei a San Bartolomeo all'Isola, non si può servire Dio e Mammona, la ricchezza. È stato rapito, torturato e ucciso. La Chiesa congolese, che è una Chiesa molto viva, e lo sappiamo anche in questi tempi ancora di guerra civile, le M23, gruppi, milizie armate che occupano Goma e il Kivu, quella era la terra da cui veniva Floribert. Bene, questa Chiesa viva ha riconosciuto nell'entusiasmo per il Vangelo, nel coraggio di questo giovane, un esempio per la sua generazione. Ne parlò Papa Francesco andando in Congo, ne ha parlato Papa Leone andando in Camerun. La divulgazione o la conoscenza o la sensibilità che ci avvicina a questi cristiani è decisiva, perché un aspetto del male è l'oblio del martire contemporaneo, l'oblio del testimone della fede. Anzi, di più, sporcare la memoria dei martiri è un modo di ucciderli la seconda volta. E succede molto spesso. È successo anche per padre Dino Puglisi, altri hanno cercato di infangare. E invece bisogna farli parlare, non parlare sopra i martiri. I martiri non indicano solo, come ha ricordato Papa Leone, il persecutore, ma indicano la forza mite che li anima. Cardinale Pizzaballa ha parlato della mitezza, era uno dei relatori.
12: E poi lo ascolteremo dopo questa intervista.
14: Ha parlato della mitezza come una risorsa per non farsi fagocitare dal male. E anche nel conflitto ha detto... possiamo abitare da cristiani il conflitto senza che il conflitto sia la misura della nostra fede? I martiri sono dei disarmati, sono dei deboli, sono teoricamente degli sconfitti, ma proprio nella loro debolezza ci dicono quale può essere la forza del cristiano, e nel buio una luce accesa spezza le tenebre. Può essere piccola, può essere flebile, come la vita di alcuni missionari. Penso a Franz von der Gutz, un gesuita di 83 anni che è rimasto a Homs durante la guerra civile in Siria, e lui ospitava, accoglieva cristiani, musulmani, drusi. È rimasto nella sua terra, è stato ucciso nella casa dei gesuiti. Nel cortile della casa dei gesuiti c'è la sua tomba, che è visitata da cristiani, musulmani e persone appartenenti a altri, credo. I segni di pace, ecco, i segni di pace che seminano questi cristiani possono fiorire se noi li riconosciamo.
12: Segni di pace che arrivano non solo in contesti di guerra e in contesti in cui i cristiani sono perseguitati, ne abbiamo citati parecchi, però abbiamo citato anche Don Pino Puglisi. La Commissione riceve testimonianze dalle chiese locali di queste figure. Ci sono esempi di martiri in paesi in cui i cristiani non dovrebbero subire discriminazioni? Non dovrebbero, in tutto il mondo chiaramente, però non c'è Daesh, non c'è lo Stato Islamico, non c'è la guerra.
14: Sì, certo. Pensiamo a Jacques Hamel in Francia, è stato ucciso mentre celebrava la messa da terroristi jihadisti, da due giovani. Pensiamo a chi muore di carità, nel senso che alcuni dei cristiani uccisi, pochi in Europa, sono stati feriti, uccisi da quelli che loro servivano, perché queste persone avevano problemi psichiatrici o altro, ma si espongono anche in Europa. Non bisogna dimenticare che molti europei sono morti fuori del loro continente, e questo ci dice che c'è una proiezione, un'estroversione dell'amore. Mentre l'Europa si chiude, i martiri si aprono, o i martiri o le vittime cristiane o i testimoni della fede si aprono all'amore anche per gli altri continenti. Quasi sempre sono un richiamo all'unità della famiglia umana, e ci sono anche martiri del dialogo. Pensiamo, questi sono riconosciuti, i sette martiri di Tibrin, gli uomini del silenzio, i monaci trappisti che furono uccisi durante la guerra civile, anche lì erano amati dal mondo islamico. Frère Christian de Chergé ha lasciato un testamento per il dialogo, per l'amore dell'altro. Poi, se andiamo fuori dei confini della Chiesa cattolica, anche al di là dell'Atlantico, nel Pacifico. Ieri ho ricordato i Melanesian Brothers, anglicani, una confraternita di uomini che nelle isole Salomone, attraversata da un conflitto tribale sanguinosissimo, si interponevano fra le parti chiedendo di disarmarsi, e sono stati uccisi in 7. Andavano in giro con una medaglia di Cristo sul petto, un bastone, i sandali, una fascia, niente di più, in 2, sempre a coppie. Si può intravedere, alla loro morte è iniziato il processo di pacificazione. Spesso la morte dei martiri coincide con un inizio di vita nuova. In quel caso alcuni dei guerriglieri hanno chiesto di entrare a far parte della confraternita e dei Melanesian Brothers. E allora,
12: e queste sono poi le conseguenze della forza della mitezza?
14: La forza della mitezza, perché per essere miti in un mondo che ti insegna a confliggere bisogna essere coraggiosi. C'è un coraggio della mitezza, ricordiamoci la mitezza di Gesù durante il processo. Per noi la lite, l'arroganza, la violenza è pane quotidiano. Per scegliere di disarmarsi bisogna credere che da disarmati si possono disattivare i meccanismi del male.
12: Diciamo, e questi sono degli esempi che abbiamo fatto per capire poi quanto poi le parole del Papa e l'esempio di queste figure siano fondamentali anche per capire quella che è la vita del cristiano. Grazie a Monsignor Marco Gnavi, segretario della Commissione Nuovi Martiri. Invitiamo anche gli ascoltatori a leggere su Vatican News quella che poi è il resoconto delle parole del Papa dell'udienza di questa mattina. Lo abbiamo detto, una forza mite capace di resistere alla logica della potenza e delle armi e di custodire anche dentro la guerra relazioni, comunità e speranza. Questa è la testimonianza di cui ha parlato il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, che è stato uno dei relatori del convegno di cui abbiamo appena parlato. Ascoltiamo le sue parole raccolte da Stefano Lescischi.
0: Non è facile, nessuno di noi è un marziano, quindi esente dalle influenze, dalle fatiche, dal dolore, anche dalla rabbia di queste situazioni profondamente ingiuste che colpiscono tutti. Ecco, credo che sia importante il senso di comunità. Quando qualcuno è in difficoltà, un altro ti può sostenere e viceversa. È un modo molto concreto, molto vero, anche molto umano di sostenersi a vicenda. Da soli sarebbe, non dico impossibile, ma certamente quasi impossibile.
7: I cristiani non sono esenti dall'essere vittime di violenza anche in Terra Santa. Spesso vediamo degli esempi, ci arrivano delle cronache. Di fronte a questa situazione, come vivere la quotidianità?
0: Bisogna cercare di già vivere la vita ordinaria. A volte può diventare anche una prova di forza importante, perché le circostanze ti obbligano sempre a vivere in uno stato di emergenza, quindi la normalità è importante. Non è semplicissimo, ci vuole molta forza interiore, ma ci vuole anche molta unità tra le persone, e ci vuole però anche i pastori, i responsabili della comunità hanno un ruolo molto importante in questo, nel sostenere, nell'essere presenti.
7: Ha parlato della sua comunità come esempio di una Terra Santa, di un Medio Oriente spaccato. Israeliani cristiani che combattono l'IDF, cristiani palestinesi che muoiono sotto i colpi degli israeliani.
0: È una situazione un po' molto unica, diciamo. È anche molto difficile, molto vera. Però dice anche un aspetto importante dell'identità della nostra Chiesa, che non siamo una Chiesa etnica o nazionale. E mentre in Terra Santa tutto parla di divisione, noi dobbiamo, nella fatica, nella difficoltà, fare di tutto per invece cercare la unità.
12: E questo era il cardinale Pizzaballa. Ora apriamo una finestra sull'attualità internazionale e diamo la linea a Gianmarco Muroni.
8: Almeno 67 persone sono morte nel crollo di una miniera d'oro in Sudan, lo hanno riferito fonti mediche e i sopravvissuti. La tragedia è avvenuta nella miniera d'oro di Al-Zara, vicino alla città di En-Hud nel Kordofan occidentale. L'area è sotto controllo delle forze di supporto rapido che sono in guerra con l'esercito del paese da oltre 3 anni. I sopravvissuti hanno riferito che il crollo si è verificato nella tarda serata di ieri e che molte persone risultano ancora disperse all'interno della miniera. L'organizzazione sanitaria ha dichiarato che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare poiché le operazioni di ricerca sono ancora in corso per cercare eventuali sopravvissuti o persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Dall'inizio del conflitto tra l'esercito sudanese e i paramilitari delle forze di supporto rapido nell'aprile 2023, entrambe le fazioni si sono ampiamente finanziate attraverso l'industria mineraria, oltre a ricevere sostegno da paesi stranieri. La guerra ha devastato l'economia già fragile del Sudan, dove quasi 20 milioni di persone affrontano una grave insicurezza alimentare, secondo le ultime stime sostenute dall'ONU. Molti hanno perso il lavoro e si sono lanciati in una pericolosa corsa all'oro. La maggior parte dell'oro estratto in Sudan proviene da piccole miniere artigianali come quella crollata, dove gli incidenti sono frequenti a causa della precarietà degli impianti e della mancanza di misure di sicurezza.
12: Grazie a Gianmarco Murroni. Ricordiamo in questa prima settimana di nuovo palinsesto che potete ascoltare le notizie flash della Radio Vaticana di 2 minuti invece che 1 minuto, quindi raddoppiamo l'informazione sempre per aggiornarvi il più possibile su quanto avviene nel mondo. Ora, prima di tornare col mondo alla radio e fare un approfondimento sulle povertà e soprattutto su quelli che sono le conseguenze dei tagli alla cooperazione, una pausa musicale. David Bowie, Lazarus.

0: Il mondo alla radio.
1: Di nuovo in diretta al mondo alla radio e parliamo di povertà e delle conseguenze, diciamo, degli impegni della comunità internazionale. Parliamo di questo tema partendo dal primo workshop del Centro Studi Internazionale Leone XIV. Il titolo è Abbiate ogni cosa in comune, le frontiere della povertà, che è in programma a Roma in questi giorni in collaborazione con l'Agustinianum e la Facoltà Teologica dell'Italia centrale. Il titolo richiama l'espressione agostiniana, appunto, abbiate ogni cosa in comune, ed è un invito a riflettere sulle molteplici forme della povertà e sulle responsabilità condivise che esse pongono alle istituzioni, alle comunità e a ciascuno di noi. Le due giornate riuniranno teologi, filosofi, storici, economisti, giuristi, studiosi di politica internazionale e giovani ricercatori. Ad aprire il convegno è stato Enrico Giovannini, ex ministro, docente all'Università di Tor Vergata e direttore scientifico dell'ASPIS, che ci inquadra sia il rapporto di Papa Leone XIV con i poveri, a partire dalla Dilexite, sia ci fa anche un quadro su come la comunità internazionale operi o dovrebbe operare per affrontare il tema della povertà a livello globale.
2: Il Papa ha parlato molto chiaramente con la lettera, col documento di Dilexite, che precede ovviamente la prima enciclica, ma che sintetizza in modo molto preciso e molto strutturato quello che la dottrina sociale della Chiesa ci ricorda. E ci ricorda che la povertà non è una condanna, non è colpa dei poveri, ma è frutto di un sistema che tende, come diceva anche Papa Francesco, a scartare non solo inquinando il mondo, il pianeta, ma anche a scartare le persone. E Papa Leone XIV, nella Dilexite, fa capire quanto le nostre categorie sono distorte. Spesso se la prende anche con i cristiani, coloro i quali ritengono che la povertà si merita perché magari qualcuno non si vuole impegnare abbastanza, bene, questo non ha nulla a che vedere con la dottrina sociale, col Vangelo. E poi anche nei suoi ultimi interventi ricorda come la logica che ci spinge invece è verso i conflitti, la guerra, verso la disattenzione verso i poveri, fa peggiorare drasticamente la loro condizione con effetti drammaticamente negativi per la società nel suo complesso, non solo per i poveri.
1: Il tema è ben presente storicamente nella comunità internazionale, siamo ancora a ridosso dell'agenda 2030 che fissava alcuni punti fondamentali per abbassare la povertà in vari settori. A che punto siamo?
2: Purtroppo non siamo in una buona situazione. L'agenda 2030 aveva proprio come primo obiettivo quello di eradicare la povertà estrema in tutte le forme, non soltanto la mancanza di reddito. Dalla pandemia in poi molti paesi sono tornati indietro, è risalito il numero di poveri in giro per il mondo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, ma soprattutto la politica ha smesso di praticare quello che si era impegnata a fare. E dunque abbiamo visto l'aumento della spesa degli armamenti, abbiamo visto l'aumento del debito a causa dei tassi di interesse più alti e della poca disponibilità dei paesi ricchi ad andare incontro alle esigenze dei paesi poveri. Abbiamo visto il taglio degli aiuti indegno che sta avvenendo negli Stati Uniti, ma purtroppo non solo, anche in alcuni paesi europei verso i paesi più bisognosi. Insomma, sta prevalendo una logica del si salvi chi può, e ovviamente si salvano i ricchi, anzi i dati ci mostrano che i super ricchi, l'1% più ricco della popolazione mondiale, soprattutto in alcuni paesi, gli Stati Uniti, ma anche in Italia, hanno visto aumentare i loro redditi rispetto a quelli di tutti gli altri. Quindi c'è un problema di funzionamento del sistema economico, oltre che delle politiche, che sembra dimenticare completamente le persone che sono in maggiore difficoltà.
1: Lei parlava di paesi ricchi, penso a quanto poi sia la situazione contingente di guerra, sia la situazione, le conseguenze anche del cambiamento climatico fanno sì che anche la classe media sia più povera, e questo poi ha anche ripercussioni ad esempio sulla salute. C'è un quadro anche qui di riferimento su queste nuove povertà?
2: Sì, ovviamente sì. L'Italia dispone di un indicatore che invece per esempio l'Europa non ha mai voluto calcolare, che è il livello di povertà assoluta, cioè la capacità delle persone di dotarsi di un minimo di beni e servizi per vivere in modo dignitoso. Bene, noi abbiamo quasi 6 milioni di persone in Italia in questa condizione, poco sotto il 10%. Di questi oltre 1 milione sono minori, e sappiamo che quando sei da piccolo in una condizione come questa hai un'alta probabilità di esserlo anche quando sarai grande, dunque la famiglia che eventualmente creerai. E poi sappiamo che la povertà non è solo l'assenza di reddito, ormai parliamo regolarmente di povertà educativa, di povertà energetica, di povertà anche della salute, perché un numero crescente di persone anche in Europa non si cura più perché non ne ha più i mezzi. Insomma, è una situazione che va ben al di là della possibilità di comprare beni e servizi, è una situazione che mina dalle fondamenta la nostra società, e non è un caso che le spinte dei più deboli, dei più abbandonati, o meglio di quelli che si sentono più abbandonati, vanno verso risposte populiste, addirittura nazifasciste in vari paesi, tentando di affidarsi all'uomo o alla donna forte, visto che la democrazia sembra non solo non essere in grado di risolvere il problema, ma neanche ascoltare le persone. E questo è un problema gravissimo che riguarda tutte le forze politiche, perché molti sono ancora convinti che basta dare un lavoro e il problema della povertà è risolto. Non è così. In Italia abbiamo milioni di persone che hanno il lavoro, ma un lavoro con un salario che non è adeguato alle loro esigenze. Quindi i working poor, come si chiamano, sono tantissimi.
1: A corroborare quello che ha detto il professor Giovannini c'è un sondaggio di Ipsos e Secur Popular Français su 10 paesi europei, in cui greci, italiani, portoghesi emerge che siano i più preoccupati per le spese di carburante in tutta Europa, ed è un'insicurezza economica che sta diventando una caratteristica appunto stabile delle condizioni di vita. Circa il 29% degli europei afferma di vivere in condizioni precarie, mentre il 73% teme di non riuscire a sostenere i costi del carburante. Preoccupa, e qui torniamo a quanto abbiamo appena ascoltato, il fatto che il 23% degli intervistati abbia saltato appuntamenti medici a causa dell'aumento dei costi. In Moldavia e in Grecia le persone rinunciano fino a 3 volte di più rispetto a quelle in Germania e nel Regno Unito. E qui parliamo di paesi europei, di primo mondo. Ma cosa succede se questi tagli, questo è dovuto all'aumento dei prezzi, ma abbiamo parlato anche del taglio degli aiuti internazionali. Il ruolo della comunità internazionale è quindi fondamentale per mitigare la povertà. Il taglio agli aiuti internazionali, che è principalmente a causa del ritiro degli impegni degli Stati Uniti, ha delle ripercussioni sulla vita delle persone dei paesi a medio e piccolo reddito. È un dato di oggi che il Global Fund ha sottolineato come in Africa siano aumentati i morti per tubercolosi, malaria e HIV. In particolare, il 2025 è stato un anno di cambiamenti epocali nel settore sanitario globale, si legge in questo rapporto. I tagli improvvisi e di ampia portata ai finanziamenti internazionali, uniti ad altri shock, hanno esercitato un'enorme pressione sui programmi e sui sistemi sanitari di tutto il mondo, minacciando decenni di progressi nella lotta contro alcune delle malattie infettive più letali, malattie per le quali ci sarebbero i farmaci, farmaci che al momento non ci sono più perché non ci sono più gli aiuti internazionali. Allora sentiamo dal campo, da chi lavora in Africa e vede coi propri occhi quelle che sono le conseguenze di questo, e quindi ascoltiamo Don Dante Carraro, direttore di Medici per l'Africa, QAM.
3: Non c'è dubbio che negli ultimi anni, che vuol dire in particolare il 2025 e si sta prolungando anche oggi nel 2026, c'è stato un taglio drastico, non in generale di tutti i fondi, ma in particolare dei fondi che venivano dal governo americano. Non c'è dubbio che l'impatto delle scelte che Trump in particolare ha fatto sta impattando potentemente in noi che lavoriamo in Africa, specie nei confronti dei paesi poveri e specie sulle tre grandi patologie su cui la comunità internazionale attraverso il Global Fund ha cercato di prendere un impegno di lotta per ridurle, e cioè la tubercolosi, l'HIV e la malaria. Noi siamo passati nel 2010, dove si moriva di HIV, per fare l'esempio, di 1.200.000, e forza di lavorare, eccetera, dal 2010 al 2024 si è ridotta la mortalità fino a portarla da 1.200.000 a 500.000 persone uccise dall'HIV. Con le scelte fatte all'inizio del 2025, invece di crescere la riduzione, sta aumentando il numero dei casi di mortalità, proprio lo stiamo vedendo concretamente, quindi l'impatto è un impatto direttamente concreto.
1: Qual è la sua testimonianza sul campo?
3: Io sono tornato settimana scorsa dall'Angola, e l'Angola all'ospedale di Uige ha un reparto di 50 posti letto per la tubercolosi. Erano ricoverati circa 40 pazienti, giovani in gran parte, e la direttrice dell'ospedale assieme all'infettivologo che ci lavora lì mi hanno detto: Don Dante, siamo preoccupatissimi perché questi pazienti con la tubercolosi noi oggi non siamo in grado di curarli, perché ci manca in particolare la rifampicina, che è l'antibiotico, che è il farmaco assieme a isoniazide e ad altri che usiamo per i malati di tubercolosi. Quindi non è solo il problema di non riuscire a fare diagnosi, perché la tubercolosi tante volte cresce e aumenta, e anche i morti aumentano quando hai carenza di diagnosi, quando non riesci a seguire bene i pazienti, quando si sviluppano delle forme resistenti alla tubercolosi. È lì che le persone le perdi di solito. Perderle ricoverate con diagnosi certa perché non ci sono i farmaci, beh, questo è una cosa che non era mai capitata prima, e vedere pazienti in coda, io li ho visti con i miei occhi.

0: 78 che stiamo lavorando e siamo vicini alla gente, ora il materno infantile, ma anche in particolare l'HIV, perché è una specie a Beira, la seconda città del paese dove noi siamo praticamente concentrati. L'HIV ha raggiunto, adesso forza di lavoro è ridotto, ma ha raggiunto il 15% della popolazione. Quindi numeri drammatici, perché c'è un porto, perché le ragazze sono poverissime, quindi vendono il proprio corpo. Dall'anno scorso hanno cominciato a ridursi i farmaci per l'HIV e quest'anno si stanno vedendo proprio la carenza dei farmaci, cioè non ci sono farmaci. L'HIV riduce le difese immunitarie, quindi i pazienti sono pieni di infezioni quando non sono in trattamento e queste infezioni li portano tante volte a morte. Tu dai il farmaco al paziente, e quel paziente che è diventato pieno di infezioni, eccetera, quando comincia a prendere la terapia, rifiorisce. Col farmaco davvero ristabilisce la piena funzionalità del corpo. Tu hai le difese immunitarie ridotte, muori. Beh, con il farmaco rifiorisco. Adesso vedere questi ragazzi, in gran parte ragazzi e ragazze, giovani, perché è più frequente lì, che a causa della carenza del farmaco degradano fino a portarle alla morte, beh, questo è un dolore che non si fai fatica ad accettare, perché se non c'è la terapia, nulla, non c'è, è pazienza. C'è una malattia incurabile, vabbè, è pazienza. Ma vedere sti ragazzi che muoiono perché la comunità internazionale, usiamo questo termine, ha deciso di ridurre i fondi per i farmaci. Parlo del Mozambico, che riceve proprio gli antiretrovirali per l'HIV, li riceve proprio in quanto tale, non li compra nemmeno lui, li riceve nei magazzini internet. Ecco, vedere questi ragazzi morire così è veramente un dolore grande, un dolore.
1: L'altro focus è sulla malaria. Anche qui ci sono dei riscontri sulla base di quello che abbiamo appena detto.
0: Un po' meno, perché la grande possibilità di ridurre l'impatto della malaria è legato molto alle zanzariere impregnate dell'insetticida. Questa è la prevenzione migliore che si può fare. Quindi consegnare alle famiglie, quando vengono a fare le vaccinazioni, queste zanzariere impregnate. Loro, le mamme, se le portano a casa, le usano nelle capanne, le usano fuori, insomma, coprono i bambini, mettono a dormire sotto queste zanzariere. Beh, questa ha avuto un impatto grande, e siccome costano molto poco queste zanzariere, quelle si trovano con più facilità e riusciamo anche a trovarle, a comprarle, e quindi la malaria è una patologia che continua a essersi molto pesante. L'anno scorso di malaria sono morte attorno alle 400.000 persone, 500-400.000 persone, però si sta combattendo la battaglia. La malaria invece diventa assolutamente grave quando tu hai, per esempio, una donna incinta che prende la malaria, perché l'adulto ha delle difese, insomma, si difende di più dalla malaria, ma una mamma incinta è particolarmente fragile, lei e soprattutto quel neonato, quindi lì servono davvero i farmaci. Insomma, anche lì c'è una carenza, ma è meno pronunciata, meno devastante rispetto a quello della tubercolosi e dell'HIV. Noi che siamo sul campo vediamo queste cose e fanno male, perché sono patologie che si possono curare.
1: Come si può cambiare rotta rispetto a questo quadro drammatico?
0: Si può cambiare rotta solo nella consapevolezza che non crei futuro in questa maniera, crei dramma, crei sofferenza, la gente si arrabbia, la gente cerca rifugio, scappa. Quello che vedo, lavoriamo in Sud Sudan, lavoriamo in Repubblica Centrafricana, lavoriamo in Etiopia, ma la gente scappa quando non ha risposte. E la prima risposta è quella sanitaria, oltre a quella del cibo. E se non ha queste risposte, la gente scappa, si rifugia da altre parti, fa di tutto. Come faremmo noi? Come farei io? Ci ho pensato tante volte, fossi un papà e non ho la terapia per mio figlio, o non ho il cibo da dare a mio figlio, faccio di tutto, compreso scappare. E dopo i drammi si sommano a drammi, e quindi non crei futuro, così non crei un mondo dove la gente vive insieme, tentando di affrontare insieme, perché i drammi ci sono. Il vero tema è di affrontarli insieme, questi drammi che ci sono. E se invece di affrontarli insieme tu concentri gran parte dei soldi su chi sta bene e

0: li tiri via addirittura verso gente, situazioni, persone che invece sono in difficoltà, lì aumenti il dramma. E non è così che si crea il futuro, perché dopo tutto questo si riversa contro, perché la gente prima o poi si arrabbia e crei migrazioni, crei disagio, crei destabilizzazione. L'Africa sta diventando più instabile, più insicura, anche per questi motivi qua, perché la gente cerca risposte, ecco, e quindi dobbiamo riprendere la rotta, riprendere un percorso che è quello della condivisione, di una fraternità, che è l'unica pista vera su cui noi dobbiamo lavorare, quello che insomma Papa Francesco, ma anche Papa Leone, continua a dire. È stato a Lampedusa, ha fatto un discorso meraviglioso sulla responsabilità dei paesi ricchi verso i paesi bisognosi di accompagnamento, perché siamo una comunità, abbiamo bisogno gli uni degli altri, altrimenti davvero aumenteremo le sofferenze e non creerai futuro proprio.
1: Ringraziamo Don Dante Carraro che ci ha ricordato non solo come la fraternità sia l'unica strada per uscire da questa situazione, ma anche come tutto sia collegato, e quello che può essere interpretato solo come un taglio, un risparmio, poi ha delle conseguenze che poi sono difficilmente prevedibili. Grazie, il Mondo Radio finisce qui, un saluto da Michele Ragliari, da Gabriele Di Domenico in regia, Migiur, Brit, e poi linea ai programmi della Radio Vaticano.

0: Le 17, Cecilia Seppia in studio. Il Papa, l'udienza generale, non delegare decisioni umane agli algoritmi. Ciò che è contro la vita è vergognoso. Sentiamo un suo passaggio.
1: Da una parte, infatti, lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, il sempre crescente ricorso all'intelligenza artificiale aprono nuove possibilità. Dall'altra, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali e si rischia di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana.
0: È necessario riflettere sull'era dell'intelligenza artificiale. Si impongono alla nostra coscienza domande decisive che non possono essere più eluse. Così il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, intervenendo ad un convegno sull'IA in corso alla Camera, è urgente, ha aggiunto, pensare alle regole in modo da mettere questo potenziale al servizio dell'uomo. In gioco c'è la difesa della persona e della dignità umana. A Pristina una folla di manifestanti si è radunata davanti alla sede della missione UE in Kosovo, che favorì l'estradizione di Hashim Thaçi e degli altri capi dell'UCK condannati oggi dall'AIA. La Corte ha condannato l'ex presidente in primo grado alla pena di 25 anni per alcuni dei crimini di guerra contestati e assolto da crimini contro l'umanità. Crolla un edificio a Gaza, la conta delle vittime sale a 20, un centinaio i dispersi, tra loro almeno 50 bambini. Drammatica la situazione degli sfollati a Khan Yunis. Appello di Hamas all'amministrazione USA per rimuovere le restrizioni all'ingresso di Gaza City di attrezzature di soccorso. Minori coinvolti anche nel crollo di una miniera d'oro in Sudan, dove si contano più di 60 morti, a riferirlo gli unici due minatori sopravvissuti, anche qui numerosi i dispersi. È tutto, l'informazione alle 18.

0: Pisa.
1: L'Unione Europea guarda al futuro senza paura, lo afferma la Presidente della Commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. Russi e ultranazionalisti vogliono frantumarci, afferma, ma non ci riusciranno. E il Canada chiede di aderire all'UE. L'inflazione galoppa, come non accadeva da anni, e i carburanti continuano ogni giorno a rincarare. Governo impegnato in un difficile consiglio dei ministri per cercare di dare respiro a milioni di italiani. Sul tavolo l'idea di abolire il bollo auto e moto per piccole e medie cilindrate. Chiesa, udienza generale in piazza San Pietro, dignità umana e giustizia sociale. Linee guida del Concilio Vaticano II per valutare lo sviluppo equilibrato di una società. Anche oggi, afferma Papa Leone, non possiamo delegare le decisioni sulla vita umana a degli algoritmi digitali. Buonasera da Andrea Domaschio. A Strasburgo, davanti all'Europarlamento, oggi il discorso sullo Stato dell'Unione tenuto dalla Presidente della Commissione Europea. Russia, ultranazionalisti e anti-europei minacciano la coesione dei 27 Stati membri, secondo Ursula von der Leyen, che intanto apre al Canada come primo membro associato esterno dell'Unione Europea. Elena Sino.
2: Costruire un'Europa indipendente che abbia il potere di agire. Il percorso tracciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, tradizionale intervento programmatico che fotografa anche la situazione che affrontano i 27, a partire dalle minacce, quelle che arrivano da attori diversi ma con lo stesso obiettivo, fare a pezzi l'unità dell'Europa, ha avvertito la Presidente della Commissione, che ha puntato il dito contro ultranazionalisti, anti-europei, ingerenze e disinformazione da parte della Russia. Nell'emiciclo presente il premier canadese Mark Carney, ed è al Canada che l'Europa guarda come primo membro associato dell'Unione, questo l'annuncio di von der Leyen accolto dagli applausi. Allo studio poi un Consiglio di sicurezza europeo insieme a Canada, Norvegia, Regno Unito e Ucraina. Incrollabile il sostegno a Kiev, ribadito da Ursula von der Leyen. Tra i tanti temi affrontati anche il nodo dei minori online. La linea emersa è quella di nessun social prima dei 13 anni e nessun account personale prima dei 15. Elena Seno, linea allo studio.
1: Conflitto in Ucraina, i droni continuano a colpire. Oggi un velivolo senza pilota russo ha centrato un autobus a Nikopol, uccidendo almeno 5 persone, ferendone 7. Intanto da Washington arriva l'allerta, i servizi segreti russi preparano omicidi mirati in Occidente. Caterina Dall'Olio.
3: I servizi di intelligence della Russia starebbero pianificando di compiere omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo hanno dichiarato le autorità federali statunitensi, annunciando di aver sventato un complotto per uccidere un noto dissidente russo che si ritiene viva a Washington. Secondo un atto d'accusa reso pubblico presso il Tribunale federale di Manhattan, 5 persone che si presume vivano all'estero sono state incriminate. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha replicato alle dichiarazioni del Dipartimento di Giustizia americano, sostenendo che finché non ci saranno prove, anche minimamente convincenti, non c'è necessità di commentare queste notizie. Nuovi attacchi nella giornata, un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol nella regione di Dniprovskij, provocando 5 morti e 7 feriti. Attaccato dai russi anche il treno passeggeri Kiev-Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: E anche nell'area medio orientale la situazione si fa sempre più critica, soprattutto per l'offensiva dei ribelli Houthi nello Yemen e contro l'Arabia Saudita che appoggia il governo in carica. Massimiliano Cochi.
4: L'accusa è la peggiore che ci si possa rivolgere tra musulmani. L'Arabia Saudita ha denunciato un tentato attacco dei ribelli Houthi contro la città santa della Mecca. Un drone lanciato dagli Houthi, sostengono i sauditi, è stato intercettato e distrutto poco prima che entrasse nello spazio aereo della città. Il movimento dei ribelli yemeniti ha negato con decisione l'accusa. Lo scontro tra Arabia Saudita e Yemen si inserisce in una guerra che dura da anni e che si è riaccesa nelle ultime settimane con gli Houthi, alleati dell'Iran, che hanno intensificato gli attacchi contro impianti energetici e basi militari in Arabia, e i sauditi, alleati degli americani, che hanno risposto con decine di raid aerei. La crisi rientra nel confronto più ampio tra Stati Uniti ed Iran. Proprio oggi si è appreso che nei giorni scorsi una nave americana sarebbe stata colpita dai Pasdaran nello stretto di Hormuz. Nell'attacco sarebbero rimasti feriti alcuni marinai. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E torniamo in Italia con l'inflazione che cresce. Ad agosto ha toccato il 3,3% annuo, a pesare sul caro vita soprattutto l'impennata dei beni energetici. Antonella Mitola.
0: Le tensioni nel Golfo non si placano, il prezzo del petrolio non accenna a diminuire, ormai sfiori $110 al barile. Le ricadute nel nostro paese si fanno sentire con nuovi prezzi record per i carburanti. Secondo gli ultimi rilievi dell'Osservatorio sui prezzi del Ministero delle Infrastrutture, oggi il prezzo medio della benzina self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,132 euro al litro, mentre il gasolio tocca i 2,246 euro al litro. E sono proprio i beni energetici a pesare sulla nuova fiammata dell'inflazione che ad agosto tocca, secondo l'Istat, il 3,3% rispetto al 2,9% di luglio. L'aumento dei prezzi non riguarda però tutti i settori allo stesso modo. Il carrello della spesa, che comprende i beni alimentari e quelli per la cura della casa e della persona, rallenta leggermente, ad eccezione dei prodotti freschi, che invece risentono maggiormente dei costi del trasporto su gomma. Le associazioni dei consumatori avvertono l'impennata dell'inflazione pesa sul bilancio delle famiglie per 1.000 euro in più l'anno. Antonella Mito, la linea allo studio.
1: E per contrastare l'ondata di rincari che sta colpendo appunto milioni di italiani, soprattutto sul versante della mobilità e dei consumi energetici, il governo intende abolire il bollo su auto e moto di piccola e media cilindrata. Per gli ultimi aggiornamenti si è appena concluso da pochi minuti il Consiglio dei Ministri, e allora ci colleghiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Buonasera Andrea, sì, si è conclusa il Consiglio dei Ministri, ma è in corso ancora la conferenza stampa, con un colpo a sorpresa di berlusconiana memoria, possiamo dire, come ammette la stessa Premier Meloni. Infatti a sorpresa viene abolito il bollo per auto piccole e medie e motocicli. L'esenzione dal bollo auto riguarderà nel 2027 le auto con una potenza fino a 80 kWh. L'esenzione riguarda anche i ciclomotori se non viene già sfruttata dallo stesso proprietario per un'auto. Alle regioni che incassano gli introiti del bollo verranno trasferite le risorse mancanti. Non si tratta per Meloni di una mossa da campagna elettorale, ma si cancella una delle tasse più odiate dagli italiani. Nel Consiglio dei Ministri anche le misure sul caro carburanti, in attesa di quelle strutturali, si procede con una nuova proroga. Il taglio delle accise scende a 12,2 centesimi al litro per il gasolio fino al 25 settembre e poi fino al 5 ottobre sarà dimezzato, ossia a 6,1 centesimi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, nello studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. E intanto oggi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha incontrato i sindacati dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto per illustrare le azioni che il governo sta portando avanti per salvare migliaia di posti di lavoro e dare nuove prospettive di ripartenza alle acciaierie del gruppo. Luigi Ferraiuolo.
6: La Cassazione ha anticipato al 20 ottobre prossimo l'udienza pubblica per discutere il ricorso di Ilva, Acciaierie d'Italia e Adi Holding contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto per inquinamento e danni alla salute. Rinviato a venerdì l'incontro di Palazzo Chigi che andava verso un nulla di fatto. Infatti il decreto per l'ex Ilva è stato rinviato. Il decreto sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, ha chiarito il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Venerdì è previsto un confronto tecnico al Ministero del Lavoro sulle questioni che riguardano la gestione sociale dei lavoratori dell'ex Ilva e la settimana prossima ci sarà un nuovo incontro con i sindacati. Intanto le 28 aziende dell'indotto ex Ilva hanno deciso di sospendere i 2.500 licenziamenti, almeno se non la pronuncia della Corte di Cassazione. In pericolo a Taranto ci sono 5.000 lavoratori indiretti e 10.000 diretti. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: E torniamo in Medio Oriente, a Gaza. Crolla un palazzo pericolante, il bilancio sale a 21 morti, ma ci sarebbero almeno 50 bambini sotto le macerie dell'edificio. 5 minori già estratti senza vita. Il palazzo aveva subito bombardamenti israeliani e ospitava circa 100 sfollati palestinesi. Federica Margaritora.
7: Si continua a scavare sotto le macerie a Gaza. Dopo il crollo di un palazzo che dava rifugio a 100 sfollati palestinesi, il bilancio è provvisorio. Si lavora senza sosta per estrarre almeno 50 bambini rimasti intrappolati. La struttura accoglieva 10 famiglie costrette a viverci nonostante le condizioni di insicurezza dovute ai bombardamenti israeliani. Squadre di soccorso si sono messe subito all'opera per salvare i bambini piccoli incastrati nei detriti di cemento, lavorando fianco a fianco con i residenti che hanno scavato a mani nude fino all'alba. Ad aggravare la situazione la carenza di attrezzature e gli israeliani non fanno passare mezzi pesanti. Secondo la protezione civile palestinese circa 2.000 edifici nella striscia versano in condizioni strutturali precarie, 400 sono a rischio crollo, ma in un'area dove vivono circa 2 milioni di persone la gente non ha alternative. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: 25 anni di carcere, a tanto ammonta la condanna di primo grado inflitta dalle camere specializzate per il Kosovo dell'AIA all'ex presidente del Kosovo, appunto, Hashim Thaçi, per alcuni dei crimini di guerra commessi durante l'insurrezione del 1998-99 che portò all'indipendenza del paese balcanico dalla Serbia. Marco Bergamaschi.
8: Per il collegio giudicante Thaçi la conoscenza dei crimini commessi dai miliziani contro oppositori ed albanesi considerati collaborazionisti e avrebbe preso parte anche ad alcuni di essi, l'ex presidente, i cui legali hanno annunciato il ricorso, è stato invece assolto dalle accuse di crimini contro l'umanità. I magistrati hanno riconosciuto Thaçi colpevole di arresto illegale, tortura, omicidio e trattamenti crudeli. L'ex presidente ha ascoltato la sentenza impassibile, condannati con lui anche altri ex capi dell'UCK, l'esercito di liberazione del Kosovo. A Pristina centinaia di sostenitori di Thaçi hanno assistito alla lettura della sentenza sul maxi schermo, mentre un gruppo di manifestanti ha tentato di assaltare la sede della missione dell'Unione Europea. Per gli analisti, il risultato del processo potrebbe influire sulle relazioni del Kosovo con l'Occidente e in particolare con l'alleato statunitense e generare nuove tensioni con la Serbia, che non riconosce l'indipendenza del Kosovo. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Dignità umana e giustizia sociale sono le linee guida per valutare lo sviluppo equilibrato di una società, indicata dal Concilio Vaticano II, e anche oggi non possiamo delegare le decisioni sulla vita umana a degli algoritmi digitali, è quanto ha spiegato stamattina Papa Leone nell'udienza generale in Piazza San Pietro. Paolo Fucili.
9: Per valutare i progetti sociali e politici i criteri sono dignità umana e giustizia sociale, dice Leone, anche in tempi come questi di relazioni meno personali e più virtuali, con lo sviluppo della tecnologia, i social media, l'intelligenza artificiale.
10: E si rischia di abituarsi a delegare ad algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana.
9: Udienza del mercoledì, tema la Gaudium et Spes, documento del Concilio secondo cui fra le offese alla dignità umana, omicidio, genocidio, aborto, eutanasia, torture, schiavitù, prostituzione, condizioni ignominiose di lavoro
10: sono certamente vergognose.
9: Infine saluti ai cappellani delle carceri italiane, in quei luoghi di umana sofferenza siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana.
10: Nel soccorrere spiritualmente le esistenze travagliate di tanti fratelli e sorelle detenuti.
9: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E in chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi!
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: abbiamo il testo della preghiera che racconta proprio il suo fervore religioso e anche la consolazione che cerca nella fede in uno dei momenti più difficili della sua non solo vita da regina, ma della sua vita da donna.
1: Ogni stanza è davvero un mondo, ogni stanza è un piccolo universo utopico, accoglie il visitatore e lo sposta costantemente da stanza a stanza in realtà differenti.

Le voci dell'arte tornano a intrecciarci anche quest'oggi. Quanto raccontano di noi le cose che scegliamo, gli ambienti che abitiamo, gli abiti che indossiamo, persino gli oggetti di cui ci circondiamo? La puntata di oggi parte proprio da qua, da due figure, è vero, molto lontane, che però hanno qualcosa in comune. Hanno capito che lo stile non è soltanto una questione di estetica. Può diventare un linguaggio, una forma di autorappresentazione e qualche volta persino uno strumento di potere. Cominciamo da una donna che alla fine dell'Ottocento fu molto di più di un volto sulle monete o nei ritratti ufficiali. Parliamo della mostra Margherita di Savoia, prima regina d'Italia. Poi arriveremo a Alessandro Mendini, architetto, designer, che un secolo più tardi avrebbe trasformato gli spazi della vita quotidiana in altrettante dichiarazioni di identità. Due storie diverse dunque, come spesso accade in questo programma, ma accomunate in qualche modo da una domanda comune: quanto di ciò che mostriamo agli altri finisce per diventare ciò che siamo?

0: 100 anni dalla morte di Margherita di Savoia, la mostra La prima regina d'Italia, storia, cultura e stile tra palazzo e biblioteca reale. Ospitata questa esposizione alla Biblioteca Reale di Torino, attraversa la vita della sovrana, attraverso libri, fotografie, carte d'archivio, incisioni, spartiti e oggetti ricevuti in dono. La seconda mostra, Il volto delle donne, l'altra faccia della storia, è allestita nel medagliere reale e allarga in qualche modo lo sguardo delle donne, donne di potere, da Cleopatra VII a Caterina di Russia, Beatrice di Portogallo e ovviamente la stessa Margherita. Questa mostra racconta il modo in cui il volto femminile è stato rappresentato e utilizzato nella storia del potere. Ed è proprio partendo da questi oggetti che possiamo provare a togliere Margherita di Savoia in qualche modo dal piedistallo e chiederci chi fosse davvero la donna dietro l'immagine della regina. Saluto e ringrazio per essere qui con noi la direttrice dei Musei Reali di Torino, la dottoressa Paola D'Agostino. Ben trovata, buon pomeriggio.
1: Grazie e grazie dell'invito, è un piacere.
0: Margherita, direttrice, sembra capire molto presto qualcosa che oggi probabilmente conosciamo benissimo, che l'immagine pubblica va costruita, quindi gli abiti, i ritratti, le apparizioni. E quanto c'era secondo lei di spontaneo e quanto invece di consapevolmente messo in scena per costruire il personaggio che gli italiani impararono a conoscere e ad amare?
1: Allora, io credo che nelle nostre, diciamo così, conversazioni curatoriali la regina Margherita è stata più volte definita la prima grande influencer, cioè è stata assolutamente entrata nel ruolo nel momento in cui c'è un passaggio ad una unità nazionale e va costruita una unità nazionale anche attraverso l'identificazione con dei simboli comuni, quindi tanto quanto la lingua italiana diventa un elemento unificante, la figura in particolare della sovrana riscuote un successo davvero sul territorio nazionale. Lei è attentissima per tutto il corso della sua vita, ma in particolare da quando diventa regina d'Italia, a tessere le relazioni a tutti i livelli, a mantenere sempre un dialogo personale in vari momenti di consapevolezza, di unificare metodi di lavoro e anche codici di moda e codici di comunicazione.
0: Tra gli oggetti esposti ce ne sono moltissimi ricevuti in dono da ogni parte d'Italia. A me incuriosisce molto questo rapporto quasi affettivo con il pubblico, lo possiamo definire così alla luce di ciò che abbiamo detto poc'anzi. C'è un oggetto, magari apparentemente minore, che secondo lei racconta meglio di tutta la popolarità raggiunta?
1: Sì, guardi, uno dei miei preferiti, e forse la stupirà, è un mobile. È un mobile che viene realizzato all'inizio del Novecento ed è un mobile che viene regalato alla regina d'Italia da tutte le donne d'Italia che fanno una sottoscrizione per realizzare questo mobile di ebanisteria finissima con tutti gli stemmi delle province d'Italia e poi regalano in questo mobile tutti i libri firma divisi per province. E quello che ci ha molto colpito è questo rapporto così solidale e così sentito anche da parte delle donne, ma questa specificità di un rapporto anche con le donne d'Italia che viene esemplificato da questo armadio di ebanisteria finissima e con i libri firma delle donne che avevano contribuito alla realizzazione, è un oggetto che a me ha molto colpito e che la regina stessa aveva destinato proprio alla Biblioteca Reale di Torino.
0: Una domanda relativa invece alla sua vita privata, parliamo del 1900, Umberto I viene assassinato a Monza, mi sembra dopo 32 anni di matrimonio, più o meno mi sembra così. E Margherita in quel periodo ha 48 anni e improvvisamente, ovviamente anche per lei cambia tutto. Che cosa accade secondo lei alla donna prima ancora che alla regina dopo questo evento?
1: Ma io, da quello che abbiamo diciamo potuto vedere anche da questa singolarissima esposizione, che poi si basa tantissimo su un materiale inedito e che lei assume diciamo questo ruolo anche di conservatrice della memoria del primo sovrano d'Italia, quindi avvia la costruzione della cappella espiatoria. E poi una delle curiosità che danno il senso di quanto fosse percepito il suo dolore anche personale, oltre che quello istituzionale, abbiamo trovato una serie di cosiddetti album di conforto, cioè di fotografie di bambini che le vengono mandati proprio per dare conto di questo momento drammatico nella sua vita.
0: Dal volto di una donna adesso passiamo al volto di molte donne e parliamo della seconda mostra, Il volto delle donne, l'altra faccia della storia. Questa volta andiamo al medagliere reale fino al 6 gennaio. Parliamo di 60.000 monete, medaglie e sigilli della collezione numismatica dei musei reali. La prima domanda che mi viene da farle è: una moneta, un oggetto piccolo, quotidiano, che passa di mano in mano, però prima della fotografia, della televisione, dei social, forse era anch'esso uno strumento straordinario di comunicazione?
1: Era assolutamente uno strumento di comunicazione, è quello che abbiamo voluto ripercorrere nella mostra, in cui non esponiamo tutti insieme i 60.000 esemplari, se no i poveri visitatori sarebbero sopraffatti, ma abbiamo fatto una scelta proprio per mostrare come la medaglia o la moneta in antico era non soltanto, diciamo così, il social media dell'epoca, perché molto spesso in antichità non tutti avevano l'occasione di vedere il sovrano, ma è anche un modo di legittimare il potere femminile che straordinariamente si diffonde fin dall'antichità, a partire da Cleopatra VII, Messalina, Galla Placidia, fino a Caterina di Russia. Per cui attraverso una selezione di 40 esemplari che scandiscono il tempo, volevamo soffermarci proprio su quanto l'effigie in monete e medaglie avesse un ruolo che andava molto oltre il valore economico, ma incarnava la legittimazione politica, i rapporti di scambi dinastici e anche la perizia tecnica di chi realizzava queste opere e sceglieva l'immagine da dare, appunto, che prima della fotografia diventava l'immagine più nota di chi li governava anche in territori particolarmente estesi.
0: Il titolo della mostra dice l'altra faccia della storia. E qual è la storia che scopriamo quando smettiamo di considerare queste donne come mogli, madri o figlie di uomini potenti e proviamo finalmente a guardarle come protagoniste?
1: È una storia spesso molto singolare, fatta di personaggi eccezionali che ancora conosciamo poco, e che attraverso il racconto di medaglie e monete ci illustrano donne coltissime, donne esperte non solo nel governo e nell'amministrazione, ma anche molto colte e raffinate, e abbiamo anche medaglie realizzate da artiste donne, e quindi volevamo proprio raccontare questa forza del tratto femminile sia nel governo, sia nella realizzazione artistica e sia nella presenza nella storia attraverso i secoli, molto più diffusa di quanto oggi siamo abituati a pensare o a ritenere.
0: In ultima battuta, Margherita di Savoia era una donna credente?
1: E sì,
0: quanto
1: molto.
0: Contava la fede nella sua vita, ma soprattutto se c'è tra gli oggetti esposti, i libri e le immagini qualcosa che ci permetta di intravedere non soltanto la regina, ma la sua dimensione spirituale.
1: Allora, abbiamo sempre nella parte dedicata appunto al momento del lutto una preghiera che lei scrive alla morte del marito e che vorrebbe, diciamo, fosse legittimata. Ma noi abbiamo il testo della preghiera che racconta proprio il suo fervore religioso e anche la consolazione che cerca nella fede in uno dei momenti più difficili della sua non solo vita da regina, ma della sua vita da donna.
0: Dunque ricordiamo le due mostre: Margherita di Savoia, la prima regina d'Italia, tra Palazzo e Biblioteca Reale fino al 6 gennaio, e Il volto delle donne, l'altra faccia della storia, al Medagliere Reale sempre il 6 gennaio. Grazie davvero alla direttrice dei Musei Reali di Torino, Paola D'Agostino, per averci accompagnato in queste esposizioni. Grazie davvero, direttrice.
1: No, grazie a voi, e grazie a voi sempre per l'attenzione, e vi aspettiamo a Torino, dove i Musei Reali raccontano tante meraviglie attraverso i secoli.

dalle monete, dai ritratti, dalle stanze di una regina, facciamo adesso un salto di quasi un secolo. Ma non abbandoniamo del tutto il tema dal quale siamo partiti, perché anche Alessandro Mendini ha lavorato sulla capacità degli oggetti e degli ambienti di raccontare chi siamo. Solo che al posto di una corte troviamo la casa contemporanea. Al posto di una corona, una poltrona, una lampada, un mobile, un colore. E soprattutto cambia la domanda: siamo noi a scegliere gli oggetti oppure, almeno un po', sono gli oggetti a costruire la nostra identità? A Villa Giulia, a Verbania, fino al 27 settembre, la mostra Alessandro Mendini, Cose, stanze come mondi, curata da Loredana Parmesani, entra nell'universo di uno dei protagonisti più irregolari e riconoscibili dell'architettura e del design italiano.

0: Dunque, io saluto e ringrazio per essere qui con noi nel collegamento telefonico Loredana Parmesani, ben trovata, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, grazie.
0: Partiamo proprio dal titolo, Cose, stanze come mondi. Per Alessandro Mendini, un oggetto non era

0: arrivano a mondi, e quindi questo termine cose mi sembrava adeguato, ecco, diciamo.
1: La mostra attraversa oltre 40 anni di ricerca, dagli esordi nel radical design fino alla stagione postmoderna. C'è un filo, secondo lei, che tiene insieme tutte le diverse anime di Mendini?
0: Ma è un filo concettuale, in realtà, è l'utopia. Sì, l'utopia che si ritrova in tutti i suoi oggetti, pensi alla poltrona di paglia, pensi alla Proust, cioè a tutti gli oggetti, diciamo, più noti, ma in realtà l'utopia soprattutto attraversa tutta la sua teoria, tutto il suo pensiero teorico e soprattutto i suoi scritti.
1: A proposito di questi oggetti utopici, così come li ha definiti lei, ha messo Mendini profondamente in discussione l'idea che il design debba rispondere soltanto a una funzione, no? Proprio come diceva poc'anzi la poltrona di paglia del 74, al fine anche una provocazione, una presa di posizione, forse anche una forma di attivismo. Quanto è stata importante secondo lei questa dimensione nel suo lavoro?
0: Ma è fondamentale, cioè, per Mendini la poltrona di paglia, così come tutti gli altri progetti che lui ha realizzato, sono davvero delle prese di posizione rispetto ai vari contesti. Quindi la mostra va appunto dagli anni 70 fino al postmoderno e attraversa davvero un percorso turbolento, complicato, complesso, di grandi trasformazioni. E se noi guardiamo i suoi progetti, vediamo che dentro i suoi progetti c'è la testimonianza quasi militante, diciamo, di questa trasformazione, di questa lettura che lui ha della realtà che lo circonda e che riporta all'interno dei suoi progetti.
1: Il percorso di Villa Giulia è costruito attraverso stanze e ognuna è dedicata a un'opera particolarmente significativa, scelta anche assieme alle figlie di Mendini, Fulvia e Elisa. Secondo lei si può considerare una sorta di accompagnamento, di introduzione al visitatore, di entrare appunto stanza dopo stanza dentro diversi mondi? Questo allestimento
0: è esattamente questo. Gli oggetti, diciamo, l'oggetto iconico, l'oggetto centrale di ogni stanza è stato scelto con molta cura, con molta precisione. Ce n'era uno che io amavo in assoluto e che volevo lì dove è stato messo e è la poltrona di paglia. E quindi quella è stata veramente la prima immagine che ho avuto quando ho visitato Villa Giulia, quindi le stanze vuote, diciamo, e ho avuto quell'immagine, e da lì poi si è sviluppato tutto il percorso delle altre stanze, dove ogni stanza è davvero un mondo, ogni stanza è un piccolo universo utopico che accoglie il visitatore e lo sposta costantemente da stanza a stanza in realtà differenti.
1: Colore, decorazione, ironia, sono elementi che per molto tempo forse una certa cultura progettuale ha guardato quasi con sospetto.
0: Sì, certo, è vero, ma anche perché credo che tutta la questione appunto del postmoderno, quindi col ritorno della pittura, pensiamo ad esempio alla transavanguardia dei primi anni, fine 70, inizio 80, a tutta la pittura nascente che rispondeva a radicalismo sia del radical design che della conceptual art degli anni 70. In realtà è stata guardata davvero con incredulità, con stupore, con sospetto anche, come giustamente lei dice, ma forse perché non è stato capito in quel momento che cosa stava accadendo. Ora si inizia a rendere conto di che cosa sono stati gli anni 80 e quanto l'elemento cromatico, l'elemento decorativo sia stata la precisazione di un linguaggio. Io credo che il postmoderno sia stata l'ultima avanguardia, con tutte le caratteristiche dell'avanguardia.
1: Certo. C'è un aspetto di Mendini che trovo particolarmente interessante, la capacità di non separare mai completamente l'oggetto dalla persona che lo guarda, che lo usa, che lo abita. Possiamo dire che

0: questa forma di design cercasse prima di tutto una relazione proprio con la persona, con l'essere umano.
1: Assolutamente sì. Nei suoi scritti, quando appunto parla dei suoi oggetti, delle sue cose, dei suoi progetti, lui dice: io voglio creare un mondo di cose, di oggetti, dove le persone si possono ritrovare. Voglio creare un ambiente emozionale, non fatto di oggetti freddi o anche caldi, se vuole, ma puramente funzionali, ma oggetti, cose che comunicano emozioni.
0: Dopo aver lavorato a questa antologica, dottoressa Parmesani, e aver attraversato nuovamente un universo creativo così vasto, le posso fare una domanda personale?
1: Prego.
0: Se dovesse scegliere una sola opera tra quelle esposte per
1: Oh.
0: raccontare Mendini a qualcuno che non lo conosce, a qualcuno che non ne sa nulla, quale sceglierebbe?
1: Allora, quella che io amo di più, gliel'ho già detto, La poltrona di paglia, quella proprio di cui sono perdutamente innamorata, mi piace. Ho perfino detto: se volete, siccome poi ovviamente verrà smantellata, ogni volta viene smantellata perché non è conservabile, però ho detto: se volete, portatela a casa mia. Ma sicuramente, per quanto riguarda me, La poltrona di paglia, ma per un motivo quasi biografico, perché io ho incontrato. Allora, io ho lavorato principalmente sugli scritti di Mendini, quindi io mi occupo soprattutto degli scritti di Mendini. E ho iniziato ad incontrare gli scritti di Mendini negli anni 70, proprio nel periodo in cui c'era davvero un grande fermento sia nell'arte che nel design che nella società. E quindi quella cosa, quella poltrona, che non è una poltrona, per me rappresenta davvero una sorta di cosa dell'anima.
0: La ringrazio davvero, grazie davvero alla curatrice della mostra Alessandro Mendini, Cose e Stanze come Mondi, Loredana Parmesani, per essere stata qui con noi. Le auguriamo un buon proseguimento.
1: Grazie anche a lei, anche a voi.

forse possiamo lasciarci proprio con l'idea che ha attraversato questa puntata. Non esistono soltanto oggetti da guardare. Esistono oggetti attraverso i quali, a distanza di anni o di secoli, continuiamo a guardare le persone. Dalle voci dell'arte è tutto, a risentirci al prossimo appuntamento.

0: Le 19, Cecilia Seppia in studio, Gabriele Di Domenico in regia. Non si deleghino le decisioni umane agli algoritmi, ciò che è contro la vita è vergognoso, così il Papa all'udienza generale di oggi in piazza San Pietro, dove ha parlato anche di intelligenza artificiale, affermando che contrapporre lo sviluppo dell'individuo e della società significa vanificare entrambi. Sul tema è intervenuto anche il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine di un convegno alla Camera. È urgente, ha aggiunto, pensare alle regole in modo da mettere questo potenziale al servizio dell'uomo. Sentiamo passaggio.
1: Io credo che, potremmo dire come dice Paolo, no? Nella sicurezza, che sia per condizione o che sia per opportunità, basta che Cristo sia. Proprio perché deve essere un coinvolgimento di tutti su alcune regole comuni che possano davvero governare questo fenomeno. Speriamo che tutti ascoltino questo invito, questa esortazione, e che si mettano insieme per trovare risposte, perché qui mi pare ne va davvero del futuro dell'umanità.
0: Udienza di Leone XIV ai 300 partecipanti al convegno sui nuovi martiri che si è svolto ieri all'Augustiniano, un'occasione per ribadire come la testimonianza al Vangelo riesca a disarmare la cultura della potenza e i cristiani siano chiamati ad essere una forza mite contro la logica delle armi. A Pristina una folla di manifestanti si è radunata davanti alla sede della missione UE in Kosovo, che favorì l'estradizione di Hashim Thaçi e degli altri capi della UCK condannati oggi dall'AIA. La Corte ha condannato l'ex presidente in primo grado alla pena di 25 anni per alcuni dei crimini di guerra contestati e assolto da crimini contro l'umanità. Crolla un edificio a Gaza, la conta delle vittime sale a 21, tra cui 11 bambini, un centinaio i dispersi. Drammatica la situazione degli sfollati a Khan Yunis. Appello di Hamas all'amministrazione USA per rimuovere restrizioni all'ingresso di Gaza City di attrezzature di soccorso. Riapre parzialmente lo stretto di Hormuz. Alcune petroliere hanno ricominciato a percorrere la rotta meridionale vicino alle coste dell'Oman con l'assistenza delle forze statunitensi. Le stime indicano un transito medio compreso tra 5 e 7 milioni di barili di petrolio al giorno. È tutto, grazie per l'attenzione, buonasera.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, in comunione con tutta la Chiesa, celebriamo oggi la memoria di Santi Cornelio, Papa, e Cipriano, Vescovo, entrambi morti martiri, testimoni della fede, fino a dare la vita per amore di Gesù Cristo. Anche noi, all'inizio di questa celebrazione, vogliamo dire al Signore di donarci quella forza di testimoniare sempre e ogni giorno la nostra fede. Con fiducia ci mettiamo davanti all'altare di Dio, riconoscendo i nostri peccati e invocando la misericordia del Padre. Signore, nostra forza, Kyrie eleison. Cristo, nostra pace, Christe eleison. Signore, nostra vita, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai dato al tuo popolo i santi Cornelio e Cipriano, pastori generosi e martiri intrepidi, per la loro intercessione rendici forti e perseveranti nella fede e fa che operiamo assiduamente per l'unità della Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni, consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità. Non è vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità, parola di Dio.
1: Beato il popolo scelto dal Signore.
2: Beato il popolo scelto dal Signore.
1: Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate. Beato il popolo scelto dal Signore. Perché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Beato il popolo scelto dal Signore. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo.

In quel tempo il Signore disse: a chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che seduti in piazza gridano gli uno agli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane, non beve vino e voi dite è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e voi dite ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Parola del Signore. Gesù si chiede a chi può paragonare la sua gente, ma ce lo possiamo chiedere anche noi, cari fratelli e sorelle, noi che siamo qui in questo santuario della Madonna della Speranza in Marigliano, voi che ci seguite attraverso TV 2000, perché non siamo così diversi da quella generazione di Gesù, una generazione che si lamenta sempre, che non va mai nulla così come vorremmo. E allora fa caldo e ci lamentiamo del caldo, fa freddo e vorremmo il caldo, e viene un prete giovane ed è troppo moderno, il parroco anziano quando se ne va, e il papa di prima era simpatico, un altro papa. Quante volte ogni giorno noi non facciamo altro che lamentarci, e questo fa sì di non vivere bene quello che il Signore ogni giorno ci dona, i segni della sua presenza da cogliere nella nostra vita, quella lode, quella benedizione per i doni che il Signore ci fa. Questo ci chiede oggi la parola di Dio, di non vivere nella scontentezza, nella lamentela, ma nell'essere protagonisti della nostra vita, nell'essere costruttori di una civiltà nuova dove regna la carità, ce lo ha ricordato San Paolo, dove regna l'amore, quell'amore che tutto copre, quell'amore che tutto spera, quell'amore che tutto crede. E allora sì, ci possono essere nella vita di ognuno di noi delle difficoltà, ci possono essere delle preoccupazioni, ci possono essere delle tensioni, ma non potrebbe essere più bella la nostra vita senza lamentarci, ma glorificando Dio per quello che viviamo? Più grande di tutto, ha detto San Paolo oggi, è la carità. Facciamo sì che la carità possa circolare in mezzo a noi. Facciamo sì che quella carità che è paziente, che è benigna, che non manca di rispetto, che non tiene conto del male ricevuto, possa prendere radice nella nostra vita, possa mettere radici nel nostro cuore, perché possiamo vivere serenamente, perché possiamo vivere in pace, perché possiamo vivere nell'amore.

pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accoglio, Signore, i doni che il tuo popolo offre per celebrare la passione dei tuoi martiri, i divini misteri che resero forti nella persecuzione i santi Cornelio e Cipriano, ottengano anche a noi costanza nelle prove della vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, e magnificarti nella lode dei tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza. Sei tu che infondi l'ardore della fede, concedi la fermezza della perseveranza e doni nel combattimento la vittoria per Cristo Signore nostro. Per questo dono della tua benevolenza, i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione. E noi, con tutti gli angeli del cielo, proclamiamo senza fine la tua lode.

Veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro,

0: nostri debiti, come anche noi li dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh,

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. La partecipazione a questi santi misteri, o Signore, ci confermi con la forza del tuo spirito, perché sull'esempio dei martiri Cornelio e Cipriano possiamo rendere testimonianza alla verità del Vangelo, per Cristo nostro Signore. Ci affidiamo alla Madre della Speranza con la supplica. Speranza nostra, salve. A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni tra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona serata a tutti e da questo santuario un abbraccio a tutti quanti voi ammalati, persone sole che siete a casa, con l'assicurazione della nostra preghiera.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo, concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,

0: nostro pane quotidiano
1: e rimetti a noi i nostri debiti,
0: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

Negli anni della mia infanzia avevo fame di contatto umano. Lo desideravo, ne avevo bisogno. Ne sentivo l'esigenza, spesso l'urgenza, ma non sapevo come chiederlo. Premeva, spingeva tra le pieghe della mia carne per venire fuori. Reclamava ascolto, attenzione. Sarà che i miei non erano molto espansivi, figli di un'educazione che non esternava i sentimenti e considerava il bisogno di contatto alla stregua di inutili smancerie. Non gliene faccio una colpa, ma ho convissuto per buona parte della mia vita con questa ferita che via via si è calcificata dentro di me come un vuoto, un'assenza. Nei miei goffi tentativi di riempirla, correndo così ai ripari, posso contare tutte le volte in cui ho cercato negli altri approvazione, rassicurazione, attenzione, amore, in una sola parola. Ho sempre desiderato che qualcuno si accorgesse di me e con il tempo ho messo in campo ogni strategia per catalizzare l'attenzione di chi finalmente voleva o poteva interessarsi alla mia persona. Ho creduto che per riempire il vuoto che mi portavo dentro ci fosse bisogno di qualcuno che dall'esterno venisse a guarirmi, a salvarmi. E intanto caricavo le amicizie e gli amori di innumerevoli aspettative, facendomi male io stesso, vivendo sempre in fuga dal presente, prigioniero del passato e in ansia per il futuro. A oggi so che gli strumenti per curare questo vuoto stavano già dentro di me. Dovevo solo prenderne coscienza e appropriarmene, liberarmi da quell'idea che io stesso ho di me sempre e solo in funzione ad altri. Io esisto per me stesso, prima che per gli altri. Ci sono e sono vivo. Non serve chiedere il permesso a qualcuno per essere vivi. È tempo di farlo e basta. E da quella ferita, da quel vuoto a perdere, torno a respirare. Con una forza nuova e una rinnovata consapevolezza di me. Se avessi chiesto al me stesso di qualche anno fa di mettere nero su bianco queste considerazioni, non sarei stato accontentato. L'esperienza di un cammino di psicoterapia che continua tutt'oggi mi ha permesso di entrare più a fondo nella mia interiorità, di aprire porte e finestre laddove non riuscivo a vedere altro che muri, di dare un nome, un volto concreto ai miei bisogni e ai miei desideri, come pure di convivere con il mio essere irrisolto. Ho preso via via consapevolezza di tutto quel mondo sommerso che mi abita e ho imparato a ridisegnarne i confini. Per tanto, troppo tempo, ho creduto che l'amore lo si dovesse meritare, che fosse necessario essere visti e approvati dagli altri per essere qualcuno. E che se le cose non andavano come avevo desiderato, la colpa era soltanto mia. Ho finito così per convincermi di essere io quello sbagliato, mentre gli altri mi apparivano perfetti, invidiabili. Rimanevo ai margini, condizionato dalla timidezza, bloccato dalla paura di fallire, di non essere considerato meritevole dell'attenzione delle altre persone. A scuola facevo di tutto per non deludere le aspettative di mio padre e cercavo di sfruttare le mie capacità per essere considerato dai miei compagni uno di loro. Quanta fatica essere adolescenti. E come se non bastasse, all'età di 16 anni, la morte di mio padre a causa di una malattia mi diede una sterzata e mi costrinse a ridisegnare i confini della mia umanità, del mio mondo interiore, che già da tempo aveva iniziato a evolversi per assumere nuove forme, nuove consistenze. Un giorno dell'estate successiva alla morte di papà, durante un campo giovani ad Assisi, alla tomba di Francesco feci una scoperta inaudita, una scoperta che avrebbe cambiato il corso della mia storia. Quel Dio a cui mi rivolgevo solo in caso di bisogno, magari ripetendo meccanicamente preghiere imparate a memoria, che amplificava i miei sensi di colpa per non essere sempre come genitori, parenti e insegnanti si aspettavano che fossi, quel Dio era solo una proiezione delle mie ansie e paure. Era tutto un inganno, una costruzione nella mia testa. Dio, quello vero, invece,
non si merita. Puoi solo accoglierlo. Non devi dimostrargli niente, perché da sempre ti ama per ciò che sei. Fu l'incontro con il Dio di Gesù Cristo, mediato da Francesco d'Assisi, la prima grande svolta della mia vita. Da quel giorno ancora tento di ripetere il mio sì, donandomi come posso, come sono, nella certezza che sarò sempre un ripetente, un ricominciante, uno a cui è stata usata misericordia e che fatica a restituirla a sua volta a quanti gli sono accanto. Tante volte in questi anni le mie insicurezze si sono fatte sentire più forte, hanno dato voce ai dubbi e allo scoraggiamento, parlando attraverso le ferite accumulate, spesso ancora aperte e sanguinanti, che fatico ad accettare e chiamare per nome. Ho imparato però a non vergognarmene, perché tutti nella vita, almeno una volta, abbiamo avuto bisogno di conferme, di qualcuno che ci ripetesse: ti amo, ti voglio bene. Quella mattina, sulla riva del lago di Tiberiade, Pietro, il pescatore pescato, si trova faccia a faccia con Gesù. Loro due soli, dopo la lunga notte del tradimento, davanti a un fuoco di brace improvvisato dal maestro sulla battigia. Sarebbe dovuto arrivare quel momento, quel doveroso confronto. E mettendomi nei panni di Pietro, sento mio il suo rossore sulla faccia, quella stretta così familiare alla bocca dello stomaco. Di quella terribile notte Pietro portava ancora i segni, una ferita aperta che non smetteva di dilaniargli l'anima. Aveva provato ad allontanarne il ricordo, tornando alle occupazioni di sempre, ma niente. E sentiva ancora in bocca il sale delle lacrime del momento in cui, incrociati gli occhi tumefatti del maestro per via delle percosse, aveva dovuto constatare con amarezza che sì, lo aveva rinnegato. Le lacrime di Pietro ci insegnano qualcosa di essenziale sull'amore umano. È possibile cadere nel baratro del tradimento, non essere coerenti con la propria parola, contraddirsi, sbagliare, fallire, tradire il proprio desiderio. Ma proprio il saper cogliere la propria incoerenza, la propria contraddizione, ammettere il proprio errore, il proprio fallimento, il proprio tradimento, è ciò che rende possibile l'amore autentico. Quello che appare come la fine è in realtà un nuovo inizio, una consapevolezza da cui ripartire, senza rinnegarla, come invece Pietro aveva rinnegato il suo maestro.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi.

0: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli. Accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
2: Amen.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a New Music. La puntata di oggi è interamente dedicata a Gavin Bryars, musicista e inglese, compositore e contrabbassista, una figura controversa perché ha percorso diversi generi musicali, jazz, il minimalismo all'americana, la musica sperimentale e l'avanguardia tipicamente del linguaggio cosiddetto contemporaneo, poi il neoclassicismo. Insomma, ha strizzato un po' l'occhio diciamo in tante direzioni, ma soprattutto alcune sue opere sono rimaste particolarmente impresse nelle persone che in qualche modo hanno diviso il pubblico tra persone che amano Gavin Bryars, persone che lo odiano, un po' come John Cage, che del resto non a caso è stato una delle figure importanti nello sviluppo compositivo di Gavin Bryars. Tra le composizioni che possiamo citare c'è sicuramente la partitura The Sinking of the Titanic del 1969, o ancora nel 1971 Jesus Blood Never Failed Me Yet, questa frase ripetuta per un tempo infinito, che in qualche modo è un'affermazione anche di fede, ma che naturalmente dal punto di vista musicale è davvero davvero particolare. Non è un caso che abbiamo citato Jesus Blood Never Failed Me Yet di Gavin Bryars, perché il programma di oggi dedicato a Gavin Bryars e al suo ensemble è un programma ispirato fortemente alla religione e alla fede. E Gavin Bryars infatti ha rielaborato alcuni pezzi dal Laudario di Cortona. Laudario di Cortona, lo ricordiamo, è uno dei manoscritti più interessanti, è un codice grosso modo della seconda metà del XIII secolo, ritrovato in tempi abbastanza recenti, e che ha al suo interno appunto un vero e proprio patrimonio di laudi in volgare che davvero lo rendono unico e molto importante nella storia anche della lauda, ma in generale anche della storia della musica. E Gavin Bryars ha rielaborato questi brani e lo ascoltiamo insieme al suo ensemble in un concerto dal vivo che Gavin Bryars ha registrato nel settembre del 2008 nell'ambito del Punkt Festival in Norvegia. I titoli delle composizioni, ascolteremo gli applausi, cerchiamo di ascoltare diciamo dei gruppi in qualche modo di composizioni. Iniziamo con O Divina Virgo Flore. Vorrei leggere qui alcuni passi dell'inizio di queste laudi, ne ascolteremo tre, e poi alla fine di queste tre laudi c'è una rielaborazione di queste tre laudi soltanto strumentale, mentre ascolteremo la voce del soprano e di un tenore. Allora, diciamo prima che l'ensemble di Gavin Bryars è formato da Anna Maria Freeman, soprano, John Potter, tenore, Morgan Gough alla viola, Nick Cooper al violoncello, lo stesso Gavin Bryars al contrabbasso e al pianoforte, James Woodrow alla chitarra elettrica, Arve Henriksen alla tromba, quando l'ascolteremo in soltanto due brani per la verità che ascoltiamo oggi. E allora iniziamo con le prime tre laudi dal Laudario di Cortona in versione jazz, se così possiamo dire, poi vedremo che non è così proprio un jazz purissimo quello di Gavin Bryars in questo contesto. E allora leggo soltanto l'inizio delle tre laudi. La prima, O Divina Virgo Flore, aurorita d'ogni olore, tu sei flor che sempre grane, molta grazia in te permane, tu portasti il vino e pane, cioè il nostro Redentore. Ave, Vergine benigna, tu che sola fosti degna di portare l'alta insegna dell'Altissimo Signore. Tu è sacra Virgo Pia, tu, dulcissima Maria, tu che sei la dritta via per venir de salvazione. E poi ascolteremo Stomme allegro e trazioso questo mondo delectando, ma gli udicio rimembrando sto dolente e pauroso. E ancora la terza laude, Onne Homo, che recita all'inizio Onne Homo ad alta voce laudi la verace croce. Quanto è degna da laudare, core non lo può pensare, lingua non lo può contare, la verace santa croce.

Abbiamo ascoltato tre laudi dal Laudario di Cortone e poi un brano strumentale che è ricavato da queste tre laudi di Gavin Bryars nella esecuzione dello stesso Gavin Bryars con il suo ensemble, vale a dire Anna Maria Freeman soprano, John Potter tenore, Morgan Goff viola, Nick Cooper violoncello, Gavin Bryars contrabbasso e pianoforte, James Woodrow chitarra elettrica, Arve Henriksen tromba che sentiremo per la verità soltanto ora nei brani che seguono, e leggo anche in questo caso l'inizio delle laudi. Sono tre le laudi che ascolteremo, poi ci sarà un brano interamente strumentale molto lungo, oltre 12 minuti, che queste tre laudi in qualche modo indaga dal punto di vista schiettamente appunto strumentale. La prima laudi è: oimè lasso e freddo lo mio core, che non sospiri tanto per amore che tu morisse. Poi ancora l'alto prenze arcangelo lucente Sancto Michele, laudi ciascun scente, sovente lo laudiamo e t'ubbidenza ciascun li faccia cum gran reverenza, che l'è ministro dell'onnipotenza per l'anime receper della gente. E ancora ciascun che fede sente vegna a laudar sovente l'alto Sant'Antonio beato, ciascun laudare e tamare l'odea de buon coraggio, che de ben fare se forzare volse un piccolo etagio.

Abbiamo ascoltato tre laudi dal Laudario di Cortone, poi il brano strumentale che di queste tre laudi è la summa nella, di Gavin Bryars, e nella versione del Gavin Bryars Ensemble, vale a dire Anna Maria Freeman soprano, John Potter tenore, Morgan Goff viola, Nick Cooper violoncello, Gavin Bryars contrabbasso e pianoforte, James Woodrow chitarra elettrica, Arve Henriksen tromba. E concludiamo questo nostro questa nostra puntata di New Music dedicata a Gavin Bryars e alla sua versione del Laudario di Cortona con le ultime due laudi molto belle anche nella loro semplicità cortonese. La prima è Gloria in cielo e pace in terra, nate il nostro Salvatore, nate Cristo glorioso, l'alto Dio meraviglioso, facte om desideroso lo benigno creatore. E l'ultima, amor dolce senza pare, se tu Cristo per amare, amor senza cominciança sei tu, padre in substanza, in trinità per amanza, figlio et spirito regnare. Tu, amore che congiungi, cui più ami spesso pungi, omni piaga poi che lungi senza unguento fai saldare.

0: Abbiamo ascoltato la lauda Gloria in cielo e la lauda Amor dolce senza pare di Gavin Bryars, tratti ovviamente dal Laudario di Cortona, nell'esecuzione del Gavin Bryars Ensemble con Anna Maria Freeman soprano, John Potter tenore, Morgan Goff viola, Nick Cooper violoncello, Gavin Bryars stesso al contrabbasso e al pianoforte, James Woodrow alla chitarra elettrica. E con queste ultime due laudi si chiude questa nostra puntata dedicata alla versione jazzistica, se vogliamo, di Gavin Bryars del Laudario di Cortona. Le laudi sono bellissime come testo e come anche musica nella loro semplicità, e rappresentano questa spiritualità che sembra forse più popolare di quello che doveva essere al tempo, certamente un patrimonio anche per la lingua volgare italiana. Ancora una volta Gavin Bryars ha dimostrato di, come dire, di non rientrare in nessuna categoria se non quella di essere un compositore, un contrabbassista, che è sinceramente così oggettivo, ma come definire le sue composizioni è sinceramente molto difficile. Bisogna ascoltare ogni volta il prodotto di Gavin Bryars, e la cosa interessante è come questo compositore inglese comunque si volga molto spesso a problematiche della fede, che è davvero un qualcosa di più unico che raro. E detto questo, grazie da Marco Di Battista a chi ci ha ascoltato fin qui, chi ha apprezzato queste laudi del Laudario di Cortona nella versione di Gavin Bryars. Grazie a tutti voi, grazie e naturalmente a risentirci da Marco Di Battista, sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.

0: Chi vuole può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è
1: programmi.musicali@spc.va.

Gentili ascoltatori, ancora ben trovati da Marco Di Battista che torna in studio per questa ultima parte del programma musicale di oggi. Ascoltiamo ora l'Adagio per archi, opera 11 di Samuel Barber, nella esecuzione di Joel Levy sul podio della Atlanta Symphony Orchestra.

Abbiamo ascoltato di Samuel Barber l'Adagio per archi, opera 11, nella esecuzione della Atlanta Symphony Orchestra diretta da Joel Levy. E con questo brano si chiude il programma di oggi. Da Marco Di Battista, grazie a tutti per averci seguito fin qui. Un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 722.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità. Non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: a chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che, seduti in piazza, gridano gli uni agli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: è indemoniato. È venuto il Figlio dell'uomo, che mangia e beve, e voi dite: ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli.
2: È proprio la classe dirigente quella che chiude le porte al modo col quale Dio vuole salvarci. E così si capisce i dialoghi forti di Gesù con la classe dirigente del suo tempo. Gesù gli dice: ma io non vi capisco, voi siete come quei bambini, vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, vi abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. Ma cosa volete? Vogliamo fare la nostra, la salvezza a modo nostro. Ma ci farà bene domandarci. Credo che Gesù è il maestro che ci insegna la salvezza. Omini refugio sotto il tetto delle prescrizioni e dei tanti comandamenti fatti da uomini. E così mi sento sicuro. È un po' duro dire questo, ma è con questa sicurezza compro la mia salvezza, la quale Gesù la dà gratuitamente, con la gratuità di Dio. Ci farà bene oggi farci queste domande. E l'ultima: io resisto alla salvezza di Gesù?

Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per Paesaggi musicali trasmettiamo di Joan Manen Miniature. Gérard Claret al violino dirige l'Orchestra Nazionale da Camera d'Andorra.

Per paesaggi musicali abbiamo trasmesso di Joan Manin miniature. Gérard Claret al violino ha diretto l'Orchestra Nazionale da Camera d'Andorra. Di Heinrich Ignaz Franz von Bieber trasmettiamo ora Battaglia in re maggiore a 10. Trompeten Consort Innsbruck, il giardino armonico, dirige Giovanni Antonini.

Nella seconda parte della rubrica Paesaggi musicali abbiamo trasmesso di Heinrich Ignaz Franz von Bieber Battaglia in re maggiore a 10. Trompetten Consort Innsbruck, il giardino armonico ha diretto Giovanni Antonini. E per concludere Roberto Negri al pianoforte.

Con la musica di Roberto Negri al pianoforte si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica Dal Medioevo al Barocco ascoltiamo composizioni di Armand-Louis Couperin eseguite da William Christie e David Fuller al clavicembalo.

Per la rubrica Dal Medioevo al Barocco abbiamo trasmesso composizioni di Armand-Louis Couperin, eseguite da William Christie e David Fuller al clavicembalo. Per la rubrica I grandi interpreti ascoltiamo di Franz Schubert il quartetto per archi numero 14 in re minore D810, La morte e la fanciulla, di Alexandre Borodin, notturno andante dal quartetto per archi numero 2 in re maggiore. Esegue il quartetto italiano. Paolo Borciani, Elisa Pegreffi ai violini, Piero Farulli alla viola, Franco Rossi al violoncello.